Possiamo che uscirne anche noi come se avessimo ricevuto un pugno nello stomaco, perché ci viene presentato il livello più basso e più abietto della disumanità di cui non avevamo mai immaginato l'esistenza. Interventi per contrastare la guerra in Toscana. Intervista a Gianni Monti della Casa dei Diritti dei Popoli durante il presidio del 13 marzo. Come di consueto ogni venerdì, per il no riarmo in piazza Sant'Ambrogio, che ha visto l'unione di tanti gruppi di varie realtà contro l'imperialismo e il colonialismo. L'intervista è di Claudio. Stop al transito di armi dai nostri porti. Pisa, la Toscana non è zona di guerra. Bloccato treno carico di munizioni e mezzi militari. Giovedì 12 marzo, tra Pisa, Livorno e Pontedera, era previsto il transito di un treno carico di mezzi militari ed esplosivi diretti all'hub militare toscano. Sia a Livorno prima che a Pontedera e Pisa dopo, il treno è stato rallentato alle ore 19 ed è risultato bloccato al binario 3 della stazione centrale di Pisa. Dal movimento No Base viene diramato l'appello a tutte le persone sul territorio che si sono unite poi al blocco. La Toscana, il messaggio è questo, la Toscana non è zona di guerra, fuori le armi dalla nostra terra. In collegamento dalla stazione di Pisa ascolteremo Alessandra del movimento No Base, raggiunta da Radio Onda d'Urto alle 19:25. Guerra economica. Milena Gabanelli ci dice chi sono i cinque giudici della Corte Penale Internazionale che, al pari della relatrice ONU per i territori occupati in Palestina, Francesca Albanese, sono stati sanzionati dal governo Trump e ci spiega come la supremazia del dollaro della Federal Reserve americana renda dipendenti dal dollaro tutte le banche europee e, conseguenza disastrosa, come potrebbe bloccare facilmente tutta la nostra economia. Manifestazioni. Puntiamo i fari sulla Palestina nella settimana internazionale contro l'apartheid israeliana del 2026, che si svolge dal 21 al 28 marzo, in concomitanza con la giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale, che è il 21 marzo, e la giornata della terra palestinese, il 30 marzo. Quest'anno la parola d'ordine dello IAU, che sarebbe l'Israeli Apartheid Week, la Palestina libera tutti. Vi leggeremo l'intero comunicato nel corso della trasmissione. Ascolterete tutto questo dopo la rassegna stampa a cura di Claudio.

Buongiorno, sono Claudio. Segnalo alcuni articoli disponibili in italiano sui più noti siti. Innanzitutto Invicta Palestina. Titolo: Come i regimi arabi hanno scommesso su un Israele genocida e hanno perso. L'Iran sostiene che la presenza di Israele e degli Stati Uniti nella regione è proprio quella che genera instabilità e guerra. Si ricorda che alla base degli accordi di Abramo di qualche anno fa c'era proprio l'intensificarsi delle alleanze con Israele e con Washington e l'ostilità verso l'Iran. Eppure è un dato di fatto che l'Iran non ha mai

è incappato in uno dei suoi più grandi errori strategici e quali potrebbero essere le conseguenze su tutto ciò, su tutto il resto del mondo. Titolo: Il mondo secondo Gaza. È ancora Chris Hedges, pessimista ma realista. Scrive il 15 marzo 2026 le seguenti parole. Dice: Gaza è solo l'inizio. Il nuovo ordine mondiale è un ordine in cui i deboli vengono annientati dai forti. Lo Stato di diritto non esiste. Il genocidio è uno strumento di controllo e la barbarie trionfa. Questo è Chris Hedges, decisamente pessimista, ma anche parzialmente realista. Titolo: Rubio conferma l'eresia. Gli USA sono entrati in guerra contro l'Iran a causa di Israele. L'eresia era l'affermazione secondo cui fosse Israele e i suoi sostenitori a sospingere gli USA in guerra. Marco Rubio l'ha confermato. Marco Rubio è ministro degli esteri, l'ha confermato in quanto ha ammesso che Trump è entrato in guerra contro l'Iran a causa di Israele. Però sta emergendo anche la questione degli Epstein Files, cioè quelli che documentano rapporti tra pedofilia, riciclaggio e governanti. La tesi è che Trump sia ben presente negli Epstein Files, ancora non noti, e che venga condizionato o ricattato da una loro gestione, in cui ci sia anche lo zampino di Israele. Titolo: Israele è preda di un fervore messianico per una guerra biblica. Poco a poco Israele sta cambiando la narrazione tradizionale, e cioè che Israele esiste in conseguenza dell'Olocausto. Sta emergendo invece un nuovo linguaggio che utilizza vicende bibliche per giustificare la visione del grande Israele. Questa è una narrazione secondo cui il popolo ebraico si starebbe ora vendicando del passato biblico. Ed è una narrazione che coinvolge anche politici laici. Yair Lapid, che è il leader della cosiddetta opposizione israeliana, dice le seguenti parole: il sionismo è basato sulla Bibbia, il nostro mandato sulla terra di Israele è biblico. Veniamo al sito di Assopace Palestina. Titolo: L'esercito israeliano ritira le accuse contro i soldati accusati di aver torturato un detenuto a Gaza. Un detenuto di Gaza. Le cartelle cliniche mostrano che il detenuto è stato portato in ospedale nell'estate del 2024 con lesioni che includevano costole rotte, un polmone perforato e danni rettali da stupro con bastoni. Gli accusati vengono ora prosciolti. La direttrice esecutiva del Comitato Pubblico contro la Tortura in Israele ha dichiarato: il procuratore generale militare israeliano ha appena concesso ai propri soldati il permesso di stuprare, a condizione che la vittima sia palestinese. Titolo: Nonostante le smentite di Meloni, i pubblici ministeri italiani affermano ora che per spiare un giornalista è stato utilizzato uno spyware israeliano. È un titolo di Haaretz del 9 marzo, 26 di questo 9 marzo. Cioè, viene confermato che lo spyware prodotto dalla società israeliano-americana Paragon è stato utilizzato per hackerare i telefoni di due attivisti e di un giornalista investigativo, cioè Francesco Cancellato, che è direttore di Fanpage. Titolo: Questo attacco illegale degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran costituisce anche un'aggressione alle Nazioni Unite.
Questo non lo dice un generico, lo dice

Jeffrey Sachs, che è professore a Harvard e alla Columbia, persona ultranota. E lui fa notare che il 28 febbraio del 26, al Consiglio di sicurezza dell'ONU, gli Stati Uniti e i loro alleati hanno rivolto la loro condanna non all'aggressione americana e israeliana, ma all'Iran. Uno dopo l'altro, gli alleati degli Stati Uniti hanno condannato l'Iran per i suoi attacchi di ritorsione, ma non hanno condannato l'attacco illegale e non provocato da parte degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran. Veniamo ora al sito di Amicizia Italo-Palestinese. Titolo: Nuove prove dei crimini della Nakba. Nel febbraio del 26, 78 anni dopo la Nakba, Adam Ratz dell'Istituto Akevot, centro di ricerca di documenti, fondato nel 2014 a Haifa, pubblica nuovi documenti israeliani. Questi documenti confermano ciò che i palestinesi sanno dal 1948, cioè che milizia ed esercito israeliano hanno commesso i peggiori massacri contro di loro per espellere gli 800.000 palestinesi attraverso una pulizia etnica. Gli studiosi palestinesi ne parlano da molti anni, ma fino ad oggi in Israele non sono stati presi in considerazione. Il nuovo rapporto di Adam Ratz, pubblicato sul quotidiano Haaretz del 27 febbraio, è rivoluzionario per Israele, ma anche per la narrazione occidentale, in quanto i documenti dimostrano in modo inconfutabile che storici come Benny Morris, che hanno sempre negato, cioè che gli ordini per questi massacri, per gli omicidi, per le espulsioni, sono disponibili per iscritto e sono stati impartiti dai vertici, cioè dal primo ministro David Ben-Gurion o anche da Yitzhak Rabin, che all'epoca era nell'unità di comando della Haganah. Gli ordini che Adam Ratz ha trovato nei documenti recentemente resi accessibili sono chiari. Eccone alcuni. La zona deve essere ripulita dagli arabi. Ogni arabo che incontrate deve essere annientato, cioè ucciso. Ogni arabo deve essere ucciso. Uccidete chiunque si sia nascosto. Ad oggi sono disponibili informazioni certe su almeno 100 massacri commessi tra il 47 e il 49. Ancora oggi Israele tenta di tenere sotto chiave i documenti relativi agli anni dal 1947 al 1949 per nascondere tutto ciò che è accaduto poi nel 1948. Dei 17 milioni di documenti e fascicoli conservati negli archivi di Stato e dell'Esercito, 16 milioni non sono ancora accessibili. Anche la Corte Suprema ha sostenuto questa politica quando nel 2010 si è opposta alla pubblicazione dei documenti sul massacro di Deir Yassin. La motivazione è stata: questo danneggerebbe la politica estera di Israele. Lo credo. Titolo: L'Islanda e i Paesi Bassi intervengono nella causa per genocidio Sudafrica contro Israele. Questo si aggiunge a un elenco di attualmente 18 governi che intervengono nella causa di Gaza dinanzi alla massima autorità giudiziaria delle Nazioni Unite. Una sentenza definitiva sulla violazione da parte di Israele della Convenzione sul genocidio potrebbe richiedere purtroppo fino al 2028. Titolo: Israele. Il 91,5% è d'accordo con la guerra e il reato è quello di dirlo. 91,5%. È la percentuale del campione costituito da ebrei israeliani che dichiarano di sostenere l'operazione Roaring Lion, l'aggressione congiunta israelo-americana all'Iran.
con scarsi risultati, se non quelli di una vasta carneficina, distruzione di scuole, ospedali, raffinerie, impianti di desalinizzazione, industrie, risorse agricole, con impatto ambientale spaventoso e profonda crisi per gli approvvigionamenti energetici. Il consenso a tale campagna da parte del 91,5% dell'intero campione ebraico risulta trasversale a ogni collocazione politica. Altri titoli su stampa nostrana ed estera. Sul foglio il titolo: L'Iran degli Ayatollah ha dichiarato guerra agli ebrei nel mondo. In realtà non si direbbe. Il quotidiano israeliano di centro, Times of Israel, corrispondente un po' al nostro Corriere della Sera, per dire, il 15 maggio scrive invece le seguenti parole: con l'Iran sotto attacco da parte degli Stati Uniti e Israele, gli ebrei iraniani scelgono di tenere un profilo basso. Non si vede questa dichiarazione di guerra. Secondo stime online, la popolazione ebraica iraniana si aggira tra gli 8 e 15.000 persone, concentrate principalmente a Teheran, con comunità più piccole in città come Isfahan e Shiraz. Sulla stampa, Marek Halter, che è uno scrittore ebreo polacco, riafferma che l'obiettivo di Hamas è quello della cancellazione dello Stato di Israele, riferendosi al primo statuto, a quello del 1988. Lo statuto del 2017 fu revisionato, prevedendo una Palestina in cui gli ebrei abbiano parità di diritti. Ma questo i sionisti fingono di non saperlo. Sandro Di Castro, sul riformista. Alla disperata ricerca di antisemitismi, questo ricorre addirittura all'editto di Isabella di Castiglia del 1492, quello di espulsione degli ebrei dalla Spagna. Questo per potersela prendere con la chiara condanna di Israele oggi da parte della Spagna di Sanchez. Sull'Intercept. Lunedì 16, il presidente della Commissione federale per le comunicazioni statunitense, nominato da Trump, ha lanciato una minaccia pubblica alle emittenti televisive, e cioè: o raccontate la guerra con l'Iran nel modo in cui l'amministrazione vuole, oppure perderete la licenza di trasmettere. Che tipo di libertà? Il Corriere della Sera ha pubblicato l'immagine di un corteo milanese in cui si vedono bandiere iraniane, statunitense e israeliane insieme. Titolo: Uccidere i negoziatori è tradimento infame. L'omelia di Zuppi diventa un atto d'accusa a USA e Israele. Nella giornata di preghiera e digiuno per la pace voluta dai vescovi italiani. Zuppi accusa che la logica della forza si sta sostituendo all'arte della diplomazia, che i civili sono vittime della guerra, e sostiene l'appello per la pace. Infine, ultima cosa, le nostre famiglie Gazzawi qui a Firenze. Allora, una lettera dei volontari dell'Associazione di Amicizia Italo-Palestinese di Firenze, che parlano di famiglie che cercano di festeggiare la fine del Ramadan, cercando di recuperare un po' di normalità e serenità, soprattutto per i bambini che in questo periodo, da tradizione, riceverebbero regali e abiti nuovi. Si ha l'arrivo di due nuove bambine in cura al Meyer,
che ha portato la comunità di persone che stiamo seguendo a 160 persone, di cui 90 minori. Il percorso di accoglienza prosegue, seppur con risorse spesso assai limitate, in particolare per quanto riguarda la disponibilità di alloggi. Gli amici Gazawi, per contro, si stanno impegnando per imparare la lingua e integrarsi nei percorsi di studio o di lavoro, mettendo a disposizione la loro cultura culinaria e artistica. Concludo così per oggi, vi auguro una buona lettura.

0: Stop al transito di armi nei nostri porti, segnalati a Gioia Tauro container sospettati di trasportare materiale d'armamento diretti alla fabbrica israeliana IMI System, Elbit System. In Europa cresce la mobilitazione. A Valencia fermato l'approdo delle navi MSC Siena e MSC Danit, che ora torna verso il Portogallo, mentre in Grecia i portuali e i sindacati erano stati allertati per l'arrivo della MSC Vega al Pireo ieri il 17 marzo. Giovedì 12 marzo tra Pisa, Livorno e Pontedera era previsto il transito di un treno carico di mezzi militari ed esplosivi diretti all'Hub Militare Toscano. In collegamento dalla stazione di Pisa ascoltiamo quindi Alessandra del movimento No Base, che è stata raggiunta per un'intervista da Radio Onda Turto.
1: Un treno pieno di mezzi militari e di munizioni diretto all'Hub Militare Toscano è stato in transito da oggi, da Livorno, poi da Pontedera e adesso a Pisa. Per tutti questi passaggi è stato rallentato e adesso in questo momento bloccato al binario 3 della stazione centrale di Pisa. Da più di mezz'ora il treno è bloccato qui da un presidio sui binari determinato a rimanere. In questo momento la celere si sta preparando a caricare, ma la determinazione, che penso si possa anche sentire mentre parlo, non ci farà smuovere da qui. Questo è uno dei tantissimi treni che passa dal nostro territorio e che appunto porta i carichi di armi in tutte le basi militari presenti su tutto il territorio italiano. In questo momento, in un momento in cui l'escalation globale di guerra sta veramente divampando, è sempre più evidente questo transito, è sempre più grande questo transito. Noi oggi appunto lo stiamo bloccando e siamo disposti a bloccarlo ovunque questo treno passi, come abbiamo fatto fino a questo momento, passando da tre città diverse, ma su questo treno, come su tutti quegli altri che passeranno e su tutte le altre munizioni dirette alle basi militari.

0: Ogni venerdì in piazza Sant'Ambrogio si riunisce un folto gruppo per il no riarmo. Anche questo venerdì 13 marzo ha visto la presenza di tanti gruppi di varie realtà contro l'imperialismo e il colonialismo. Ascoltiamo le impressioni di Gianni Monti, che è organizzatore della Casa dei Diritti dei Popoli, intervistato da Claudio.
1: Venerdì 13 marzo, al presidio usuale No Riarmo, che si svolge tutti i venerdì in piazza Sant'Ambrogio a Firenze, si sono aggiunte altre voci e altre presenze. Ne parliamo con Gianni Monti della Casa dei Diritti dei Popoli. Allora Gianni, che presenze aggiuntive abbiamo avuto in questa occasione?
2: Beh, dunque, intanto tutto vogliamo dire che la Casa dei Diritti dei Popoli, che è una rete internazionalista, ha pensato di unire al presidio del Comitato Non Riarmo una tematica che riguarda la guerra in corso, cioè l'ennesima guerra scatenata da Israele e dagli Stati Uniti d'America. E quindi abbiamo pensato di dare una risposta, approfittando anche del venerdì del Comitato Non Riarmo, una risposta in termini, diciamo così, di internazionalismo che si contrappone alle guerre dell'imperialismo e del colonialismo. Quindi c'erano compagni latinoamericani, cileni, peruviani, colombiani, c'era l'associazione Italia-Cuba, c'erano i compagni iraniani, c'era stato un intervento per la Palestina, c'è stato un intervento per il popolo curdo e c'è stato anche un intervento per il popolo sahrawi. Quindi è stata una cosa corale, c'erano rappresentanti di queste realtà con le varie bandiere di tanti colori che rappresentavano popoli che per un motivo o per un altro hanno avuto a che fare con l'imperialismo e con le aggressioni imperialiste.
3: Non è cosa banale questa, cioè non usuale, cioè il fatto di trovare in una unica occasione presenze così diversificate di nazioni diverse, perché in generale queste comunità vivono un pochino chiuse, oppure è solamente una mia impressione?
2: Beh, dunque, in effetti non è usuale. E la Casa dei Diritti dei Popoli al suo tempo è nata proprio con questo scopo, quello di creare legami e relazioni tra popoli che soffrono aggressioni, sfruttamento, il saccheggio delle multinazionali e quindi cercare di metterli insieme. In effetti, tu hai ragione, la tendenza è quella di vedere le proprie questioni separatamente rispetto a quelle degli altri, però diciamo c'è tutto un lavoro che cerca di ovviare a questo. Direi che ci sono diversi compagni di varie realtà, di vari popoli, che questo lo hanno capito e quindi partecipano e quindi vengono e quindi venerdì sono venuti e hanno fatto vedere la loro presenza.
3: Ecco, infatti anche nelle manifestazioni, io dico per la Palestina, si vedono con sempre maggiore frequenza bandiere e presenze di altre realtà, in particolari realtà sudamericane, peruviani per esempio.
2: Sì, sì, è vero. E sono quegli stessi compagni peruviani che erano presenti venerdì scorso al presidio di cui stiamo parlando. E chiaramente la questione palestinese ha un ruolo centrale in questo periodo, no? Un periodo lungo, chiaramente, cioè non intendo dire mesi o anni, stiamo parlando anche di un decennio intero, forse anche di più, perché diciamo ha un valore emblematico fortissimo a livello mondiale, a livello internazionale, no? È proprio come dire, la guerra per eccellenza subita da un popolo in una situazione di disparità spaventosa, terrificante. Da una parte una potenza, che è anche potenza nucleare, imperialista e colonialista, e dall'altra un popolo che ha scarsissimi mezzi, una guerra asimmetrica come forse non se ne sono mai viste prima, perlomeno da tantissimo tempo. E quindi sono dei compagni anche di vari popoli che questa cosa qui la sentono tanto e quindi si fanno vedere, ecco, in situazioni come quelle. Per esempio, recentemente a gennaio la manifestazione per la Palestina, indetta per ricordare Piombo Fuso, insomma, no? ma anche in tante altre occasioni.
3: Ecco, data la situazione mondiale e questa manifestazione, questa presenza che c'è stata venerdì 13 è stata vissuta da molti come un inizio più che non una manifestazione a sé. Cioè, quali sviluppi successivi pensi che possano aversi?
2: Ma dunque, questo qui non, sinceramente non lo so. Innanzitutto devo dire che non è la prima volta che noi siamo riusciti a mettere insieme un po' tutte queste situazioni in modo molto visibile, molto significativo. Però direi che questa volta la cosa è riuscita, direi, in modo molto più visibile, molto più forte rispetto ad altre situazioni nel passato. Sto passando di un passato vicino, perché sono pochi anni che esiste la Casa dei diritti dei popoli. Questa volta direi che c'è stata proprio una presenza organizzata molto buona. Potrebbe essere in effetti un qualche cosa che poi continua e che va avanti, E noi lavoriamo sempre su questo piano, il nostro scopo è questo, ma chiaramente non è lo scopo che abbiamo solo noi. Il tema dell'internazionalismo è sentito da tanti compagni, ecco, si tratta di metterlo in evidenza e farlo presente e dargli visibilità tutte le volte che è possibile.
3: Ma ti confermo che da molti, sentendo impressioni nella piazza, da molti si è avvertita questa presenza in modo diverso che nel passato, e questo ritengo dovuto essenzialmente dal fatto che il contesto mondiale è cambiato, cioè le cose sono molto cambiate probabilmente da parte di tutti ci si rende conto che sono necessarie iniziative ben diverse da quelle svolte finora.
2: Sì, indubbiamente sì, perché lo sterminio spaventoso di Gaza, la terrificante prepotenza nella Cisgiordania, questo ennesimo pezzo di terza guerra mondiale a tappe che è stato scatenato in una maniera allucinante da Israele e dagli Stati Uniti, creando una situazione spaventosa, pericolosissima, che si sta allargando. Tutto questo, l'impudenza ignobile con cui poi tutte queste cose vengono fatte ripetutamente, calpestando nel modo più assoluto il diritto internazionale, e tutte queste cose qui hanno messo a nudo in modo totale, come mai era avvenuto fino ad oggi, il ruolo che ha distruttivo, che ha a livello mondiale l'imperialismo. Ecco, non era mai stato così eclatante fino ad oggi, e osservando le discussioni che ci sono sui social, soprattutto i giornali online, no? In cui poi si scontrano, si confrontano posizioni anche diversissime tra di loro, ho notato una presenza molto più forte del passato di commenti e di interventi che condannano duramente questa guerra imperialista, queste aggressioni imperialiste ripetute. E dall'altra parte la presenza della parte opposta, in sostanza, di chi invece sostiene Israele, sostiene gli Stati Uniti, io la trovo più debole rispetto al passato. Forse qualcosa sta cambiando, perlomeno a livello di conoscenza, di coscienza e anche di elaborazione personale riguardo alle cose che succedono.
1: Bene, ti ringrazio Gianni per questa intervista, alla prossima, grazie.
2: Grazie a te, alla prossima, ciao Claudio.

Il 12 marzo si è tenuto online un webinar organizzato dal gruppo dei dipendenti di Banca d'Italia per la Palestina, gruppo nato sull'onda delle mobilitazioni dello scorso anno contro il genocidio dei palestinesi. Il moderatore era Duccio Facchini di Altra Economia e tra i relatori c'erano Francesca Albanese e il direttore generale di Banca Etica, Nazareno Gabrielli. Il dibattito ha visto anche l'intervento dell'economista Pier Giorgio Ardeni e si è concentrato sulle difficoltà economiche, in particolare poi che la Francesca Albanese ha dovuto affrontare per le sanzioni che gli Stati Uniti gli hanno imposto lo scorso anno. Queste difficoltà comprendono l'impossibilità di aprire un conto corrente neanche con Banca Etica. La finanza etica è etica fino a un certo punto perché opera all'interno di questo sistema con grossi vincoli. Il mio caso è la prova, così ha detto la Francesca Albanese. Il suo interlocutore appunto era Gabrielli, il direttore di Banca Etica, che naturalmente ha dovuto spiegare qual era il motivo per cui lui non avrebbe potuto, benché abbia tentato, aprire un conto a nome della relatrice speciale Francesca Albanese, che pur sempre cittadina italiana. Perché? Perché non ha potuto aprire questo conto? Perché il nome di Francesca Albanese figura nella lista OFAC. Ma che cos'è questa lista OFAC? Vi vogliamo appunto spiegare qual è il motivo. Quando parliamo di liste OFAC ci riferiamo agli elenchi di soggetti, persone fisiche, giuridiche e entità cui l'Office del Foreign Assets Control, l'agenzia del Dipartimento del Tesoro USA, applica sanzioni economiche, finanziarie e commerciali. Le principali liste gestite dall'OFAC sono SDN List, una Specially Designed Nationals and Blocked Persons, che include individui, società, entità designate, spesso per questioni di terrorismo, traffico di droga, violazioni dei diritti umani, crimini internazionali o legami con i regimi oggetto di sanzioni. Le liste OFAC sono strumenti appunto ufficiali di sanzione e restrizione gestiti da un ente statunitense che identificano soggetti con cui è vietato fare affari direttamente o indirettamente per vietare loro l'accesso al sistema finanziario statunitense o altre forme di transazione economica. Qui la banca etica non è solo però una ragione sociale, ecco perché appunto rivolgersi a una banca etica è l'unico istituto di credito in Italia nato con la missione dichiarata di sostenere la finanza etica e solidale, finanziando progetti sociali, culturali e ambientali, rifiutando speculazioni e attività controverse. Le banche europee in generale, e quindi anche la banca etica, non hanno alcun obbligo formale di rispettare queste liste, delle liste OFAC della statunitensi. Se una banca però non tiene conto di queste liste, gli Stati Uniti possono punirla, vietandole di usare il dollaro, tagliandola quindi fuori dai pagamenti internazionali e, come è già successo con alcune banche, imponendole multe enormi. Da qui l'impossibilità di Banca Etica di aprire il conto a Francesca Albanese. Ascoltiamo ora l'intervento, la dichiarazione di Milena Gabbanelli, che ci dice chi sono i 5 giudici della Corte Penale Internazionale che, al pari della relatrice dell'ONU, sono stati sanzionati dal governo Trump. E ci spiega come la supremazia del dollaro della Federal Reserve americana renda dipendenti dal dollaro tutte le banche europee. A seguire ascolteremo anche un intervento di Francesca Albanese prima
della presentazione nella Camera dei Deputati del suo ultimo report, dal titolo Genocidio di Gaza, un crimine collettivo.

Cosa vuol dire dominio del dollaro con Francesco Bertolino? Lo vediamo dal 21 agosto. 5 giudici della Corte Penale dell'Aia non possono più pagare con carta di credito né aprire un conto. Stessa sorte per la relatrice ONU albanese. Ordine dell'amministrazione Trump che ha proibito a ogni operatore americano o con interessi negli Stati Uniti di prestare qualunque tipo di servizio. La colpa dei giudici è quella di aver emesso un mandato di cattura per crimini di guerra contro il premier israeliano Netanyahu, quello dell'albanese presunto antisemitismo. E solo ora ci accorgiamo che in Europa quasi tutte le transazioni con carta di credito sono gestite dai circuiti americani Visa, Mastercard, American Express, perché non siamo mai riusciti a metterci d'accordo per creare un circuito europeo. Di conseguenza, se Washington sanziona, non possiamo più operare sul conto corrente. E ora allarghiamo al commercio mondiale. Il 50% dei pagamenti internazionali è effettuato in dollari. E in dollari il 96% degli acquisti e delle vendite nelle Americhe, il 74% in Asia, il 79% nel resto del mondo. E le informazioni su tutti i pagamenti in dollari che le banche fanno per conto dei loro clienti sono tracciate dalle autorità americane, che possono decidere cosa puoi fare e cosa no. Per esempio, fra il 2010 e il 2020 le banche europee hanno fatto pagamenti in dollari verso Cuba, Iran, Sudan, che erano sotto embargo americano. Gli Stati Uniti non hanno gradito e quelle banche, per non essere escluse dal circuito del dollaro, sono state costrette a schiodare miliardi in multe. E adesso guardiamo dentro alle riserve delle banche centrali. Il 58% è in dollari, il 20% in euro, il 6% in yen, il 5% in sterline, il 2% in renminbi cinesi. Gli asset in dollari depositati fuori dagli Stati Uniti ammontano a 70.000 miliardi e sostengono una buona parte dei 38.000 miliardi di debito pubblico americano. Però l'euro è l'unica moneta che potrebbe indebolire il dollaro se con i trattati di libero scambio con i paesi del Mercosur e dell'India il commercio si farà più in euro che in dollari, se si emette più debito comune, se invece di avere 27 piazze finanziarie riusciamo a crearne una sola e tenere qui i 300 miliardi di euro di risparmi europei che ogni anno volano a Wall Street, sostenendo il mercato americano e il suo debito pubblico. Certo, tra i 27

0: Io sicuramente posso parlare con cognizione di causa delle complicità che hanno luogo in base alle azioni ed omissioni che non si conformano al diritto internazionale. Quindi l'Italia ha degli obblighi cogenti, come ricordava anche la professoressa Annoni, e non vi fa fronte, fa proprio il contrario. Qui l'Italia, come altri paesi occidentali, purtroppo siamo l'Italia in buona compagnia, gli Stati Uniti in prima linea, e poi certo, chiaramente anche io da comune cittadina mi porrei la domanda, ma non siamo subalterni ad un sistema che offende anche le forze dell'ordine, quelle forze dell'ordine che si difendono anche quando, cioè, che si difendono in diversi contesti, anche in quello italiano, perché non si difendono nel momento in cui vengono aggrediti? Poi io non ho studiato tutti gli estremi del caso, però mi sembra di capire che siano stati aggrediti dai coloni illegali, gli stessi che seminano terrore tra la popolazione in difesa della Cisgiordania. Quindi sì, mi sembra che sia una situazione di subalternità. Io ho scritto 7 rapporti, 4 dei quali in tempo di genocidio, 2 analizzando gli atti di genocidio, il contesto di genocidio e gli altri 2 sulle complicità, complicità degli enti privati, complicità delle banche, dei fondi pensione, delle aziende militari e civili, e questo mi è costato le sanzioni degli Stati Uniti. E poi nell'ultimo ho esposto la complicità degli stati. I crimini a Gaza non avrebbero materialmente, politicamente, essere commessi senza il sostegno diplomatico, militare, politico e diplomatico di fin troppi stati, e io ne ho listati, ho analizzato le pratiche di 64 paesi.
1: Sulle sanzioni c'è un'interlocuzione in atto, diciamo, dalla possibilità che vengano revocate, da questo punto di vista lei ha qualche dato?
0: Ci sono delle interlocuzioni da parte delle Nazioni Unite sicuramente, da parte del governo italiano non lo so, mi chiedevano se in sala stampa se lo Stato italiano ha fatto nulla per la rimozione delle sanzioni, se lo ha fatto io non ne sono al corrente perché non ho mai avuto nessun incontro con questo governo, diciamo che l'ho richiesto e mi è stato negato ed è un fatto abbastanza unico perché anche negli altri paesi, anche in quelli che non condividono le mie analisi, quelle degli altri relatori speciali o dell'Alto Commissariato per i diritti dell'uomo, tipo la Germania, vengo ricevuta con tutto il rispetto e la dignità che si riconosce ad un mandato come questo. E le sanzioni non credo che verranno tolte, revocate così facilmente perché non sembra essere questa, non sembra esserci un clima favorevole negli Stati Uniti in questo momento, però sono fiduciosa che le cose cambieranno. C'è un carico di odio personale che viene anche da alcuni esponenti del governo statunitense, questo lo so per certo, però a me non interessa, mi interessa che rimuovano le sanzioni perché guardate che forma, è una forma di censura. È una forma di censura finanziaria gravissima contro cui non c'è appello, cioè se ci fosse stato un processo avrei avuto la possibilità di difendermi, invece mi sono state comminate delle sanzioni per aver fatto cosa? Per aver scritto un rapporto sotto l'egida delle Nazioni Unite, un rapporto che è stato applaudito dai membri delle Nazioni Unite, dai rappresentanti degli Stati. Quindi, cioè, se ci fosse stato qualcosa di sostanza, irregolare o inaccurato in quel rapporto, considerando quanto sia passato al microscopio qualsiasi cosa io faccia, dica, pensi e scriva, ma l'avrebbero trovata. Invece no, siccome non si può attaccare, la sostanza delle mie inchieste, vengo penalizzata in questo modo che è veramente, veramente indecente per un sistema democratico e per degli stati di diritto.
2: Del mundo, en los días en que la tierra llora y los hijos son enterrados sin nombre, alzamos la voz como se alza la barricada, con rabia y con esperanza.

La Palestina ci libera tutti. Puntiamo i fari sulla Palestina nella settimana internazionale contro l'apartheid israeliana del 2026 che si svolge dal 21 al 28 marzo in concomitanza con la giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale che è il 21 marzo e della giornata della terra palestinese il 30 marzo. Quest'anno la parola d'ordine della IAU è la Palestina libera tutti. Gli obiettivi della settimana sono smascherare l'apartheid israeliana, collegare la lotta di liberazione palestinese con altre battaglie contro l'oppressione e costruire sostegno al movimento BDS guidato dai palestinesi. Il 30 marzo è una data importante per il popolo palestinese. Il 30 marzo del 1976 migliaia di palestinesi residenti nelle terre occupate da Israele protestarono contro l'espropriazione delle terre in Galilea. Scoppiarono duri scontri con la polizia sionista, durante i quali 7 palestinesi vennero uccisi, centinaia feriti e arrestati. Il ricordo di quel giorno di resistenza popolare in onore della lotta eroica per la riappropriazione della terra rubatagli dallo Stato sionista contro il sionismo e le sue politiche coloniali, il 30 marzo divenne per i palestinesi di tutto il mondo Yom Ha'alad, la giornata della terra. Il 30 marzo del 2018 la popolazione della striscia di Gaza iniziò la grande marcia del ritorno con manifestazioni pacifiche ogni venerdì con migliaia di persone per rivendicare il diritto al ritorno dei profughi palestinesi. I cecchini dell'esercito sionista risposero sparando sui civili e provocando più di 200 morti e 6.000 feriti, di cui 120 con amputazioni degli arti. Scendiamo il 28 marzo alle ore 17 in piazza, davanti a Palazzo Vecchio, lato Via dei Gondi, per chiedere l'immediata cessazione dell'aggressione sull'Iran e il Libano, chiedere l'immediata cessazione dell'ondata del genocidio a Gaza, chiedere la fine dell'apartheid e della pulizia etnica in Cisgiordania e a Gerusalemme Est, chiedere la fine dell'occupazione secondo la richiesta della Corte Internazionale di Giustizia, rompere il muro del silenzio, della complicità e della disinformazione dei governi e dei mass media, sostenere la campagna BDS e le campagne di boicottaggio economico, militare, culturale. Chiedere la liberazione degli attivisti palestinesi imprigionati in Italia. From the River to the Sea, con la resistenza palestinese, firmato da Firenze per la Palestina e BDS Firenze e dintorni. Ed era questa la nostra ultima notizia e noi ci diamo appuntamento al prossimo mercoledì 1 aprile alle ore 17, sempre su Radio Wombat.

Thank you.

0: Ciao. È la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
1: As it should always be. The foundlings are the future. This is the way.
2: This is the way. This is the way.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
4: No, io sono tuo padre.
5: Il sempre efficiente lanciafiamme.
0: Il mio preferito.
5: Benvenuto sulla terra.
6: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: E buonasera a tutte e tutti, ben ritrovati in una nuova puntata delle Porte di Tannhäuser. Ben ritrovati, ben ritrovate.
1: Ciao, ciao a tutte e tutti. Il 16 marzo 2026 vi ricordiamo i nostri contatti soliti, immancabili: postawombat@insiberia.net, la mail alla quale scriverci, radiowombat.net, il sito dove potete trovare le varie, come dire, anche novità, perché in effetti a breve ci saranno delle nuove trasmissioni, o se no, se siete più abitudinari, potete trovare anche le vecchie trasmissioni, guardare, ascoltarvi i podcast, ascoltarle in diretta e ripassare quando sono. Poi vi ricordo direttawombat.vado.li il pad e con il quale potete chiacchierare in diretta con noi, per esempio potete farlo adesso che vi ascoltiamo in diretta. E che altro? Boh, basta, no, 13.59 ovviamente.
0: Esatto.
1: La frequenza in onde medie, accendete le vostre radioline vintage, che ormai, boh, basta, non sono neanche vintage, sono anzi l'ultimo ritrovato della tecnica, e sintonizzatele sulla 13.59 in onde medie, ovvero AM o come trovate scritto, MV anche volendo.
0: È vero, anche MV. E di cosa parliamo nella puntata odierna? Parliamo di fantascienza e alieni che si mimetizzano o che comunque abitano e vivono il nostro pianeta.
1: Eh sì, perché abbiamo deciso di fare una puntata un po' più sbarazzina, abbiamo parlato di cose
0: giusto,
1: serie, di pipponi vari, e ora invece, anche perché Ballard insomma ci ha preso l'anima per un paio di settimane, e invece ora vogliamo un po' compensare con una puntata un po' più soft, un po' a noi, beh, per certi versi quasi facile, nel senso che quando si parla di alieni nel mondo della fantascienza è voler vincere facile in qualche maniera, ecco. Di film, libri, opere che parlano di alieni ovviamente ce n'è un miliardo, cioè proprio da qualsiasi parte vi rigiriate trovate qualcosa che parla di alieni.
0: Però noi abbiamo voluto
1: prendere da un'angolatura un po' particolare, perché non parleremo, non particolarmente, un po' anche sì, però di invasioni aliene, che sarebbero un capitolo un po' a parte.
0: Sì, esatto.
1: In parte ne abbiamo anche un po' già parlato, ma insomma. E non parleremo neanche di esplorazioni, cioè gli esseri umani che vanno su altri pianeti. L'abbiamo detto tante volte, con questo spesso, quasi sempre con questo piglio colonialista, ma insomma, che vanno su altri pianeti e guardano e conoscono nuove popolazioni, nuovi esseri, e imparano i loro usi e si confrontano con le... Non parleremo di tutto questo, perché parleremo di alieni che arrivano sulla Terra e si confondono, come dicevi, con gli altri esseri umani.
0: Esatto, con fare positivo, comunque, insomma, non con cattive intenzioni, o pure proprio con cattive intenzioni.
1: Chissà.
0: Quindi, pezzo di apertura, per questo non ho rimandato, pensavo durasse meno, pezzo di apertura e poi parliamo proprio di questo Wombat.
2: Tu es el mejor de tus, ¿no? Te conseille de partir y de t'en aller avant qu'il ne soit trop tard.

0: Partiamo da il racconto di un tagliatore di bambù, ovvero Taketori Monogatari.
1: Monogatari, sì.
0: Che è la trasposizione letteraria di un racconto popolare giapponese del X secolo. Quindi andiamo parecchio in là nel tempo. È considerato il più antico esempio di narrativa in giapponese. E è scritto in lingua giapponese tardo antica, appunto siamo nel X secolo. E la trama è questa: un anziano tagliatore di bambù, Taketori no Kina, trova una canna di bambù che risplende nella notte. Tagliandola, trova al suo interno una bambina, grande come un pollice. E l'uomo, che non ha figli, porta la bambina a casa dalla moglie e la crescono come fosse la loro figlia. E gli danno il nome di Nayutake no Kaguya Hime, ovvero letteralmente, diciamo, la traduzione potrebbe essere principessa splendente del flessuoso bambù. E da questo momento in poi, ogni volta che l'uomo taglierà un bambù, vi troverà all'interno una piccola pepita d'oro. E quindi chiaramente, insomma, è ottimo, direi, e si capisce, l'uomo lo capisce subito, che questo evento magico, per così dire, è dovuto alla bambina, cioè è lei che gli fa trovare all'interno questa piccola pepita d'oro. Chiaramente in questo modo il tagliatore di bambù e sua moglie si arricchiscono, diventano piuttosto ricchi. E lei, la figlia Kaguya Hime, cresce piuttosto felice con la sua famiglia adottiva e diventa una bellissima donna. Però, ovviamente, un po' per questa questione della pepita d'oro, chiaramente, che chiaramente si intuisce che lei è una, come dire, un bell'affare, prendersela è un bell'affare. E un po' anche perché per la sua irresistibile bellezza, fatto sta che inizia ad avere una serie di problemi, per cui tutti gli uomini del regno, sostanzialmente in particolare, guarda un po', i potenti, ricchi, principi,
1: gli Epstein della situazione, forse.
0: Tutti i vari Epstein arrivano e cercano di portarsela via, fondamentalmente, assolutamente senza il suo consenso, eccetera. E quindi lei passa tutto il romanzo fondamentalmente a scappare da questi vari pretendenti ossessivi e i genitori cercano di metterla al riparo da questo. Si capirà alla fine della storia, in realtà soltanto alla fine, che la figlia, cioè che la bambina, era un abitante della luna. Quindi in realtà tutta questa storia ve l'abbiamo raccontata perché questa piccola bambina, che poi diventa donna, in realtà ha sì le fattezze umane, ma proviene dalla luna, e lì ritorna alla fine della storia.
1: Esatto, potrei stare ore a aggiungere cose questo argomento,
0: fallo.
1: Inizierò con un pochino.
0: Prima, sarò breve.
1: Sarò breve, ma non è vero. No, allora, la prima cosa da dire su questa opera è che potete vedervi la versione animata. La versione animata fatta da niente di meno che Isao Takahata, che è fondamentalmente, insieme a Hayao Miyazaki, non maestro, perché sono più o meno, sono stati anche contemporanei, insomma hanno avuto modo di confrontarsi, molto più, come si dice, molto più tradizionale Isao, ma è uno di quelli che ha aperto la strada alla grande animazione.
0: L'anima politica anche.
1: Sì, sì, esatto. Questa è l'ultima opera che lui fa prima di morire, nel 2013, è proprio mettere la storia della principessa splendente, appunto, in giapponese, è il racconto del tagliabambù, cioè Taketori Monogatari. Bello, è una se siete abituati a vedere Miyazaki, è un pochino più, non so come definirlo, un pochino più durino, però bello, bellissimo, grandi disegni, e racconta proprio questa storia qua. E questa storia qua è una storia, come dicevi subito all'inizio, popolare, cioè che viene dalla tradizione popolare, e infatti ha influenzato veramente sacco di opere all'interno della produzione nipponica, ma anche roba molto mainstream. Per esempio, l'avevo aggiunto alla fine fra le varie cose, Naruto. Naruto, no? Famosissimo, ma parla del mondo dei ninja. In realtà si scopre alla fine, ve lo spoilero, cazzi vostri, senti, è finito da talmente tanti anni,
0: dai,
1: che in realtà è una sorta di fantascienza, in realtà, Naruto, perché

0: sono i grandi cattivoni, che sono quelli che hanno mosso un po' le fila di tutto e che verso la parte finale della narrazione si scopre chi sono degli alieni che vengono da fuori del mondo e si nutrono degli esseri viventi dei vari pianeti.
1: Ma veramente?
0: Quindi loro arrivano, creano questi... creano fondamentalmente questi grandi fiori che quando sbocciano cominciano a succhiare l'energia di tutti quelli a cui riescono ad arrivare. E la Kaguya è proprio il primo alieno che arriva sulla Terra e che diffonde, cioè i ninja sono forti perché usano il chakra per le varie tecniche ninja. Chi l'ha portato il chakra? L'hanno portato questo alieni, in realtà, il chakra. Non era una roba autoctona del pianeta. Però, insomma, per far capire che queste...
1: ci ha avuto influenza.
0: Molto influenza, appunto, con opere anche mastodontiche di fama internazionale come Naruto. E quindi, insomma, volevo aggiungere queste due cosine. Molto interessante, comunque, dai.
1: Eh sì, di tutt'altro tono, diciamo, è invece L'uomo che cadde sulla Terra, un film del 1976, film che è anche la prima apparizione sul grande schermo cinematografica di David Bowie, quindi un film che spesso viene ricordato principalmente per questo, perché tra l'altro un'interpretazione di Bowie molto bella, con questo insomma, come dire, l'alieno Bowie lo sa fa bene, ecco, gli veniva piuttosto bene.
0: Tutti hanno il dubbio che non lo fosse realmente.
1: Esatto. E quindi nel 76 fa questo film, protagonista di questo film, che si chiama The Man Who Fell to Earth, appunto L'uomo che cade sulla Terra, regia di Nicholas Roeg, dal romanzo di Walter Chevis. In realtà il film, ma è anche il romanzo, non sono particolarmente noti e famosi, anche se il film secondo me vale la pena, perché al di là di Bowie è piuttosto intrigante ed è molto ansiogeno, c'ha questa atmosfera un po' rarefatta che non riesci a capire bene perché, ma ti mette l'ansia. Fondamentalmente si tratta di un alieno, non si capisce bene se solo lui o anche la sua famiglia, comunque alcuni alieni che arrivano di questa cittadina completamente inventata che si chiama Santa Mira in California. E, no, scusate, ho
0: no,
1: sbagliato.
0: New Mexico.
1: Scusate, sì, nel New Mexico, e non c'entra Santa Mira perché quello è quello dopo. Quindi ci sono questi alieni che arrivano, tra cui in particolare questo Thomas Jerome Newton. Non si sa bene da dove arrivano da un pianeta lontano e arrivano sulla Terra, non si sa bene come, non si sa bene perché. Di base il film inizia con loro in queste terre, appunto, del New Mexico, molto desolate, molto desertiche, e c'è quest'uomo che di fatto assomiglia a un inglese, nel senso, questo lo era, e comunque
0: esatto.
1: Nell'iconografia americana, statunitense, l'inglese ha un po' questi tratti algidi e, come dire, molto che per cui ci stanno nel ruolo dell'alieno. E quindi lui si passa per inglese, anche tutta la gente che incontra, e ci potrebbe stare. E arriva, in realtà poi scopriremo che lui è arrivato sulla Terra in missione per riportare l'acqua nel suo pianeta natale, e ha bisogno di scoprire come farlo, perché il suo pianeta natale sta vivendo una mega siccità e lui spera di portare l'acqua prendendola dalla Terra. E però riesce a sopravvivere sulla Terra anche economicamente, insomma, a vivere una vita non solo normale ma anche piuttosto agiata, perché si porta dietro un po' di tecnologia, della tecnologia che aveva, insomma, del suo pianeta, e la porta a come si chiamano, degli sportelli dove si brevettano le cose, le tecnologie, non penso che esistano più queste cose, ma
0: sì, sì,
1: ma sono proprio, cioè, sportelli,
0: sono degli uffici.
1: Io me lo immagino un po' come l'agenzia delle entrate, però forse sbaglio.
0: Sarebbe bellissimo.
1: Comunque lui si presenta in uno di questi posti, gli dice: "Toh, tieni, io ho inventato questa cosa", brevetta queste tecnologie, che chiaramente sono delle tecnologie avanzatissime, e con quello diventa fondamentalmente ricco e riesce a barcamenarsi piuttosto bene sulla terra. E con quella ricchezza lui, il suo obiettivo è quello di fondamentalmente costruirsi un veicolo spaziale per ritornare indietro e soprattutto riportare l'acqua a casa. La cosa non va benissimo perché lui comunque non, il film non è che ha una trama molto specifica, cioè diciamo che a un certo punto lui inizia a perdersi perché gli esseri umani sono tutti stronzi con lui e quindi lo trattano tutti male, sono tutti che cercano di rapinarlo, di strappare, insomma lui ci rimane parecchio male, dice ma come? E l'unica persona che lo tratta bene è una donna con cui lui inizia una relazione e però vedremo lo porta anche verso quegli aspetti del, dell'umanità che lui non sospettava, tra cui sostanze, alcol, televisione a gogo.
0: Certo.
1: Quindi lui inizia con tutti i soldi che ha fatto fondamentalmente una vita di noia e droghe e soprattutto fiumi di alcol, quindi diventa alcolista malissimo, depresso e quindi sta fondamentalmente passa la vita in casa, sembra quasi che non si ricordi più del perché era arrivato lì e di cosa doveva fare e di base passa questa vita appunto in maniera piuttosto brutta e devo dire è un questo chiaramente un qualcosa che ha a che fare con una grossa metafora della che probabilmente di quello che in quegli anni si iniziava a intravedere, perché erano il 76, era l'inizio di quello che poi è stato un po' il leitmotiv degli anni 80-90, ovvero questa noia generazionale, questa, questo male di vivere dovuto non si sa bene a cosa, a questo capitalismo sfrenato che ti spinge, che abbiamo visto anche nelle altre puntate di Ballard. Ti spinge a dover essere sempre up, essere sempre a 2000 e te a un certo punto invece non lo sai per niente e questo film un po' lo mette sullo schermo appunto con questo personaggio un po' forse ingenuo, un po' anche tenero che però viene in qualche modo
0: corrotto,
1: sì, sì, in qualche modo sì, corrotto e rovinato, ecco.
0: Certo, come solo noi sappiamo fare.
1: Esatto.
0: E invece poi ci spostiamo qui su la pietre miliari.
1: Classicone.
0: Classicone, partendo dall'originale 1956 dell'invasione degli ultracorpi. Chiaramente, per forza.
1: Filmone, filmone. E, allora qui praticamente se non l'avete visto siamo appunto come dicevi.
0: Era qui Santa Mira.
1: Era qui Santa Mira, ho incrociato le righe. Qui se non l'avete visto è chiaramente un classico della fantascienza e insomma ha detto molto, è una classica invasione extraterrestre, però inizia appunto in California, a Santa Mira, questa città che non esiste, e inizia con queste spore di piante aliene che cadono dallo spazio e piano piano si sviluppano in grandi baccelli di semi. Quindi questi baccelli crescono e dentro c'è un alieno, un essere alieno che mano a mano che cresce fondamentalmente prende la personalità e soprattutto l'esteriorità, l'aspetto fisico di chi gli sta accanto.
0: E ricordi anche, no?
1: Mi sembra di sì, questo non lo ricordo.
0: Mi sembra di sì.
1: Io non lo ricordo. Sì, comunque sia sicuramente...
0: Infatti... Il titolo è Ultracorpi, lo traduciamo noi,
1: sì,
0: no?
1: È una tragedia.
0: Però
1: una
0: è The Body Snatchers, cioè i scippatori di corpi.
1: E infatti se lo traducete biecamente con le diavolerie tecniche stupide di oggi, ve lo traduce così, sì, gli scippatori di corpi.
0: Ah, scippatori,
1: Diciamo così. Sì, è che bellissimo.
0: No, sì, effettivamente i ladri di corpi, non so, sì. Vabbè. Però avete capito.
1: Sì, quello è il concetto. E sì, praticamente te c'è sto baccello accanto che non te ne accorgi neanche perché è piccolino e piano piano cresce un alieno che piano piano assume le tue sembianze e a una certa, quando è sufficientemente sviluppato, ti sostituisce. Questo chiaramente crea un sacco di problemi, ma c'è una particolarità che gli alieni non riescono a riprodurre, ovvero l'emotività, i sentimenti.
0: Esatto.
1: Questi esseri alieni non riescono a riprodurre le emozioni e quindi si presentano sì come delle copie identiche, ma prive di emozioni.
0: È un po' strano, la gente dice ma stai bene, tutto a posto, e succede, eh?
1: Un po' apatici.
0: Un po' apatici, esatto, non potevano essere identici.
1: E poi a un certo punto, vabbè, c'è l'eroe di turno che è un medico locale che capisce tutto, scopre, da lì tenta di fermare questa invasione. E poi vabbè, c'è la classica trama da film degli anni 50 americano. Ora, la cosa interessante di questo film è che chiaramente non vi sarà sfuggito che essendo nel 56 e essendo la trama quella che vi abbiamo appena raccontato, si presta a varie interpretazioni di tipo politico. Cioè, chiaramente una delle accuse, diciamo, che è stata mossa a questo film storicamente è di essere chiaramente un prodotto di propaganda contro l'allora Babau, che era l'Unione Sovietica. Quindi era in piena guerra fredda, all'inizio della guerra fredda, con un senso di panico di cui abbiamo parlato tante volte negli anni 50, e la fantascienza, l'abbiamo visto, incarnava moltissimo queste paure in maniera più o meno consapevole, nel senso che, devo dire, il regista ha sempre negato assolutamente qualsiasi tipo di sottotrama, di metafora politica. Tant'è che però non può non venirci in mente, perché nell'iconografia della propaganda tipica di quegli anni statunitense, guarda un po', i comunisti russi erano sempre dipinti come queste persone apatiche, senza sentimenti, fredde, che si contrapponevano invece alla sanguigna genuinità dell'americano, no? Del cowboy,
0: sì,
1: verace,
0: certo.
1: E invece loro erano questi specie di robot senza emozioni. Quindi guarda un po', l'invasione degli ultracorpi, insomma, non sembra proprio buttata lì a caso.
0: Forse il Marine più che il, ormai nel 56 okay. Sono
1: sì.
0: Il Marine che, capito, è sia un marinaio che un soldato. Allora, il top del top.
1: Sì, sono un po' alla buona, sono bravi ragazzi, sono questi qui, no? Che bevono il latte. E invece gli altri sono, strani, mangiano i cavoli, sono freddi. Sì, molto spesso, poi l'abbiamo visto via, che tante volte le invasioni aliene, la paura dell'alieno era appunto in realtà un bieco modo per parlare male dei russi.
0: Sì, perché erano loro gli alieni e oggettivamente avevano un sistema economico che strideva.
1: E anche questa cosa del sostituirci, no? Noi abbiamo i nostri valori, le nostre abitudini, e questi arrivano e ci sostituiscono con i soviet e con tutte quelle cose.
0: Tra l'altro c'è un mio conoscente che è stato, anzi un mio caro amico, e saluto, ciao Lorenzo, è stato a New York e è stato in questo bar, questo pub che si chiama KGB, che era il luogo dove si ritrovava, che era il luogo dove si ritrovavano i comunisti americani prima che li facessero tutti fuori. Quindi stiamo parlando appunto degli anni 50, dove ancora qualcosa c'era, però stavano già, e si ritrovavano clandestinamente lì, e quindi poi, come solo l'America sa fare, poi dopo hanno brandizzato in qualche modo. No, dice che è un bel posto, comunque carino.
1: Okay.
0: Però immagino che un americano non lo veda certo con gli occhi che lo vediamo noi. Lui si è molto divertito, gli è piaciuto. Perché ci sono tutti i vecchi manifesti degli anni 50 del Partito Comunista Americano, quindi roba comunque non vedi tutti i giorni, di sicuro.
1: No, questo è vero.
0: Ganzo. Allora, però, per rimanere in tema, abbiamo detto all'inizio quello del 55, del 56, insomma, dell'invasione degli ultracorpi è il primissimo film. Ma vi sono stati tre sequel, se si può dire. Si possono chiamare sequel, sì.
1: Ma sì.
0: Sì, well, remake, chiamiamoli remake, che sono nel 78 Il terrore dallo spazio profondo, nel 93 Ultracorpi, l'invasione continua, e l'ultimo nel 2007 Invasion. Terrore dallo spazio profondo fondamentalmente mantiene varie similitudini, cioè c'è nell'immensità dello spazio profondo c'è una forma di vita aliena, appunto, che è questa qui, che abbandona il proprio pianeta e come al solito sta morendo, attraverso il vento solare è spesso portatore sia di roba buona ma tendenzialmente di roba negativa. Devo dire, in tante opere.
1: È vero.
0: Raggiunge la Terra, atterra questa volta a San Francisco, invece, è ambientato. E niente, praticamente si sviluppa, cioè le spore che questo alieno butta si sviluppano dentro dei piccoli fiori rosa, che sono appunto anche in questo caso dei baccelli contenenti la forma di vita aliena. Quindi insomma, dai, ci siamo, bene o male, è un po' diverso, ma è molto simile.
1: Siamo lì.
0: Mentre poi dopo l'invasione continua, quindi l'ultracorpo, l'invasione continua, quindi quello poi successivo, è ambientato in Alabama, in una base militare, e fondamentalmente il padre del protagonista... il protagonista si deve, c'è tutta la parte iniziale dove si deve trasferire perché il padre è militare, quindi no, vivi nelle basi e ti sposti per il mondo. Vabbè, insomma, arrivato lì, ambientato, il padre, attraverso delle analisi, perché deve fare degli accertamenti su alcune sostanze tossiche, trova appunto delle forme alieni vegetali che uccidono gli umani e le sostituiscono con delle copie senza emotività. Quindi siamo sempre là. Lì. Qui c'è l'esercito di mezzo, c'è sempre l'esercito di mezzo, però qui in particolar modo è proprio il protagonista, però bene o male. Quello più recente invece è quello di Hirschbiegel, Oliver Hirschbiegel, dove c'è Nicole Kidman, Daniel Craig, Jeffrey Wright, quindi una roba molto moderna, 2007 appunto. Invece qui è dopo lo schianto di uno space shuttle sulla Terra, la protagonista, che si chiama Carol Bennell, scopre un misterioso virus di origine aliena, e questa volta è diverso perché attacca gli umani ma quando dormono, e specificamente lei capisce che attaccano quando uno entra nella fase REM, quindi in cui teoricamente hai meno difese o comunque
1: è il sonno profondo,
0: esatto. In quel modo riescono ad entrare, e le vittime risultano, cioè diventano appunto inumane, prive di sentimenti ed emozioni, ma mantengono appunto l'aspetto esteriore identico a quelli a cui hanno preso il corpo, per cui non si riconoscono. Quindi insomma, dai, ci siamo, però questo più moderno ha questa accezione diversa, appunto non sono più pure piante, puri baccelli pieni di alieni che prendono la forma, ma proprio sostituiscono in pieno attaccandolo nel sonno, quindi non c'è neanche una parte esterna, non te ne puoi accorgere.
1: Sì. Hai capito. Allora, non so se vogliamo fare una pausa oppure se andiamo a dritto con
0: un piccolo break. Ci sta perché dopo dobbiamo parlare di due alieni molto famosi.
1: Esatto.
0: Vi stupiremo, esatto. Sì, cose proprio non avete mai sentito proprio nominare.
1: Animali.
0: Quindi restate qui con noi, queste sono le partite a Noiser, parliamo di alieni nel mondo della fantascienza, alcuni esempi di alieni che si nascondono sulla Terra. Wombat.

0: E questa era How Can It Be Skin Shape, così l'ho voluta lanciare radiofonica. Ma in realtà qui non parliamo di musica.
1: No.
0: Ci piace, ci sollazza, ci aiuta, ma noi parliamo di fantascienza.
1: Sì, e in particolare adesso vi parleremo di degli illustri sconosciuti, di proprio perle che siamo andati a trovare cioè difficilissimo, scandagliando l'internet. Non è vero, vi parliamo allora, di mostri santi.
0: Ah, io lo volevo tenere un altro pochino, su scherzo. Un certo E.T. Who is E.T.? Parliamo proprio di E.T.
1: Che non è il cugino It.
0: Non è il cugino It, che però anche lui magari.
1: Forse era un po' alieno.
0: Esatto, parliamo invece di E.T. l'extraterrestre per eccellenza.
1: Ve lo ricordate, E.T.? Io confesso che l'ho visto solo quando ero piccola. Lo vorrei rivedere perché secondo me andrebbe rivisto anche in età adulta.
0: Sì, sicuramente.
1: Magari ci farebbe schifo, non lo so. Fatto sta. Che comunque.
0: Allora, intanto è una narrazione. Quando è uscito? Nell'82.
1: Sì.
0: Quindi ha una dialettica anni 80.
1: Sì, sicuramente. Sicuramente.
0: Vabbè, però secondo me sarà in sapore di Stranger Things un po', sicuramente.
1: Certo, che fondamentalmente è preso e copia incollato da E.T. Comunque, E.T. l'extraterrestre chiaramente ci calza a pennello perché è questo alieno che in questo caso è anche un po' difficile che si mimetizzi perché obiettivamente è molto diverso dalle fattezze umane.
0: Comodino verde.
1: Sì, un comodino verde. E quindi, sinceramente, è un po' tipo Yoda.
0: Sì, cioè, esatto.
1: Non è che... Cioè, Yoda almeno c'aveva la tunica.
0: Era fortissimo almeno Yoda.
1: Sì, infatti, c'ha il bastone. No, lui sinceramente è un disastro come essere umano. È tutto strano, c'ha sto collo strano. Poi non è che parla tanto, sa dire solo telefono casa perché gliel'hanno insegnato. Poi c'ha la voce tutta roca.
0: Allora, la differenza, diciamo, rispetto ad altri è che qui è un alieno che c'è cascato per sbaglio.
1: Sì, sì.
0: Mi è venuto in mente T, un altro. Aspetta, mi devo dire dal titolo, vai avanti.
1: Vabbè. Comunque sì, è vero, lui non è che c'ha intenzione di invadere la Terra o che vuole fare questo e quello. Lui casca per sbaglio, si ritrova lì e viene raccattato da dei bambini. Per l'appunto la sua fortuna o sfortuna vuole che viene raccattato da questi bambini che lo prendono sotto la loro ala protettrice. Intuiscono che i grandi e gli adulti non lo devono vedere e lo nascondono di base. Si narra, poi non so se è un espediente, come dire, commerciale, comunque si narra che questa trovata derivi dall'amico immaginario di Steven Spielberg. Cioè Spielberg di base dice quando si lasciarono i suoi genitori lui andò in crisi e da bambino e in realtà appunto si era inventato questo amico immaginario e che con E.T. ha voluto un po' rendere omaggio a questa tenerezza anche di bambini che si fanno un amico, lo nascondono e lo proteggono anche dallo sguardo degli adulti. È chiaramente alcuni l'hanno definita una favola, non so se è una favola, però di base è molto bella questa cosa che coglie effettivamente, che penso sia il motivo per cui ai bambini piace un sacco,
0: sì.
1: Della separazione tra il mondo degli adulti e dei bambini, cioè comunque l'alieno è una roba importante, enorme. E così entra nel mondo dei bambini, non nel mondo degli adulti.
0: E poi l'amicizia, a prescindere da qualsiasi fattezza, appunto, anche se sei un comodino verde, siamo amici.
1: Eh sì, e i grandi questa cosa non la capiranno.
0: Non riescono, sono incapaci.
1: E poi sì, da lì in poi, prima la minaccia sono i genitori, poi inizia a diventare il governo, la CIA, questo e quello, e loro si ritrovano, questo gruppo di bambini, loro malgrado, in questa rocambolesca avventura. E, a parte appunto la storia che conoscerete e avrete ben presente tutto quanto, c'è sempre da ricordare i meravigliosi effetti speciali di Carlo Rambaldi, in particolare gli animatronici, che sono questo tipo di tecnologia che mescola l'elettronica con la meccanica, per cui Rambaldi è anche il creatore di King Kong, cioè era quello che ha fatto effettivamente degli effetti speciali bellissimi e storici e fondamentali, e riusciva appunto con dei metodi tutti suoi molto artigianali, molto anche inventivi, a dare vita a delle meccaniche, degli esseri meccanici. Quindi non si tratta di veri e propri robot, era, anche perché insomma siamo abbastanza, ora qui è negli 82, ma King Kong è ben di prima. Lui riesce appunto a mettere dell'elettronica in parti meccaniche, riesce con dei motorini a far muovere per esempio delle articolazioni, delle zampe, il collo e quant'altro. In più, oltre questo, ci ha avuto sempre un occhio, secondo me, particolarmente meraviglioso per le espressioni miste con gli animali. E.T., si dice che il viso di E.T. fosse preso da una tartaruga, fosse incrociato con una tartaruga.
0: Sì, sì.
1: E non avrebbe lo stesso effetto se se lo fosse inventato di sana pianta. Cioè il fatto che ha qualcosa che tu a un certo punto un po' lo riesci a riconoscere, ci vedi qualcosa di familiare dentro, è una grande trovata di genio, secondo
0: me.
1: Sono
0: d'accordo. Tra l'altro Rambaldi sempre quello che ha fatto Alien, quindi
1: sì,
0: anche l'Alien che scuda fuori, che c'ha la lingua, altra bocca dentro la lingua, insomma, si è inventato roba pazzesca.
1: Vero.
0: Grandissimo Rambaldi, tra l'altro alla base di ci hanno costruito intorno a lui... chiamandolo Milo Rambaldi nella serie Alias, non so se ti è mai capitata, con Jennifer Garner, una spy serie, diciamo, molto cruda, abbastanza cruda, che parla di questo gruppo di spie che sono un gruppo, che sono, no, cioè, ci sono la CIA ha dei gruppi ancora più segreti degli gruppi, insomma il gruppo più segreto di tutti, che fa le cose, loro, però in realtà poi si scopre essere tutto un inganno, in realtà non stanno lavorando per i buoni ma stanno lavorando per i cattivi, è tutto così, va bene? Io e mio padre eravamo appassionati quando io ero piccino, il mio babbo era appassionato, quindi l'ho visto tutto. Lì questo Milo Rambaldi, che ho scoperto poi essere proprio preso dal nostro conterraneo, dove c'è questo creatore che ha creato questi oggetti incredibili, non si sa come, che servono per svelare, cioè, insomma, tutta una trama bella complicata, è preso proprio da lui.
1: Vedi? Io ho visto una mostra.
0: Ah, figa!
1: Mi sembra quella al Museo del Cinema di Torino.
0: Sì, ho visto le foto, non
1: bellissimo.
0: L'ho vista al vivo. Figo!
1: Bellissimo. C'erano anche dei pezzi di King Kong.
0: Ah, ma
1: sì,
0: che dici?
1: Molto bello. E anche Alien, chiaramente. Cioè, mettiamo insieme Giger e Rambaldi, chiaramente si fa una roba pazzesca.
0: Allora, E.T., domanda: ha avuto dei sequel?
1: Oddio, non lo so.
0: Attenzione.
1: Le ha avuti?
0: No, non le ha avuti, infatti. Non le ha avuti dei sequel, no, almeno non ufficiali. Spielberg ha sempre detto no, ragazzi, questa è una roba che deve stare a sé stante, che rimane così, non si può toccare in nessun modo. Perché proprio poco dopo la... aspetta che l'ho tirato in giù, come si chiama lei, l'autrice? Cioè, dopo il grande successo viene proposto a una sceneggiatrice, ecco, Melissa Mathison... Gli dicono, vai, fai sequel, che si è fatto un monte di quattrini. E lei abbozza questo sequel più oscuro, però, che aveva il titolo provvisorio di E.T. 2 Nocturnal Fears. Paure notturne.
1: Ok.
0: Non mi metto. In cui alieni carnivori che appartengono alla specie di E.T. arrivano e rapiscono i bambini... E probabilmente quindi magari ti sarebbe tornato per aiutarli, una roba di genere. E Spielberg ha detto, ragazzi, ma stiamo scherzando? Assolutamente
1: bravo.
0: No.
1: Stavo bravo, via, per una volta.
0: L'ha proprio bloccato lui, l'ha proprio bloccato Spielberg. Probabilmente non gli ha dato i diritti, gli ha detto, se va azzardate vi fa un mazzo tanto.
1: Se mi pagate...
0: Ci sono state delle idee alternative. Il libro E.T., il libro del pianeta verde di William Kotzwinkel dell'85, e fondamentalmente racconta E.T. che torna sul suo pianeta. Lo propose a Spielberg, che disse, bello, mi piace,
1: già meglio,
0: ma deve rimanere libro, secondo me non renderebbe bene sotto forma di film, quindi non è mai stata fatta una versione cinematografica, è rimasto solo sotto forma di romanzo.
1: In effetti è vero, perché si rompe questa cosa dei bambini.
0: Ma sì,
1: dai. Sì.
0: Esatto. Poi c'è il falso sequel invece.
1: Ovvero?
0: Cioè, che non è un falso, un falso nel senso che non è un sequel, ma è un cortometraggio che è uscito nel 2019. Mi capitò di vederlo perché appunto uscì la notizia, sequel, poi no. Era una sorta di reunion e appunto si chiamava A Holiday Reunion, con il ritorno di Harry Thomas, che è Elliot. E è l'unica rimpatriata fondamentalmente approvata e supervisionata però da Spielberg. Quindi se volete vedervi questo piccolo cortometraggio, ci sta. Però di fatto non esistono sequel di E.T.
1: Meno male.
0: Esiste però una versione, no, non è uguale, però è molto ispirato a una versione all'italiana che mi è venuta in mente ora, appunto, e dicevo, ah, già, che non mi era venuto in mente, che è... non questo, no, lo so. Uno sceriffo, uno sceriffo extraterrestre, poco extra e molto terrestre.
1: Oddio, cos'è? Quello di Bud Spencer.
0: Quello di Bud Spencer, proprio quello. Oddio. 1979, poi replicato l'anno dopo con il sequel, chissà perché capitano tutti a me.
1: Certo.
0: Tutti e due parlano proprio di questo bambino.
1: Certo. 79, scusa, quindi prima di E.T. Attenzione.
0: Ah, è vero, non ci avevo fatto caso.
1: Attenzione, E.T. che ha copiato da Bud Spencer.
0: Chissà.
1: Chiaramente.
0: Potrebbe, perché comunque è roba che è stata distribuita in America.
1: Oddio, davvero?
0: Anzi, è ambientato in America, fondamentalmente.
1: No, vabbè, dai, non mi...
0: Quindi?
1: Vabbè.
0: Non ci avevo mai fatto caso a questa cosa. È vero. Comunque, fondamentalmente, per chi non l'avesse visto, recuperatelo, perché è roba veramente leggera, dura un'ora e mezzo, roba veramente tranquillissima, dove c'è questo bambino che è sperso e questo sceriffo, quindi un poliziotto, però in America, quindi è lo sceriffo, lo trova e gli dice, dai, dimmi, sono i tuoi genitori, ti porto dai tuoi genitori, però lui, sono i genitori e sono alieni.
1: Ma dai, è vero!
0: E allora c'è lui che gli sta dietro, il poliziotto non gli crede, mentre c'è la CIA che cerca il bambino, e lo sceriffo chiaramente lo difenderà dalla CIA alla fine, perché si affezionerà tantissimo, e c'è tutte quelle scene dove c'è il bambino e per dimostrargli che è un alieno attiva le giostre, che ha questo marchingegno in mano, che è una specie di triangolone dove pigia i tasti. Sai un po' come quelle pistole, cioè, quando si era piccina facevano wii wii wuu, che c'erano questi suoni molto simili a quella cosa,
1: effetti
0: lì
1: speciali proprio di grande,
0: no, eccezionali.
1: E
0: niente, insomma, poi alla fine arrivano, poi ci viene fatto il sequel l'anno dopo, perché in quegli anni lì Bud Spencer facevano 3 film l'anno fondamentalmente. Sì. Che è appunto Chissà perché capitano tutti a me,
1: che ho visto penso 70 volte.
0: E fondamentalmente l'esercito americano cerca ancora di catturare il piccolo extraterrestre che si chiama H725, non me lo ricordavo, lo sto leggendo qua, perché poi alla fine, no, del primo sembra che vada via con l'astronave dei genitori, ma in realtà si è affezionato allo sceriffo e vuole rimanere con lui, e allora rimane con lo sceriffo.
1: Tenere.
0: E nel 2 però chiaramente l'esercito non molla e riprova e poi vabbè è tutto un cazzotti.
1: Esatto.
0: Però insomma alla fine si sa, se guardi Bud Spencer sai che guardi quello, quindi va bene.
1: Comunque effettivamente penso quasi tutti questi film che vi stiamo raccontando, beh non è vero, non tutti, però una buona parte si sono incentrati sul difendere da CIA,
0: sì,
1: FBI e varie e gli alieni.
0: Sì, cioè da servizi segreti americani,
1: sì,
0: non
1: sì,
0: da altri paesi.
1: No,
0: non ci sono i russi di solito, ci sono gli americani.
1: Ma perché sono loro che proprio hanno sta fissa.
0: Sì, infatti.
1: È così. Allora, tornando a creature famose, grandi divi del cinema, arriviamo a una, per me, veramente una perla, proprio l'amore, che è Alf. Alf, serie televisiva durata tra che è andata in onda tra il 1986 e il 1990, e questo almeno nella versione originale, poi in Italia non ho idea, penso se la siano comprata per 3 lire e trasmessa poi all'infinito.
0: Sì, l'hanno andata per tanto.
1: Sì, io...
0: Ce l'aveva la Mediaset, mi sa.
1: Ma mi sa...
0: chiaramente.
1: Bellissimo, bellissimo. Serie ispirata a E.T. questa anche, perché... vabbè, ispirata in realtà, boh, alla blandamente. Però diciamo che anche qua si tratta di un alieno che arriva... sulla Terra, è questo appunto Gordon Shumway, chiamato che a un certo punto arriva sulla Terra e viene chiamato ALF, ovvero Alien Life Form, comunque grande, grande fantasia,
0: sì.
1: E, che è un alieno di 229 anni che proviene dal pianeta Melmac, dove l'erba è blu, il cielo è verde e il sole porpora. Ed è un alieno ricoperto completamente di pelo castano, marrone, e va ghiotto di gatti. Questo è a suo detrimento, cioè questo malissimo, però è così. E lui arriva in questa famiglia, tra l'altro, che ha un gatto, e lui passa la vita a cercare tipo un po' tipo Silvestro e Titti e Silvestro.
0: Sì, esatto.
1: Cerca un po' continuamente di prendergli sto gatto e mangiarsi il gatto, ma non glielo fanno fare. E niente, praticamente questo Alfa segue un segnale radio e si schianta su questo garage di questa famiglia Tanner, che è la classica famiglia da sitcom.
0: Rai 2, non Mediaset.
1: Ah, pensa. È la classica, la famiglia Tanner è la classica famiglia da sitcom americana degli anni '80.
0: Sì, bianchi, perfetti, ricchi.
1: Bianchi, padre, madre, figlio, figlia. E vabbè, però questa famiglia si ritrova con questo alieno che gli si è schiantato nel garage, non sa bene come comportarsi, alla fine decide di accoglierlo e soprattutto anche qua lo tiene al sicuro dalla NASA questa volta. Non so bene perché la NASA, ma vabbè.
0: Lo spazio.
1: Sì, così. E dai propri vicini, perché chiaramente c'è anche il problema che i tuoi vicini sono il primo nemico, perché sono quelli che magari ti boccano in casa. E lo accolgono con l'obiettivo di fargli almeno finire, cioè col patto di vabbè, noi ti accogliamo e ti difendiamo fino a che non ripari l'astronave e te ne torni a casa. E in realtà anche qui chiaramente va a finire come vedevamo, anche con le altre film di cui parlavi te, che comunque Alfa si affeziona e ritarda continuamente questa sua riparazione dell'astronave, adducendo palesemente scuse. La verità è che non vuole ripartire. Lui pare che avesse abbandonato il suo pianeta Melmac perché, e questo scusate ma ve lo devo dire,
0: sì, dai, si può
1: perché
0: dire.
1: È andato incontro questo pianeta incontro all'apocalisse nucleare causata dall'accensione contemporanea da parte di tutti gli abitanti del pianeta di un asciugacapelli, che mi è sembrato un dettaglio veramente geniale. E lui è convinto di essere l'unico sopravvissuto della sua specie. Probabilmente non è vero, cioè spesso nella sitcom si capisce.
0: No, appare poi a...
1: Che fatti, che non è vero.
0: Andando più là appare qualcun altro.
1: Eh sì, è un po' tipo la guerra degli Antò. Cioè sì. Lui comunque si è fissato di essere l'unico sopravvissuto.
0: Sì, sì, esatto.
1: Ma veramente non è così. Comunque fatto sta che niente, si ritrova in questa cosa. E è molto buffo effettivamente, un po' perché fa ridere il pupazzo. Un po'
0: sì, è un po' dissacrante tutto sommato, cioè lui spezza un po' questa normalità eccessiva della famiglia americana.
1: Sì, è vero.
0: E quindi forse lo è per quello che ce l'ha reso...
1: Ma poi fa ridere...
0: Decente, ecco.
1: Sì, fa ridere anche sto fatto che lui comunque si veste da... Allora, lui è...
0: Sì, sì.
1: Se non ve lo ricordate andatevelo a cercare su Google, ma è fondamentalmente è un aggeggio mezzo animale, cioè ha le fattezze... Sì, molto aliene, sembra un po' un formichiere, c'ha sto nasone tipo proboscide.
0: Un canone, formichiere, sì, sì.
1: Alto un metro, forse. Sì. E lui però si traveste ad essere umano, cioè comunque la cosa che
0: no,
1: fa
0: alto,
1: ridere...
0: Alto mi sa di no.
1: No, è bassissimo, no?
0: È basso, sì, perché, sì. Perché è alto come i bambini.
1: Esatto, un metro, che ne so, sì, non sì. Meno. Comunque, fatto sta che Alf fa ridere perché va in giro vestito con la camicia hawaiana, gli occhiali da
0: è
1: sole.
0: È quello, è quello.
1: E la gente non si accorge che comunque, palesemente non è un essere umano.
0: Vabbè, dai.
1: E questa cosa è il suo no, è la cosa che bellissimo. Fa ridere, secondo sì. Me sì.
0: No, devo dire molto carino. Tra l'altro, invece, altra cosa che ho citato sempre più in giù, riprende proprio Alf, lo riprende in modo dissacrante, come solo il nostro amico McFarlane sa fare, è American Dad. American Dad, per chi non l'avesse visto, del stesso autore di dei Griffin e tutto il comparto del contro i Simpson, anti-Simpson, no, non è vero, anzi, però insomma, quel mondo lì, e prende proprio in giro questa cosa qua partendo molto da Alfie. Perché vi dico questo? Perché ha il protagonista, appunto, American Dad, è l'americano perfetto,
1: mascellone.
0: E quindi mascellone, sempre in giacca e cravatta, e quindi talmente perfetto, in realtà è totalmente inadatto al mondo e alla vita, e è un agente della CIA. E nella sua famiglia perfetta, con la moglie che deve stare a casa a stirare, ma in realtà lei non vorrebbe perché non è quello, quindi anche quello un po' perché in America comunque è rimasta a lungo questa cosa della donna che deve stare in casa perché deve stare, punto.
1: Non solo lì, purtroppo.
0: No, non solo lì. Non solo lì, però antropologicamente, secondo me, in Italia magari c'era una cioè, la mamma era il centro sociale. E quindi il padre, sì, autorità, però la mamma era un centro della... Invece in America, secondo me, è totalmente... questa è veramente una mia interpretazione. Veramente un soprammobile, sì, di fatto. Sì. Comunque, buona. Comunque è sbagliato in entrambi i casi. I figlioli, vabbè, lasciamo perdere, appunto... Non saprei neanche approfondirli fin più di tanto.
1: Inutili.
0: Ma soprattutto, perché ve lo sto dicendo, per Roger, l'alieno che arriva, casca e starà in casa con loro e si traveste. E però c'ha la pelle grigia, c'ha la testa oblunga, com'è che la gente non lo riconosce? È lo stesso principio di Alf, è stato proprio preso da quello, da Alf, come esempio, e però dissacrando il tutto, appunto, rendendo la scia super ridicola, il pesce pure, il pesce loro è, in realtà è un ex spia russa che lavorava per la CIA, che in un esperimento della CIA l'ha trasformato in un pesce, quindi c'era proprio tutto malissimo. Insomma, quindi prende molto da Alf tutta questa serie e ci sta, perché non è pro-America, anzi,
1: No.
0: Tendenzialmente. Poi a me non mi è mai esaltato granché.
1: No, non è vero, neanche a me,
0: viene un po',
1: però
0: fa
1: ridere ogni tanto.
0: Però ci sta.
1: Sempre della serie di alieni che si capisce perfettamente che sono alieni eppure gli altri non fingono di non accorgersene, arriviamo a un altro caposaldo della cinematografia mondiale, che è Howard e il destino del mondo. Questo veramente siamo ad alti livelli, cioè qui veramente tocchiamo delle vette importanti. Film del 1986, siamo, come avete capito, nel bel mezzo degli anni 80, con tutte le gioie che ci hanno saputo regalare. È diretto da Willard Huick, che poraccio, penso non abbia mai più fatto nient'altro nella vita, credo. E attenzione, coprodotto da George Lucas. Cioè, comunque,
0: che, ragazzi, di roba buona ne ha fatta.
1: L'ha proprio voluto fare, cioè, vedevo che non era un caso, l'ha proprio voluto fare. Il film è basato sul personaggio di Howard il Papero, della Marvel. Un fumetto di cui devo dire non conoscevo niente.
0: Ma era roba antica.
1: Roba molto antica. E questo, in realtà, questo film, Howard e il destino del mondo, assolutamente, come diremo, un film da merda, ma in assoluto il primo lungometraggio cinematografico basato su un personaggio dell'universo Marvel.
0: Mm-mm.
1: Prima ancora di tutti quelli che poi dopo hanno sdoganato la faccenda e hanno incassi stramiliardari botteghini. Ecco, invece questo è stato il primo. Ma non è andato bene. Non è andato bene, è stato candidato a 7 Razzie Awards, vincendo per il peggior film, peggiore esordiente, peggiori effetti visivi e peggior sceneggiatura, che comunque ci tengo a sottolineare, sono traguardi importanti.
0: Allora, secondo me, cioè, se ne prendi uno, buona.
1: Ci può stare.
0: Ma se li pigli tutti, allora diventa un premio, cioè la regola del meno e meno fa più, secondo me.
1: Bravo,
0: a un certo
1: anche
0: punto.
1: Secondo me. Ma infatti io me lo difendo questo film. Io mi ricordo da piccolo mi faceva ridere tantissimo, mi piaceva un botto. E probabilmente adesso non potrei vederlo, anche perché è di un sessismo sconvolgente, però vabbè, io ero piccola e
0: sì.
1: Vabbè. Fatto sta che è questo papero alieno, cioè che anche sto fatto, no? Cioè comunque è un papero, è proprio un papero.
0: C'ha becco, ragazzi, cioè, le piume.
1: Le zampe palmate. Però viene da un altro pianeta. È un papero alieno che si chiama Howard e viene trasportato dal suo pianeta a Cleveland, certo, perché tutti comunque finiscono
0: negli Stati Uniti. Posto top, tra l'altro.
1: Proprio.
0: Tutto in fumo, industrie. Quegli anni lì poi, mamma mia.
1: Sì, ma poi com'è che finiscono tutti in questi posti qua? Vabbè.
0: Sì, è vero.
1: Vabbè. Ma perché? Perché lui praticamente stava facendo un esperimento che doveva studiare le specie aliene, quindi in questo caso noi, mediante l'impiego di un apparecchio noto come uno spettroscopio laser. Ma in realtà lo fa un casino. Vabbè, la trama, come abbiamo potuto vedere dai premi, cioè è veramente agghiacciante, fa schifo. Ma vabbè. Ah, lui, insomma, fatto sta che fa un esperimento sbagliato che non è che si capisce molto, però com'è, come non è, si ritrova catapultato sulla Terra E anche qui, come del resto Bowie nel ben più pregevole film di cui vi abbiamo parlato all'inizio, anche Howard incontra umani, solo umani ostili e incivili, e fondamentalmente vive nascosto dentro un bidone della spazzatura per non incontrare nessuno. E poi però salva una giovane donna da due delinquenti, perché chiaramente, no, cioè anche gli alieni possono essere patriarcali, cioè comunque, certo, il cowboy che salva la donzella c'è sempre anche sugli altri pianeti. Quindi niente, li sconfigge, è una scena veramente agghiacciante che non vi sto a raccontare, e niente, lui e questa ragazza diventano amici. E lei fondamentalmente, come abbiamo visto in altri film, lo nasconde e insomma inizia a diventare, instaurare una relazione con questo papero, vedremo, relazione sempre più intima, e lo nasconde dalla CIA, dalla FBI e chi per loro. E niente, quindi un po' questo, diciamo che a un certo punto all'inizio Howard cerca di tornare a casa e anche la ragazza cerca di intercedere con un amico scienziato, insomma cercano un po' di scoprire il modo per farlo tornare a casa. Poi anche lui decide che basta e si rassegna a vivere sulla Terra e trova lavoro, ma anche qui no, e trova lavoro, sottolineo, come custode in un impianto termale. Sottolineo, trova lavoro in un impianto termale. Comunque è un papero, cioè è un papero alto, appunto anche lui poco, con le zampe palmate. Non tenta neanche più di tanto di travestirsi, cioè anche lui si mette stile alfa, una camicetta, poco più. E comunque la gente lo piglia a lavorare.
0: Se era il sogno americano, cioè, anche un papero.
1: È bellissimo, cioè sono stupido i paperi. È così. E quindi niente, allora anche qua vi volevo citare la questione animatronica. Prima abbiamo parlato di Rambaldi, qui anche ci sono degli effetti speciali di un certo pregio, perché la Lucasfilm si occupò della costruzione di abiti, costumi e pupazzi animatronici, ma dice che l'effetto fu disastroso. Infatti se guardate questo film veramente è una merda, cioè ma si vedono perfino gli occhi dell'umano dietro.
0: Sì.
1: È veramente orrendo.
0: Sì, e poi fa impressione lui.
1: È bruttissimo.
0: Cioè, anzi ti piace. Il sì. Papero invece
1: è inquietante.
0: Un po' inquietante.
1: Ma dice, sì, infatti che l'attore protagonista
0: si è suicidato
1: quando la figlia bambina andò sul set a visitarlo, scappò urlando perché era paurissimo.
0: Ci credo.
1: Ma era molto inquietante. Comunque effetti speciali terribili, e la Lucasfilm si giustificò dicendo che il tempo a disposizione per creare i materiali era troppo poco. Sì, vabbè, c'è, cioè comunque,
0: vabbè, allora non lo fa uscire, scusa, non,
1: cioè,
0: non
1: ho capito. Ma che scuse sono, cioè come, cioè, quando consegni, non lo so, il lavoro, cioè, in ritardo, però dai, vabbè. Comunque, il lavoro affrettato di fatto comportò, vi dico nell'ordine, la costruzione di paperi sproporzionati o fuori misura, corpi che perdevano piume e casi di paperi esplosi. Cioè, quindi, questo è stato un disastro.
0: Cioè, avrei fatto un altro film, l'invasione, sì, dei paperi esplosivi, tipo,
1: esatto,
0: come genere.
1: Molto più interessante.
0: Vabbè.
1: Vabbè, niente, bruttino, ve lo dico, non... Però se volete farvi due risate con una roba pulp trash... Sì.
0: Era da citare, era da citare.
1: Sì, ci stava.
0: Era da citare. Allora, continua ad andare avanti tu, perché ho toccato la batteria del computer, quindi...
1: Ah, ti è morto tutto.
0: È morto tutto, la sto riavviando.
1: Oh, no!
0: Quindi purtroppo è delicatino.
1: Allora parto da salto quest'altro che sai fare, Ultimatum alla Terra, perché ne parlerai te, perché,
0: okay,
1: io non l'ho manco visto.
0: Bene.
1: E invece arriviamo a Under the Skin, film ben più interessante.
0: Oh.
1: Molto più recente degli ultimi anni. Under the Skin è, lo ricordate, c'è una splendida Scarlett Johansson,
0: davvero,
1: che boh, secondo me è bravissima,
0: è bravissima, sì,
1: chi,
0: dai,
1: si deve dire,
0: non si può dire nulla.
1: E Under the Skin è questa aliena, anche qui come spesso vengono disegnati gli alieni, priva di sentimenti, di emozioni. In realtà poi anche lì non, cioè sì, a prima vista, poi in realtà le emozioni ce l'hai, come, magari sono un po' diverse dalle nostre. Comunque fatto sta che ha questa cosa che assorbe le persone, cioè riesce a assorbire i malcapitati attraverso delle pratiche oniriche, cioè gli entra nei sogni di base, li e li, li succhia via. E però questa cosa la fa generalmente, almeno nella prima parte del film, con delle persone orrende, quindi che in qualche maniera...
0: Sì, cioè, non va bene, non ti tocca fino in fondo.
1: No, anzi,
0: né
1: dici,
0: lei.
1: Dici pure se lo merita.
0: Esatto.
1: Finché a un certo punto dice che lei viene colta da pietà, sentimenti e dubbio, perché a un certo punto, grazie a una vittima, una delle vittime non ce la fa a risucchiarla
0: sì,
1: via.
0: C'è una malattia grave di malformazione neuro... No, com'è che malattia c'ha? Insomma, è una donna con una malattia molto grave, sta male, ha un corpo purtroppo deformato dalla malattia. E l'aliena, appunto, che si chiama Laura, mi sembra, viene colta da un sentimento che non ha mai sentito. Cioè, viene colta dal sentimento, punto. Cosa che non...
1: Che non gli torna.
0: Non gli torna. Non aveva... E allora inizia a ripensare a tutto quello che ha vissuto. E capisce e comincia a provare dei sentimenti, se uno tira l'altro quasi, per cui perde la freddezza che la contraddistingueva come appunto abile assassina. In tutto ciò, non ne mentiamoci, non è sola, ma ha un aiutante, che è questo motociclista,
1: è vero,
0: che apre e chiude il film, l'aiutante. Quindi è un altro alieno che si sa che aiuta lei, che l'aiuta fondamentalmente, pulisce quello che resta di quello che dei suoi omicidi. Però è la loro missione, sono lì apposta. Lei fondamentalmente, quindi, ormai spaesata, finisce poi alla fine in questi boschi a vagare, trova questo boscaiolo che però non è un buon boscaiolo.
1: Per niente.
0: Che anzi tenterà di stuprarla. Lei si divincolerà, riuscirà a reagire, ma nel divincolarsi, ve la faccio semplice, si strappa pezzi della pelle, appunto, under the skin, perché sotto in realtà lei la pelle è tutta nera, completamente nera. Infatti anche nei sogni onirici, quando lei mangia e succhia questi i malcapitati, sono dentro...

0: la cattiveria dell'essere umano, no? Cioè, nel senso.
1: Sì.
0: Sì, belli i sentimenti, ma tanto poi qualcuno ti fregherà e ti farà.
1: Sì, è vero, però ha visto, no? Il suo scoprire sentimenti non è tanto l'amore, quanto anche, non so, il gusto, la fame, mangiare la torta di mele e valutare il proprio corpo, quindi relazionarsi col proprio corpo, quindi c'è tutta la parte in cui lei quasi scopre il suo corpo. Sono interessanti. C'è una sorta di lieto fine, però.
0: Non me lo ricordo.
1: La sorta di lieto fine è che in realtà poi lei muore malissimo. In questa situazione rimarrà solo questo motociclista che raccatta i resti di lei. E l'ultima scena è lui in cima a una montagna che guarda il panorama. E quindi si capisce, cioè, guardare il panorama vuol dire. Avere dei sentimenti, guardare il vuoto, il lontano, provare qualcosa in relazione a ciò che ti circonda. E quindi si evince che anche lui è stato contagiato in qualche modo dai sentimenti. Quindi è una sorta di lieto fine.
0: Devo dire, guarda, che questo è un film piuttosto mainstream, anche se non è famosissimo.
1: Allora, Botteghino è andato malissimo.
0: Ma
1: costato 13 milioni, incassati 7, quindi male.
0: No,
1: ma ha vinto un monte di premi.
0: Secondo me è proprio bello. Uno di quei film non d'essè, non particolarmente. Però
1: è un po' alla Donnie Darko, secondo me. Non è cult come Donnie Darko, ma è un po' alla Donnie Darko.
0: Però meno psicologico,
1: sì.
0: Che ti vuole intortare a tutti i costi.
1: Sì,
0: cioè...
1: adoro, io adoro Donnie Darko. Però...
0: sì, però questo, non lo so, a me è piaciuto perché cioè, è anche molto chiaro in cosa ti vuole dire.
1: Sì, certo.
0: Bello, mi piace.
1: Giusto. Torniamo, passo indietro. Ultimatum alla Terra,
0: ecco.
1: Grandissimo Keanu Reeves,
0: di cui stiamo leggendo il libro. Io lo sto leggendo.
1: Io ho iniziato, ho letto la prima.
0: A fine.
1: Ah,
0: sì.
1: Ah, e?
0: Ma ti dirò.
1: Sì,
0: ti dirò.
1: Perché la prima storia era carina, però un po' fatiosa.
0: Ti dirò. Allora, libro, stiamo parlando del libro che è scritto,
1: sì,
0: è a quattro mani da China Mieville e Keanu Reeves, che non potevamo non leggere perché l'accoppiata ci sembrava una accoppiata incredibile. Ma ti dirò, guarda, non è male. È un po' noiosetto, secondo me, perché alla fine c'è sempre questo protagonista di questo immortale che si porta avanti per tutto il libro e che però dopo un pochino è un po' ripetitiva sta questione. Però, c'ho alcune cose carine. Poi, alla fine, quando lo finisco, vi dirò dove va a parare.
1: Se vi interessa, si intitola Il libro dell'altrove. Però, appunto, dicevamo... dicevamo Ultimatum alla Terra, in cui c'è anche un ottimo Keanu Reeves, che riesce veramente sempre in qualsiasi cosa faccia, incredibile. È un film del 2008, diretto da Scott Derrickson, e è un remake. È un remake dell'omonimo film del 51, diretto da Robbie Wise, che invece aveva Michael Rennie come protagonista, però a sto giro fatto con le tecnologie moderne, che effettivamente in questo caso rendono bene. Il plot è questo: siamo nel 1928, inizio degli anni del Novecento, e c'è questo un esploratore sul Karakorum, e trova una strana sfera luminosa. Ok, quindi è il Karakorum è una subcatena montuosa a nord-ovest dell'Himalaya. Bene. Trova questa sfera luminosa e niente, che ha un'interazione con essa e perde i sensi. La sfera ottiene le informazioni del DNA umano in genere, in particolar modo il suo, ma in generale vuole il DNA umano, e vola via e sparisce. Nel 2008 un sistema quindi sono passati tanti anni, cioè quasi un secolo, fondamentalmente un sistema di difesa spaziale individua un oggetto che si sta avvicinando molto velocemente alla Terra. Sembra essere un asteroide, chiaramente non lo è, chiaramente arriva a New York, dove altro poteva cadere. Quindi entra la squadra anticrisi, si va a vedere che diavolo succede, gli alieni aiuto. L'oggetto in realtà è un'astronave, tra l'altro la scienziata Ellen Benson è la protagonista poi di fatto della serie, che deve riuscire a capire che cosa sta succedendo. L'oggetto è un'astronave atterrata a Central Park, appunto a New York, da qui ne esce un alieno. Guarda, c'è tutta una

0: scena iniziale in cui chiaramente come sempre gli americani hanno il grilletto facile, che si fa, che non si fa, insomma non vi voglio anche spoilerare perché ci sta di guardarlo comunque, esce fuori il gigante, che, robotico, bla bla bla, che insomma il gigante distrugge tutte le armi fondamentalmente, mette tutto in sicurezza.
1: E dice, vabbè, ora
0: Insomma,
1: parliamo.
0: fondamentalmente, l'alieno viene, che è ferito, viene portato per essere curato, e l'alieno prende le sembianze di quell'esploratore che avevamo visto nel 1928, a cui la sfera aveva preso il DNA. Quindi,
1: Ok.
0: fondamentalmente, l'alieno, per poter in qualche modo parlare con gli esseri umani, prende le fattezze attraverso il DNA che aveva prelevato nel 1928 dell'esploratore, che altro non è essere Keanu Reeves. E quindi poi il film è il rapporto fra questa dottoressa e Keanu Reeves, che è una sorta di paziente, però è un paziente alieno, quindi. E ben presto però si scopre, insomma, che fondamentalmente è abbastanza problematica la situazione, perché lui è venuto qua per capire se gli umani vadano distrutti o preservati.
1: Distrutti, distrutti.
0: Allora,
1: Io ce lo so, lo
0: te
1: so.
0: lo dico io, scegli,
1: Ce
0: e quindi.
1: l'abbiamo, ce l'abbiamo.
0: Fondamentalmente è la storia poi di lui che, vabbè, di fatto c'ha talmente tante cose che è sempre sul punto di dire, va bene, no, sterminiamo tutti.
1: Fate schifo.
0: Fate schifo, sterminiamo tutti. Però poi, vabbè, ci sarà un. Sì, perché poi è proprio una pulizia, cioè salva gli animali, spazza via gli umani e
1: Wow.
0: poi ripopola. Quindi,
1: È
0: wow, perfetto.
1: bellissimo.
0: Però, insomma, chiaramente non ci sarà, non è il finale, non è così scontato.
1: Uffa.
0: Perché l'uomo comunque, bene o male, l'uomo inteso come essere umano, scusate, voglio usare il termine essere umano, aiutatemi a usare il termine essere umano, comunque ha anche una parte bella, una parte c'è l'amore, cioè, come dice Luc Besson, alla fine il quinto elemento è l'amore, quindi va
1: E
0: bene.
1: ci salviamo sempre così.
0: Esatto, maledetti.
1: Madonna.
0: Questo è Ultimatum alla Terra, un film alla fine godibile.
1: Ma dai. Va bene,
0: Under the Skin, l'abbiamo detto.
1: Resident
0: Resident
1: Alien.
0: Alien, questa roba invece è proprio modernissima.
1: Eh sì, ma infatti io non ho idea.
0: È ancora in corso d'opera.
1: Ah, vedi.
0: Siamo alla terza stagione, se non sbaglio, che non ho visto, e hanno già confermato la quarta.
1: Quindi una serie.
0: È una serie
1: Supponiamo
0: televisiva?
1: ancora una serie.
0: Eh sì, è una serie. Netflix, se non sbaglio, non me lo ricordo, mi sembra sia su Netflix, l'abbia prodotta e comprata, non mi ricordo, dopo vi guardo. Comunque è presa dal fumetto creato da Peter Hogan e Steve Parkhouse, che nel 2021 è stato pubblicato negli Stati Uniti, e che si chiama appunto Resident Alien. E la serie, vedi, l'avevo segnato, seconda stagione, trasmessa e partita nel 2022, rinnovata per una terza e per una quarta e ultima stagione. Ah no, allora è finita, vedi, perché io sono rimasto indietro.
1: Ah vabbè,
0: Ho vi
1: ora.
0: ho visto, io ho visto solo la prima.
1: È finita ora, però.
0: È finita ora, esatto, sì. È finita ora, è divertente comunque. Fondamentalmente, atterraggio di fortuna sulla Terra, questo alieno assume l'identità di questo Harry sulla Terra per poter sopravvivere. Questo Harry è un medico che ha una casa vacanze in una piccola città del Colorado. Arrivato con la missione segreta a distruggere l'umanità, anche in questo caso, Harry inizia a vivere una. Harry l'alieno inizia a vivere una vita semplice, ma le cose si complicano quando è costretto a risolvere un omicidio locale diventare, e soprattutto, perché è la parte più divertente, diventare il medico del locale della cittadina.
1: Ma lui sa curare la gente?
0: No, lui
1: Ah,
0: dice,
1: infatti.
0: vabbè, ragazzi, cioè, noi siamo 100 volte più avanti tecnologicamente a voi, che cosa ci sarà
1: Ah.
0: di questione, no? Però lui è un medico di una cittadina, quindi deve fare tutto, cioè deve far partorire, deve fare lo ginecologo, deve fare il dottore. Per cui, allora c'è tipo una delle prime scene, dice, vabbè, che ci vorrà? Vai, ho letto tutto, bra, ho perfetto, l'essere umano ho capito perfettamente cos'è. Broom, entra una donna e lui aveva guardato solo
1: L'uomo.
0: l'uomo. E dice, no, aspetta, ma
1: Non
0: non
1: mi
0: torna.
1: torna.
0: Insomma, quindi è tutta sul ridere. Però dai, ci sta, divertente. E questo è proprio l'alieno che si confonde pacificamente e che poi alla fine questo è una comedy, quindi alla fine questa cosa di distruggere l'umanità passa in terzo ultimo piano.
1: Uffa, ma perché nessuno vuole mai?
0: No, davvero.
1: Solo Trump vuole distruggere l'umanità.
0: Forse è un alieno.
1: Mi sa.
0: È l'alieno dal pianeta delle zucche, no? Arancione.
1: Lui però non è che si fa convincere, lui.
0: No. E quindi niente, se vi capita ci sta di guardarlo. Qualche altro citazione, ma la più importante, Men in Black. Non si può non citare Men in Black, perché è l'apoteosi di quello che stiamo raccontando.
1: È vero, hai perfettamente ragione.
0: Cioè, gli alieni ce ne sono tanti, ce ne sono un botto, anche perché la vita va a prescindere da ciò che succede in questo minuscolo sasso. È inutile raccontare, si sa chi sia Men in Black, cioè sono agenti che dirigono il traffico alieno e devono riportare all'ordine gli alieni se non rispettano le leggi sulla Terra di permanenza, diciamo, semplificando. Ci sono tre film, tutto sommato tutti bellini,
1: uh-huh.
0: Il primo è insuperabile, gli altri carini. Cioè, il primo è proprio iconico, ha creato Daidan.
1: No, vabbè, ma certo. Che poi che anni erano? 2000, i primi 2000, secondo me.
0: Sì. MIB, bellissimo da guardare, soprattutto il primo, appunto. E qui, vabbè, niente, c'è un po' da raccontare. Cioè, sono alieni e loro sono agenti segreti e che devono, però, appunto, lo sparaflesciatore che ti resetta la mente, ti fa scordare le cose. E le hanno tirato fuori loro, cioè c'è stato in varie forme, ma quella cosa lì ce n'è mille. C'è il quando parla che fa beatbox per ragionare con l'alieno. Poi
1: comunque,
0: il mento pallonio per me è il top.
1: Ricordiamoci, veniamo anche dagli anni di X-Files, che non abbiamo...
0: Allora, X-Files ci avevo pensato.
1: No, non c'entra con la puntata di ora, però no. Chiaramente Men in Black gli faceva un po' il verso.
0: Sì, certo. Vabbè, cioè, X-Files è quassù, certo. È il top del top.
1: Certo.
0: Poi abbiamo la versione divertente, il cugino divertente, Men in Black.
1: Certo.
0: Però insomma non da non scordare in questo elenco, perché anzi fatevi un bel rewatch che ci sta, con un Will Smith che ancora ci stava simpatico,
1: in forma,
0: ora non
1: sì.
0: Mi sta più simpatico, ma all'epoca mi stava molto simpatico,
1: sì.
0: Alla fine c'aveva quello, il Principe di Bel-Air, allora era ganzo.
1: A me anche quell'altro film che ha fatto sull'Apocalisse mi piaceva,
0: Io sono Leggenda.
1: Sì,
0: è carino, col libro c'entra il giusto, secondo me.
1: Assolutamente.
0: Però... Sì, è vero, non è malissimo. Non è malissimo, sono d'accordo. Altra citazione importante di sempre di Big è Battlestar Galactica, perché i Siloni, gli nemici giurati dell'umanità, nonché poi in realtà loro creature, sfuggite al controllo, hanno proprio questa roba qua che abbiamo detto finora, di trasformarsi uguale agli esseri umani. Infatti c'è un personaggio fondamentale all'interno della serie... che è proprio un silone, e che poi però non capisce più se è un silone o meno. Ci si creano dei legami di amore fra un pilota e sempre anche lei, che è un pilota lei stessa. E quindi i siloni, insomma, sono degli alieni che di fatto si nascondono in mezzo agli umani. È un po' come i replicanti, no? Alla fine il concetto era lo stesso, anche i replicanti era la stessa cosa. Più e meno cattivi allo stesso tempo, se vogliamo.
1: Sì.
0: Perché i replicanti, come se vi ricordate l'invasione dei replicanti, com'era?
1: Oddio, non me lo ricordo.
0: Vabbè, insomma, era sempre questa cosa di questi alieni che prendono le fattezze, però prendono proprio il corpo e piano piano conquistano tutto, sostituendosi agli autoctoni del posto. Però veramente cattivi, dediti alla devastazione e alla distruzione. Invece i siloni... c'è dietro tutta una filosofia di sopravvivenza diversa, insomma, anche perché appunto si creano questi sentimenti di amore, o anche il rapporto fra il grande scienziato di bordo della flotta umana, che c'ha questa versione immaginaria, no? Di questa donna bellissima, che è un silone, che però non è sotto, soprattutto all'inizio non è fisico, ma è solo nella sua mente. Ma anche lì si creano dei legami e delle relazioni che vanno al di là del puro sterminio da parte di un alieno contro razza umana, ecco.
1: Almeno così si spera.
0: Quindi poi vabbè, allora Naruto ve l'ho detto, Akeroro, altro grande anime per bambini giapponese, che è quello delle ranocchiette. Piccole ranocchiette che sono alieni e che vogliono conquistare il mondo, soprattutto Keroro, appunto, che è questo comandante dei, però sono delle ranocchiette patuffolose, che quindi di fatto poi finisce sempre, anche loro lì si travestono, si trasformano per restare in mezzo agli umani, poi di fatto appunto in realtà la cattiveria non c'è per niente, è sempre una roba molto buffa.
1: Vabbè,
0: però
1: sì,
0: ha fatto storia anche Keroro.
1: Bello.
0: E poi gli ovvi.
1: Sì, c'è chiaramente Superman, che vabbè, non abbiamo deciso di non approfondire,
0: no,
1: perché
0: dai,
1: non ci avrebbe nessun senso. Però anche lì siamo a tema, perché comunque è un alieno che arriva, si confonde, e come se si confonde, tant'è che ha una vita quotidiana,
0: sì,
1: come giornalista, insomma, fa il suo, c'ha relazioni, cose, e poi c'ha questa seconda vita di supereroe, che però è un po' anche il suo hobby, diciamo, perché in realtà la sua vita normale è quella quotidiana, con le sembianze di essere umano. Poi si capisce bene perché su Krypton ci sono delle persone identiche agli esseri umani, guarda un po', ma vabbè, e con le fattezze dello statunitense bianco medio.
0: Quello è vero.
1: Ma vabbè.
0: Quello è vero.
1: Ma vabbè. E poi c'è Essi vivono di Carpenter, di cui abbiamo già parlato, e quindi anche qua non stiamo a approfondire, però anche lì ci sono questi alieni che in realtà prendono un po' il controllo della Terra, e attraverso, lì è un po' diverso, lì è come se fosse una sorta di ipnosi di massa, e quindi gli esseri umani non li vedono, ma non perché loro si travestono, ma perché hanno una sorta di potere che fa sì che loro non possano vederli per come sono fatti veramente. Però ecco, Essi vivono, sì, è comunque qualcosa di simile, anche perché di fatto questi alieni poi si infiltrano, diciamo così, in tutta l'umanità, in tutte le cariche, in televisione, tra i politici, chiunque. Però è a tutti gli effetti un'invasione aliena, dove gli alieni vogliono dominare gli esseri umani.
0: Sì, sì, certo.
1: E poi ovviamente, giustamente, tu dicevi Guida Galattica per gli autostoppisti, e come si fa? Chiaro, anche di questo abbiamo parlato.
0: Anzi,
1: molto.
0: Ne abbiamo parlato, quindi non ne parliamo. Va bene, velocemente, l'amico del protagonista, che all'inizio lo trae in salvo, viene da... dal Debaran, una roba del genere, mi sembra. Fattezze umane totalmente, però in realtà è un alieno e porta in salvo il nostro protagonista.
1: E lui lo scopre lì, cioè l'amico lo scopre lì,
0: sì,
1: in quel
0: dice,
1: momento.
0: Cosa? Però no, la cosa interessante solamente di Guida Intergalattica Autopsia è che poi si ribalta la questione, perché poi è l'umano che è in mezzo agli alieni.
1: È vero.
0: E diventa lui quello che si mischia.
1: È vero. E non riesce assolutamente a passare inosservato. Però,
0: no, esatto.
1: Proprio sempre col freccione sulla testa. Va bene. E direi abbiamo fatto una bella carrellata.
0: Dai, qualche spunto gli abbiamo dato.
1: Ce ne sarebbe, penso, per altre 16 puntate.
0: Sì, certo.
1: Però diciamo che era un piccolo spunto, cioè così, un incipit, una cosa buttata anche lì per divertirsi. E quindi state attenti quando tornate a casa e andate a lavorare, guardatevi le spalle, perché potrebbero, e si vivono intorno a noi.
0: Esatto.
1: E comunque anche lì, rettiliani, robe del genere, cioè Elon Musk è palesemente, non viene da questo pianeta, o forse sia
0: ma
1: proprio...
0: Ma te dici è un rettiliano?
1: È colpa nostra, forse, invece è proprio umano, non lo so, dici? Boh.
0: Ma bisognerebbe un attimo ripensare la definizione di essere umano, secondo me.
1: Questo è vero. Siamo sempre troppo accondiscendenti,
0: vero?
1: Noi stessi. Sì. No, facciamo schifo molto di più che... È vero.
0: Va bene.
1: Purtroppo è roba nostra. Va bene.
0: Ci risentiamo fra due lunedì e parleremo...
1: Chi lo sa.
0: Le spire del caos nascondono.
1: Non lo sappiamo assolutamente.
0: Non lo sappiamo neanche noi, la verità è questa.
1: No, noi lo sappiamo, ma non ve lo diciamo.
0: Ah, sì.
1: Non è vero, non lo sappiamo.
0: raccontiamogli questa
1: no,
0: cosa.
1: No, non lo sappiamo.
0: No, nel senso che decidiamo qualche giorno prima, una settimana prima, non due settimane prima. A meno che non ci siano grandi cose da annunciare, ma a sto giro non ci sono grandi cose da annunciare.
1: Ma vi prepareremo delle sorprese scintillanti.
0: Dai, se vi viene in mente sempre alieni, insomma, da citare, alieni che vivono mischiati agli umani, scriveteci apposta a wombat@insiberia.net e la prossima puntata ne parleremo. Altrimenti parleremo dei fatti nostri.
1: Bene.
0: Wombat!
1: Ciao ciao!

0: Ciao. È la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
1: As it should always be, the foundlings are the future. This is the way.
2: This is the way. This is the way.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
4: No, io sono tuo padre.
5: È sempre efficiente lanciafiamme.
6: Il mio preferito.
5: Benvenuto sulla terra.
7: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre
2: e obiettivamente
3: la migliore.
4: Oh, calmi, tranquilli. State ascoltando Radio Wombat. Da retta al Wombat.

0: thing of witchcraft.
1: I have no

Buongiorno Palestina, 167esima trasmissione su Radio Wombat. Mentre Monsignor Pizzaballa, insieme a Padre Ielpo, custode di Terra Santa, viene impedito l'accesso al Santo Sepolcro per le consuete previste funzioni religiose della Domenica delle Palme a Gerusalemme, rischiando un incidente diplomatico, l'unica democrazia del Medio Oriente, governata dall'ultradestra di Ben-Gvir e sostenuta da Netanyahu, introduce la pena di morte, ovviamente solo per i palestinesi e per impiccagione. Nessuna possibilità di appello e flebili e inutili le proteste delle cancellerie europee. Ma in quello stesso momento Ofer Winter, ex generale dell'esercito israeliano, sospetto criminale per cui la Hindi Rajab Foundation ha depositato un esposto presso la Procura di Roma e chiesto al ministro della giustizia Nordio di intervenire, indagare e magari arrestare, era atteso a Paestum il 31 di marzo per un pacchetto vacanze organizzato da un'agenzia israeliana. Ora però sembra aver rinunciato al soggiorno. Ma in Italia sta cambiando il vento? Dopo questa urgente notizia, di cui speriamo ascoltare e vedere presto gli effetti positivi, vi segnaliamo subito le iniziative più prossime a Firenze. 4 aprile, ore 15, presidio contro la guerra davanti alla caserma Predieri, sede del comando NATO a Rovezzano. Mercoledì 8 aprile alle ore 18, contro la guerra e il ritorno alla leva. Comunità delle Piagge, centro sociale Il Pozzo. 16 aprile, giovedì, ore 18. Chi ha paura dell'Islam? Presso l'Aula Magna di Piazza Brunelleschi. Il 17 aprile, venerdì, organizzato dal CESP, Centro Studi per la Scuola Pubblica, il seminario Colonialismo ieri e oggi, dalle 8.30 alle 17.30, presso l'Arci in Piazza dei Ciompi. 20 aprile, lunedì alle 17, DDL Antisemitismo e AIRA, indetto da Docenti per Gaza, sempre all'Arci in Piazza dei Ciompi. Il 14 maggio, giovedì alle ore 17.30, Suprematismo Bianco, all'Info Point, Piazza della Stazione di Firenze. Troverete queste informazioni anche sulla pagina del nostro blog della trasmissione di oggi. E nella trasmissione di oggi vi presentiamo due interviste. Una all'avvocato Dario Rossi Albertini, difensore di Mohamed Hanun. E vi ricordiamo che l'architetto Mohamed Hanun, presidente dell'Associazione Palestinesi in Italia e coordinatore di una rete di sostegno alla popolazione palestinese, è stato arrestato e detenuto da diversi mesi in base all'accusa di essere il vertice della cellula italiana di Hamas, ovviamente attraverso accuse anonime fornite dai servizi israeliani. L'altra intervista è a Michele Borgia, uno degli organizzatori del Freedom Flotilla Italia, che ci parlerà del progetto 100 porti, 100 città. Un tour di mobilitazione civile che dai primi di maggio con un'imbarcazione farà tappa in tanti porti italiani, mentre contemporaneamente un camper girerà all'interno del territorio e nelle città, dove si organizzeranno incontri e gemellaggi con la Palestina, con l'obiettivo di costruire un grande corridoio di solidarietà con il popolo palestinese. Ascolterete tutto questo dopo la rassegna stampa a cura di Claudio.

Buongiorno, sono Claudio, segnalo articoli pubblicati negli ultimi 15 giorni. Nel caso che vi interessi leggere per intero gli articoli segnalati, nel blog di questa trasmissione troverete i link per accedervi. Cominciamo da Amicizia Italo-Palestinese, titolo Tortura e genocidio, una sintesi del rapporto del relatore speciale delle Nazioni Unite sull'uso sistematico della tortura da parte di Israele contro i palestinesi dal 7 ottobre 2023. L'articolo, preparato da Law for Palestine, fa una sintesi del rapporto che Albanese ha presentato il 23 marzo e riferisce puntualmente fatti e concetti ai diversi paragrafi del rapporto, in questa maniera agevolando la individuazione dei passaggi che possono maggiormente interessare. Titolo: il tribunale israeliano conferma 17enne palestinese morto di fame in carcere, ma il giudice archivia il caso. La sentenza arriva ora, la vicenda è di un anno fa. Ricorderete forse il ragazzo era deceduto il 22 marzo del 2025 nella prigione di Megiddo, dove era rinchiuso da 6 mesi in detenzione amministrativa. Un anno fa il suo nome e la sua storia avevano fatto il giro del mondo. Walid Ahmad, 17 anni, è stato il 63esimo detenuto palestinese deceduto dal 7 ottobre 2023. Il ragazzo era gravemente malnutrito, disidratato, sottopeso, con segni di scabbia e infezioni. Il fatto che probabilmente sia morto di fame non può e non deve essere nascosto, ha scritto il giudice, che però ha comunque disposto l'archiviazione del caso. Titolo: vacanze italiane tra mare e Alpi, la decompressione dei militari IDF. Si tratta di Marche, Sardegna, Val di Susa e adesso anche il Cilento a Pestum. In un pacchetto vacanze organizzato da un'agenzia israeliana era previsto anche come relatore ci fosse nella vicenda di Pestum il sospetto criminale di guerra generale Ofer Winter. Questo generale, la Hindi Rajab Foundation, che si occupa di crimini di guerra a Gaza, ha richiesto che venisse arrestato. Il generale Winter ha deciso alla fine di non venire in Italia, designando la Hindi Rajab Foundation come organizzazione terrorista. Titolo: ONU, la tratta degli schiavi è il più grande crimine contro l'umanità. USA e Israele votano contro la risoluzione. Il dato politico centrale risiede nell'opposizione frontale di Stati Uniti, Israele e Argentina, a cui si somma l'astensione dell'Unione Europea, inclusa l'Italia. Siamo stati imperialisti. Questo atto dell'ONU non chiude una parentesi del passato, ma interroga invece il presente. Le ex potenze coloniali tentano di blindare i propri privilegi materiali, negando la radice profonda della loro ricchezza. La risoluzione dell'ONU impone quindi il tema della riparazione. Titolo:

0: intellettuali palestinesi redigono una carta programmatica per la liberazione dal sionismo. Critiche ai collaborazionisti nelle proprie file e indicazione degli aspetti che alimentano la resistenza: occupazione, espulsione, genocidio. La carta è disponibile sul sito indicato nel nostro blog. Veniamo a Assopace Palestina, al sito di Assopace Palestina. Titolo: Guerra a Gaza. I gruppi filo-palestinesi definiscono storica una sentenza del Tribunale di Bruxelles. Il Tribunale, infatti, ha riconosciuto la colpa dello Stato belga, rilevando che non aveva fatto tutto ciò che era ragionevolmente in suo potere al momento opportuno per prevenire e fermare i crimini di Israele. Veniamo a Presenza. Titolo: Commercio militare Italia-Israele. Attivo, strutturato, politicamente protetto. Dall'ottobre del 2023 ad oggi, almeno 416 spedizioni legate all'ambito militare e oltre 224 chilotonnellate di carburante originarie dall'Italia sono state inviate in Israele. Questo secondo dati rilevati da Giovani Palestinesi d'Italia. Titolo: I pericoli del disegno di legge sull'antisemitismo. Intervista all'avvocato Ugo Giannangeli. Giannangeli puntualizza in modo sintetico i passaggi essenziali della legge e ne evidenzia rischi di incostituzionalità rispetto agli articoli 17, 21 e 33 della Costituzione. L'intervista può essere utilizzata come un vero e proprio vademecum per docenti ed altri che dovranno, purtroppo, avere a che fare con questa legge. Veniamo al sito di Zeitun. Titolo: Ex primo ministro israeliano chiede alla Corte Penale Internazionale di fermare i terroristi ebrei in Cisgiordania dopo il blocco dei procedimenti giudiziari. Questo ex primo ministro è addirittura Olmert, che fu primo ministro nel 2006, negoziò con Abu Mazen e tentò di definire i confini di Israele. L'articolo è stato pubblicato dal Guardian. Per oggi è tutto. Come dicevo all'inizio, i link degli articoli segnalati li trovate nel blog di questa trasmissione. Alla prossima e buona Pasqua!
1: Oh.

Il teorema sulla presenza di una rete di sostegno a Hamas in Italia e in Europa è stato sostenuto da tempo dalla destra. L'affannosa ricerca di sostegni a tale teorema è andata di pari passo a ricerca altrettanto affannosa di episodi di antisemitismo che vengono catalogati come tali mediante il condiscendente documento dell'AIRA. In questo contesto è esploso prima il caso Shaheen, che si sta sgonfiando, e poi l'arresto di Annun. Tante sono state le vicissitudini subite dall'architetto Mohamed Annun, come abbiamo già avuto modo di parlare di lui nella trasmissione 158. Dalla fine del 2023 Annun si è visto ad esempio appunto chiudere i propri conti correnti personali e quelli delle sue associazioni per decisione degli istituti bancari dove erano ospitati, proprio perché ritenuti fonti di approvvigionamento Hamas. Questo perché da informazioni di intelligence si sostenne che diverse associazioni ed enti, tra cui quelle citate nell'inchiesta in corso, non siano altro che hub per il finanziamento di Hamas. Ma da dove arrivano le accuse? Già nel

0: 2010 la PM Francesca Nanni, nel chiedere l'archiviazione di un fascicolo per terrorismo che coinvolgeva Hanun, parlò della difficoltà, in alcuni casi impossibilità, di utilizzare del materiale trasmesso da Israele, spesso raccolto nel caso di vere e proprie operazioni militari, peraltro senza l'osservanza dei principi fondamentali che regolano l'acquisizione delle prove nel nostro ordinamento. Oggi possiamo chiederci, in uno Stato di diritto, non si dovrebbe prendere per oro colato quello che arriva dall'apparato militare di un paese che sta facendo la guerra? Del caso Hanun ne parliamo oggi con l'avvocato Dario Rossi, difensore di Hanun.
1: Buongiorno avvocato. Nel caso Hanun, le forze antipalestinesi sostengono di aver trovato un sostegno, una giustificazione al loro teorema sulla cosiddetta rete di sostegno ad Hamas in Italia e in Europa. La domanda che le faccio è: si sta montando un caso?
2: Beh, sì, si è montato un caso le cui origini risalgono ad anni fa, ecco, è dal 2021 che Hanun e la sua associazione vengono dipinti come sostenitori di Hamas, come dediti al finanziamento di attività terroristiche, al sostegno del finanziamento dell'organizzazione per comprare delle armi, per compiere atti di terrorismo, per sostenere gli orfani dei kamikaze e quant'altro. Quindi sicuramente c'è stato un caso mediatico per cui tutti conoscevano non ben prima dell'arresto che è avvenuto nel dicembre del 2025 ed anzi negli ultimi tempi, diciamo, questa campagna mediatica si era fortemente intensificata, ecco, è stato preparato un terreno per questa operazione che quindi sembra essere venuta a completamento di tutto questo caso che era stato montato nel periodo precedente.
1: Ma quello che risulta, che si legge anche dai giornali, è che la documentazione e le cosiddette prove vengono fornite dai servizi segreti israeliani. È questo una fonte, può essere questa una fonte convincente per la procura?
2: Per la procura evidentemente sì, perché praticamente tutto l'impianto accusatorio si fonda su questi documenti provenienti peraltro da un anonimo israeliano, documenti che sono stati raccolti durante le operazioni militari, ad esempio quella durante il bombardamento del campo profughi di Jenin nel 2002, piuttosto che l'operazione Scudo Difensivo su Gaza del 2014, situazione in cui l'esercito israeliano ha ucciso migliaia di palestinesi e ha compiuto diciamo, delle incursioni nei loro territori, nei loro edifici, nei loro uffici, sequestrando questo materiale che quindi ha un'attendibilità praticamente nulla in base a quanto già accertato, per esempio, in precedenti inchieste che sono state condotte nei confronti di Hanun e della sua associazione dal 2003 al 2010 e nel 2017, inchieste che sono state tutte archiviate proprio per l'inutilizzabilità di questo materiale, che adesso invece ritorna nell'opinione della Procura e ritorna ad essere utilizzabile. Diciamo che il riesame ha escluso l'utilizzabilità di questo materiale perché è anonimo e adesso la Procura ha impugnato questa decisione in Cassazione per chiedere invece che venga confermata la sua utilizzabilità. Siamo in attesa dell'esito dell'udienza dell'8 di aprile per capire se anche la Cassazione concorda sull'inutilizzabilità oppure se questo materiale dovrà tornare a essere considerato ai fini del processo, dell'applicazione delle misure cautelari.
1: Ecco, si tratta di una procura questa che si è mossa nei confronti di Hannoun? C'è stata una procura politicamente orientata a suo giudizio o diciamo ha proceduto per dovere d'ufficio, diciamo?
2: Politicamente orientata non mi sentirei di dirlo, anche perché insomma noi abbiamo sempre fiducia nella magistratura e né potremmo non avercela. Sicuramente quello che è un po' l'aspetto più criticabile di questa indagine è che la procura ha fatto proprio la ricostruzione israeliana, anche storica, che fa da sfondo a questa situazione. Cioè non si parla in tutti gli atti di un morto palestinese, non si dice che gli aiuti a Gaza sono stati inviati dal 2023 in poi, quando c'era uno stato di carestia certificato dalla FAO, era in atto un genocidio per il quale è imputato e ricercato la Corte Penale Internazionale Netanyahu. Cioè tutto questo contesto è stato totalmente prepermesso dalla ricostruzione, nella quale poi si cala questo presunto finanziamento ad Hamas, considerata organizzazione terroristica. Quindi c'è stata un po' una sottina adesione della procura alle indicazioni e alle indicazioni contenute negli atti trasmesse da Israele. Non a caso questa è un'inchiesta che è stata avviata su input della richiesta, su sollecitazione delle autorità israeliane, ed è stato iscritto nel registro degli indagati per la terza volta in 20 anni, Hannoun, nel novembre del 2023, quindi dopo il 7 ottobre, dopo l'invasione di Gaza, dopo l'inizio del genocidio della popolazione gazawi. Questo non credo che sia solo una coincidenza.
1: Ecco, il fatto che Hannoun venga tenuto in prigione e non sia a piede libero, questo dipenderà dalle decisioni della Cassazione o da altro tipo di decisione?
2: No, dipende dalle decisioni. Allora, in questo tipo di reato, in presenza di gravi indizi, è automatica la reclusione cautelare. E quindi nel momento in cui gli indizi vengono qualificati gravi, come in questo caso, viene applicata la custodia cautelare in carcere. La Cassazione potrà valutare invece se non sussiste il sufficiente grado di gravità di questi indizi e quindi disporre la liberazione di Hannoun e degli altri tre che tuttora permangono in carcere, però questo si decide l'8 dopo l'udienza dell'8 di aprile, e dopodiché le indagini continueranno in ogni caso con gli imputati in carcere oppure comunque a piede libero.
1: Un'ultima domanda: il caso Shaheen si è andato poi sgonfiando, mentre invece nel caso Hannoun si continua a soffiare sul fuoco. Questo dovuto a cosa? A un diverso approccio da parte delle due procure, perché si tratta di due procure diverse?
2: Posto che quando è stato Hannoun, la prima cosa che ho detto è stata che questo è un processo politico, cioè gli interessi politici che stanno, e le pressioni politiche che stanno dietro il processo ad Hannoun sono decisamente più pesanti di quelle che stavano di fronte dietro il caso dell'imam di Torino. Ecco qui, cioè Israele, tutta la stampa filo israeliana italiana, la politica filo israeliana, sono anni che picchiano su Hannoun, hanno fatto delle trasmissioni televisive orribili in cui vengono affermazioni suggestive, false. Cioè qui c'è veramente una volontà di un disegno nel quale a mio avviso si inserisce questa inchiesta, un disegno che proviene da Israele di distruggere la rete internazionale di solidarietà con i palestinesi. Un disegno che trova purtroppo una facile sponda nella politica italiana, in buona parte dei media del nostro paese, e in questo caso anche a livello giudiziario, che io spero che alla fine dimostri tutta la sua inconsistenza. Ecco.
1: La ringrazio, avvocato, è stato molto chiaro. Andremo in trasmissione mercoledì prossimo e le comunicheremo l'orario. La ringrazio molto. Buongiorno.

0: La Freedom Flotilla. Da oltre 17 anni la Freedom Flotilla promuove missioni civili via mare per contestare il blocco imposto alla striscia di Gaza e affermare, attraverso azioni non violente, il rispetto del diritto internazionale e dei diritti fondamentali del popolo palestinese. Freedom Flotilla Italia è parte della coalizione internazionale che organizza spedizioni navali non violente per rompere il blocco israeliano della striscia di Gaza. L'iniziativa, attiva dal 2010, persegue la solidarietà concreta, portando aiuti e sfidando l'assedio, spesso intercettata dalle forze israeliane. La campagna attuale si concentra sulla mobilitazione civile, inclusa la campagna 100 porti, 100 città, per portare l'attenzione sulla situazione palestinese. Il progetto si inserisce in questo percorso unendo informazione, mobilitazione e sostegno concreto anche alle strutture sanitarie come l'ospedale di Al-Auda a Gaza. Ascoltiamo l'intervista a Michele Borgia, uno degli organizzatori. Freedom Flotilla lancia un'iniziativa per Gaza dal titolo 100 porti, 100 città. Negli anni precedenti molte sono state le missioni di Freedom Flotilla. Nessuna è riuscita però a raggiungere Gaza, ma in compenso ha suscitato un grande movimento di solidarietà nei confronti di questa iniziativa, palesemente inoffensiva, ma anche molte polemiche. Questa volta però il progetto sembra diverso. Ne parliamo con Michele Borgia, uno degli organizzatori a cui rivolgo subito le prime domande. Buongiorno Michele, l'iniziativa 100 porti e 100 città ha carattere nazionale o internazionale? E come si svolgerà l'iniziativa?
1: Facciamo delle iniziative sia locali sia internazionali. Allora, diciamo, come coalizione, oramai da 18 anni mandiamo delle navi a Gaza cercando di rompere il blocco. E questo, diciamo, è l'obiettivo primario, l'obiettivo politico. Cioè, l'unico modo per liberare Gaza è rompere il blocco, perché qualsiasi azione, anche simbolica, portare cibo, portare aiuti, portare medicinali, può soltanto aiutare, diciamo, momentaneamente, ma quello che può semplicemente fun far funzionare effettivamente tutta la cosa è semplicemente aprire i valichi. Quindi liberare Gaza vuol dire far sì che possano entrare e uscire merci liberamente, persone liberamente. E anche dal punto di vista, diciamo, dell'etica, non è neanche giusto limitarsi a questo, cioè dire andiamo a sfamare un paese, perché ovviamente sarebbero in grado di sfamarsi, di autonomamente coltivare la terra, fare la pesca, scambiare produzioni, insomma, di piccola o grande manifattura, ma è proprio il fatto che vengono bloccati tutto questo che obbliga a questa situazione. E quindi diciamo che veramente la soluzione deve essere quella definitiva, e quindi serve azione politica. Per questa ragione abbiamo pensato di affiancare alla questione storica di mandare delle barche per tenere alta l'attenzione un'azione che sia ancor più politica, agendo sul territorio. E questa la stiamo facendo a livello di Freedom Flotilla Italia, ma stanno aderendo a questo progetto anche altri paesi europei, per adesso la Spagna, e siamo appunto in accordi anche con Francia, e vedremo quindi se si estenderà.
0: Venerdì 20 marzo alla Darsena di Viareggio avete presentato questo progetto. Qual è stata l'accoglienza da parte della cittadinanza e se ci sono state delle polemiche?
1: C'è stata una buona accoglienza, sappiamo che questa cosa ha attirato anche curiosità, al di là delle persone che hanno partecipato, altre stanno chiedendo, altre stanno chiedendo ulteriori informazioni e anche chiedendo di partecipare. E il nostro impegno infatti è quello di creare una rete che sia a livello nazionale, dove ci siano dei nodi di interesse, e questi nodi di interesse sono fatti poi dalle reti locali, cioè dalle città, dai, anche piccole, anche meno importanti, dove di solito invece si svolgono iniziative, rassegne, ma anche manifestazioni. Sappiamo che ci sono anche piccole iniziative o piccoli gruppi anche in città minori, ed è importante coinvolgere quelli in un discorso costante. Ecco, qual è la considerazione che facciamo dicendo 100 forze, 100 città? Diciamo che non, l'attenzione su Gaza e su Palestina in genere, anche su Cisgiordania, non deve limitarsi ai momenti in cui partono le barche, per dire, dove si crea un'onda di interesse, ma come tutte le onde sale e poi riscende. Noi vogliamo diventare marea in qualche maniera, vogliamo che l'attenzione sì, resti costante durante tutto l'anno. Quindi proprio per questo tentativo che c'è di schiacciare l'informazione, di far sommergere dal silenzio, invece vogliamo che l'informazione e anche, diciamo, la consapevolezza su quel che accade prenda piede, prenda forza e si radichi in tutto il territorio.
0: Mi sembra di capire appunto che questo progetto soprattutto vuol creare una rete di solidarietà per spezzare appunto il silenzio su Gaza, sulla Cisgiordania, promuovere la cultura palestinese in modo che rimanga, anzi venga, diciamo, assimilata dalle persone che partecipano e non venga distrutta insieme alla distruzione israeliana della gente, della popolazione, dei bambini, delle case, degli ospedali. Insomma, questo, diciamo, ecco, mi sembra di capire l'intento di questo tour. Ecco, ma quando è previsto l'inizio del tour e quali sono i porti?
1: Prima di rispondere delle date, vorrei riprendere proprio questo concetto, esattamente questo quello che ci interessa, cioè veramente portare l'attenzione non soltanto sul fatto drammatico della situazione attuale, dove bombardamenti, ma anche con la fame, con tutti gli altri sistemi, distruggendo tutti i sistemi, diciamo, di vita sociale, quindi attrezzature, ospedali, sistemi di distribuzione dell'acqua, sistemi fognari, tutto quanto. Non è soltanto un mettere a rischio e uccidere centinaia di migliaia di persone, è il fatto di distruggere una cultura, e su quello noi proprio anche cerchiamo di riportare l'attenzione. E infatti in ogni nostra occasione, in ogni evento, in ogni, diciamo, cosa che organizziamo, riportiamo questa cosa, ma non soltanto a parole, cerchiamo di portare sempre una testimonianza di fatto da una persona palestinese che è già magari qui nel territorio, o ci colleghiamo con Gaza e anche con Cisgiordania, insomma, per portare testimonianze effettivi e essere amplificatori di queste voci. Per quanto riguarda le date, in realtà siamo già partiti. In realtà noi partiremo nominalmente, ma dal punto di vista ancora una volta simbolico, il 2 maggio. E intendo simbolico perché useremo una barca, e le barche per noi sono un simbolo, un modo, un'occasione, diciamo, per portare l'attenzione. Ma in realtà siamo già partiti, perché abbiamo già iniziato una serie di iniziative già in varie città, sia porti, quindi città di mare, sia città nell'interno, e le stiamo chiamando Camminando Verso, quindi Camminando Verso 100 porti, 100 città. Infatti la data del 2 maggio è una data che abbiamo scelto in maniera così simbolica, proprio per seguire anche il 1 maggio, che è una giornata di lotta internazionale, e quindi quello sarà un lancio ulteriore di quello che già stiamo facendo, ma è già un fare comune. Anche perché noi diciamo, useremo questa barca, poi magari vi posso raccontare la storia di questa barca, eccetera, ma useremo anche un camper o un furgone o più di questi mezzi per fare azione di attenzione, ancora una volta, sia nelle città di mare che nell'interno. Ma diciamo che non occorre aspettare la barca, aspettare il camper per organizzare qualche cosa. Ogni punto, ogni città che si propone di far parte di questa rete e diventare quindi un nodo della rete, può autonomamente organizzare delle iniziative, anche se non potrà essere raggiunta per motivi logistici o di tempo. Quindi ognuno è libero di proporre e organizzare delle iniziative, anche singolarmente, e ovviamente però è importante creare anche dei piccoli gruppi con questa occasione, ed è una delle cose che ci proponiamo. Quindi le persone che vogliono collaborare, diventare un nodo della rete, ci possono scrivere, chiamare telefonicamente, e noi daremo il supporto necessario dal punto di vista logistico, dal punto di vista informativo, mettendo in contatto, appunto, se vogliono fare delle iniziative, mettendoli in contatto direttamente con Gaso Cirrodania per poter organizzare tutte queste iniziative, appunto.
0: Quindi il 2 maggio, se ho capito bene, partirà questa barca da Taranto. Cioè, ecco, una cosa da dire così in generale è che non sarà, questa volta non sarà la Freedom Flotilla che va verso Gaza, ma è Gaza che arriverà, diciamo, da noi in Italia, intanto, per cominciare. E quindi l'organizzazione è tutta, diciamo, nostra, e sarà la nostra collaborazione, come te giustamente hai detto già molto bene. Ecco, ma una delle ultime domande che ti faccio è: quale sarà il coinvolgimento delle amministrazioni locali? Perché ho letto che anche quelle saranno, diciamo, dovrebbero essere impegnate in attività, gemellaggi. Buongiorno Palestina su Radio Wombat. Interrompiamo momentaneamente l'intervista a Michele Borgia per un breve stacco musicale. Riprenderemo tra un paio di minuti.

0: Cosa mi puoi dire su questo?
1: Beh, questo è uno appunto dei nostri obiettivi, il fatto di coinvolgere le amministrazioni locali nella maniera più ampia possibile. Noi proporremo come minimo delle mozioni, diciamo, alle amministrazioni locali, delle mozioni per il riconoscimento ovviamente dello Stato di Palestina, del popolo palestinese, prima ancora dello Stato di palestinese, e questo lo dico perché molti ci dicono: ah, ma dov'è lo Stato palestinese? E per forza non è stato riconosciuto fino adesso e non esiste, no? Quindi qualcuno ci oppone questo, io rispondo: riconoscetelo, il popolo palestinese automaticamente ci potrà essere uno Stato palestinese, ma specialmente rispetto anche alla questione di terminare ogni forma di collaborazione con Israele fino a che non si rimette a più miti consigli, ovvero evitare l'esportazione di armi o anche qualsiasi tipo di accordo commerciale, perché è proprio questa collaborazione che diventa, in una situazione drammatica come questa, diventa proprio essere complici. E quindi pensiamo che partendo dalle amministrazioni locali si possa poi fare pressione anche a livello nazionale e chiedere appunto che l'Italia non sia fra i paesi complici che esportano armi verso Israele, importano a loro volta anche armi verso Israele, quindi con anche scambio di denaro, e tranquillamente stringono le mani insanguinate dei leader israeliani. Quindi questa cosa qui si prenderà a atto anche nei porti, come quello che sta già succedendo grazie ai CALP e altre organizzazioni dei portuali, bloccando ad esempio le navi che portano armi verso Israele, ma anche in tanti altri modi, insomma, quindi come dicevo, facendo delle mozioni all'interno noi chiamiamo sia i comuni che anche le province, anche le regioni, come già molti comuni, province e regioni hanno già fatto questo riconoscimento e questa occasione, insomma, anche di parlare più approfonditamente all'interno delle istituzioni.
0: Sì, sicuramente, già anche qui in Toscana, sai, di Pisa, quando hanno bloccato dei treni per quanto riguarda il discorso dei porti, insomma, che stavano... Certo. Treni che portavano armamenti, eccetera. Ecco, ecco, ci sarà anche in queste iniziative il coinvolgimento del BDS?
1: Sì, allora, questa cosa noi da tempo, appunto, visto che da anni operiamo, da tempo abbiamo avuto varie occasioni di collaborare con il BDS,
0: sì.
1: Ed è una delle campagne che portiamo, cioè noi chiediamo alle persone il boicottaggio. Il boicottaggio è una forma che pensiamo importante di pressione, perché Israele non è che la convinciamo con le parole, la convinciamo solo se di fatto la obblighiamo in qualche maniera a prendere atto di quanto il resto del mondo non è d'accordo con le sue politiche. E per farlo l'unico modo è quello che è avvenuto anche con il Sudafrica, quando in Sudafrica c'era l'apartheid. L'unico modo per convincerli non fu appunto opporsi idealmente all'apartheid, ma creare un grande movimento internazionale di boicottaggio, che quindi mise in difficoltà economica il governo che era per l'apartheid, obbligandoli nella pratica a cambiare politica. Ecco, pensiamo che quella sia una delle cose più importanti. Quindi sarà una delle campagne che portiamo in giro, ma porteremo forse quella più importante per noi è quella di non limitarsi alla solidarietà ideale con la Palestina, ma nella pratica. Infatti noi chiederemo di aiutare l'ospedale Al-Auda, il complesso ospedaliero Al-Auda. Lo chiamiamo complesso ospedaliero perché sono due ospedali principali, uno nel nord della striscia, uno al centro, più una decina di cliniche che si occupano di, in particolare, anche del supporto psicologico, il supporto alle nascite e altre questioni. Insomma, per noi è molto importante, da anni li stiamo aiutando, cerchiamo di raccogliere del denaro da mandare, e pensiamo che vada amplificata questa azione, vada estesa, perché è un modo reale di portare aiuto. Sappiamo che ciò che noi mettiamo a bordo delle nostre imbarcazioni, sia cibo che medicinali che attrezzature mediche, viene sempre diciamo, preso da Israele e non viene consegnato. Non anche se loro dicono no, ci pensiamo noi a consegnarlo, non abbiamo feedback di questo, non è mai avvenuto. Anzi, se lo prendono, come è accaduto, abbiamo visto anche con la Conscience, la più grande barca, la più grande imbarcazione dell'anno scorso, dove prima ancora di arrivare al porto di Ashdod, dove ci hanno trascinato invece di lasciarci andare verso Gaza, accostavano già con altre imbarcazioni e scaricavano tutta la merce che avevamo a bordo, tutti i medicinali e tutte le attrezzature mediche, e se le sono letteralmente rubate. Ecco, questa è veramente una vergogna.
0: Sì, pur Israele avesse un senso della vergogna, questa sarebbe una di quelle occasioni per vergognarsi molto. Ti faccio
1: Certo.
0: un'ultima domanda che, siccome a Viareggio partirà l'ultima, cioè non l'ultima, una delle tappe centrali, sarà una delle tappe centrali del tour di Freedom Flotilla, e partirà questa nave, la Gassan Canafani. Ora, ci vuoi ricordare te, perché è stata fatta questa scelta di dare questo nome, chi era Gassan Canafani e cosa rappresenta ancora cosa potrebbe rappresentare anche per l'Italia, per gli italiani che sono vicini alla Palestina e naturalmente cosa rappresenta per i palestinesi?
1: Noi cerchiamo sempre di dare un nome simbolico importante alle nostre imbarcazioni. In questo caso abbiamo scelto il nome di Gassan Canafani perché è stato un personaggio molto importante come scrittore, come diciamo, autore, ed è stato uno dei purtroppo dei tanti martiri, appunto, uccisi poi dall'entità sionista. Rappresenta un personaggio importante dal punto di vista non solo diciamo politico, ma anche ideale, rappresenta anche la poesia che c'è dietro un popolo come il popolo palestinese, che in realtà è sempre stato un popolo tranquillo e viene dipinto come un popolo di persone disposte a tutto, ma come in maniera aggressiva, invece sono disposte semplicemente a difendersi. Cioè, non si può dire che un popolo è terrorista perché si difende da un attacco, anzi, gli attacchi, qualsiasi popolo oppresso è riconosciuto, a qualsiasi popolo oppresso viene riconosciuta la libertà, ovviamente, di difendersi, perché è una libertà per cercare la propria libertà, ecco, quindi diciamo non è quello il punto, no? Rappresenta quindi diciamo un personaggio importante, e portare in giro il suo nome attraverso un'imbarcazione rappresenta portare la stessa cultura palestinese, come dicevamo, ci teniamo
0: Sicuramente.
1: molto a questo fatto, ecco, di portare in giro e diventare, diciamo che vogliamo diventare voce, vogliamo diventare amplificatore delle voci palestinesi. Perché anche questo è importante. Diciamo che la liberazione del popolo palestinese appartiene al popolo palestinese. Nessuno si può sostituire o dare l'idea di voler diventare, diciamo, una cosa alternativa, cioè una strada, indicare la strada in maniera alternativa a quella che possono fare loro. Anzi, molte volte diciamo che i palestinesi ci insegnano la vita attraverso la loro capacità di resistere in questi anni senza mai chinare la testa, dicendo che vogliono rimanere. Quando gli viene proposto anche di andare via, pagati, ovviamente loro dicono no, loro vogliono stare sulla propria terra perché la propria terra è la propria cultura, è il proprio radicamento, è il proprio modo di sentire profondamente la vita. La vita è legata alla propria terra, alle proprie radici, alla propria storia, alla propria cultura. Ed è quello che invece Israele vuole fare, vuole non soltanto cancellarli come popolo, ma cancellarli come cultura.
0: È pazzesco. Posso concludere? Allora, poi ti faccio un'ultimissima. Possiamo dire che allora la solidarietà, che con questo progetto viene, diciamo, propagata, non è solo un gesto simbolico, non deve essere solo un gesto simbolico, ma può diventare un impegno civile per tutti. Ci puoi dire dove trovare o dire a chi ascolta, soprattutto a chi ascolta, dove trovare informazioni su Freedom Flotilla 100 porti e 100 città? E come attivarsi appunto tramite appunto l'informazione dove.
1: Allora, abbiamo varie presenze sui social, principalmente i due social su cui siamo più presenti sono Facebook e Instagram. È facile trovarci perché riguarda proprio il nostro nome, cioè cercando Freedom Flotilla Italia. L'unica cosa strana è che molti scrivono poi Flottiglia, invece questo nome è spagnoleggiante, Flotilla, quindi con
0: Flottilla.
1: una T sola e due L, non c'è la G, Flotilla. Quindi Freedom Flotilla Italia, scrivendolo così, è facile trovare la nostra pagina Facebook o il nostro profilo Instagram. In più, proprio in base al progetto, abbiamo creato anche una pagina che si chiama proprio 100 porti, 100 città, che è centrata sul progetto, sempre su Facebook, e anche un'altra pagina ancora che si chiama Agenda Palestina, dove mettiamo tutte le iniziative che sono in corso, in modo che per le varie città sia facile anche individuare quali sono i tempi e i luoghi dove si svolgono delle iniziative. Quindi se uno va sulla pagina chiamata Agenda Palestina troverà
0: Agenda
1: un
0: Palestina.
1: po' un cronoprogramma, troverà questa cosa che molti ci chiedono: ma a quale data esatta sarete nel tale posto, nella tale città? È chiaro che non si può dire in anticipo, perché è vero che sappiamo la data di partenza, ma il percorso cambia a seconda della data di permanenza, del stato meteo, perché una barca non può muoversi liberamente, deve sempre tenere presente lo stato del meteo e tante altre questioni, cioè ci possono essere dei problemi tecnici da risolvere, eccetera. Quindi daremo man mano delle indicazioni di massima, tanto che per sapere più o meno il periodo, ma poi le date esatte potranno essere trovate lì. C'è un'ultima indicazione che posso dare, ed è un sito web. Abbiamo anche un sito web che, a differenza dei social, dove tutto scorre, invece può rappresentare un luogo di informazione più fermo, ed è freedomflotilla.info. E quello è in stato di aggiornamento, perché ci siamo più concentrati sui social, il sito web è un pochettino indietro, ma proprio in questi giorni lo stiamo aggiornando, e lì si troveranno poi tutte le informazioni, sia storiche su Freedom Flotilla, ma informazioni ovviamente su Gaza e Cisgiordania, perché per noi non è importante l'autoreferenzialità, parlare delle nostre iniziative, quanto poi parlare di Gaza e Cisgiordania. Infatti nelle nostre pagine troverete tante informazioni in questo senso.
0: Perfetto, io Michele ti ringrazio e spero che se sarai d'accordo resteremo in contatto per futuri aggiornamenti sul tour.
1: Certo, man mano che andremo avanti potremo quindi dare appunto queste date, elencare le iniziative e anche indicare come dare una mano. Principalmente quello che chiediamo è dare una mano, come ho detto, all'ospedale Alauda, ma anche ovviamente dare una mano per le iniziative che facciamo, per finanziare i costi vivi, ecco, perché ad esempio anche solo carburante per spostare la barca, per poter quindi raggiungere, spostarci da luogo a luogo, ma tutte le cose che facciamo, noi le facciamo a livello di volontariato, ovviamente. Nessuna delle persone viene pagata, rimborsata, se non eventualmente di costi vivi chi non se lo può proprio permettere. Ma l'abitudine, diciamo, la nostra etica è quella che ognuno deve contribuire anche personalmente ai propri spostamenti, a tutto quello che organizziamo. Ecco, quindi questa deve rappresentare anche un punto di vista etico importante. E diciamo che tutto ciò che viene raccolto deve servire per la causa e tutto quello che riusciamo a mandare direttamente in Palestina.
0: Ti ringrazio, soprattutto per quanto riguarda il discorso di Alauda, degli ospedali di Alauda. Noi, no, dico noi perché insomma anch'io faccio parte di Assopace Palestina e quindi noi abbiamo già questo progetto, abbiamo già mandato a Gaza un discreto numero di, insomma, di contributi e speriamo di poter continuare anche con questo. Sicuramente è un aspetto molto importante che ognuno di noi e anche chi ancora, chi ci ascolterà, potrà aggiungersi ai tanti volenterosi appunto con iniziative personali su questo progetto su di noi.
1: Sia sulle pagine nostre che ovviamente che sulle pagine della Assopace Palestina, chi vuole può trovare sia i link dei crowdfunding, quindi per versare tramite carta, o anche i dati per versare tramite bancario, trovate l'IBAN, e quindi cercateli sia sulle pagine della Assopace che sulle pagine di Non Postilla. Grazie a tutti.
0: Grazie ancora Michele, ciao, alla
1: Ciao.
0: prossima.

thugs will fear to tread. No more kicking in the door.

0: democracy.
1: Era questa la nostra ultima notizia e con questo ci salutiamo e vi diamo appuntamento al 15 di aprile, sempre alle 17:30, sempre su Radio Wombat. Inshallah.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: Signore Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
1: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta Radio Wombat.

Anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che sei una guardia?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto cance.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
5: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
1: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no, no.
6: Il vero sballo è dire no.

0: Fonte Radio.
1: Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
1: Neanderthal,
0: Eustachio,
2: Quar,
4: Blackout,
5: Spore.

0: Siamo una rete solidale di Compagno contro carcere e frontiere che ha sostenuto l'iniziativa di Claudio di scrivere un libro per raccontare dal suo vissuto da detenuto la rivolta che avvenne al carcere di Modena nel 2020 e la violenta repressione che ne seguì, in cui morirono 9 prigionieri. Nelle sommosse di quei giorni, nei penitenziari italiani, morirono in totale per mano dello Stato 14 persone detenute, quasi tutte di origine straniera, e altre centinaia furono torturate. Si tratta della più grande strage carceraria della storia repubblicana, che dalle divise fino ai vertici più alti delle istituzioni, media inclusi, è stata insabbiata e protetta dallo Stato, e cui i responsabili non sono solo rimasti al proprio posto, ma talvolta hanno anche ricevuto promozioni.
1: Dare diffusione a questo libro è per noi un modo fondamentale per fare in modo che la memoria di chi non è sopravvissuto riemerga dal fango gettato di sopra e per mostrare la brutalità dello Stato italiano, delle sue carceri, i suoi tribunali e le sue frontiere. Da quel momento Claudio è rimasto detenuto, oggi si trova nel carcere di Secondigliano a Napoli, mentre il compagno Stecco, che ha scritto la prefazione del libro, è detenuto nel carcere di Sanremo. A lui, proprio nel giorno in cui usciva questo libro, veniva applicata la censura della Posta per 6 mesi per aver denunciato in una lettera pubblica le pessime condizioni e i pestaggi delle guardie contro alcuni detenuti. Diffondere questo libro è allora soprattutto un modo per far sentire la nostra solidarietà a chi da dentro si assume il rischio e la responsabilità di prendere parola sulle nefandezze che accadono nelle prigioni. Vorremmo far arrivare oltre il Mediterraneo, così come oltre le sbarre di ogni prigione, la nostra vicinanza e la nostra rabbia e farvi sapere che esistono da questa parte persone che non dimenticano e provano a non lasciare che lo Stato razzista continui a compiere queste ingiustizie.
0: Per volontà dell'autore, i proventi del libro edito da Sensibili alle Foglie saranno destinati a supportare familiari e amicizie delle persone che sono morte per mano dello Stato italiano, che continuano a lottare per mantenere la memoria di quanto accaduto e di quanto accade quotidianamente nelle gabbie di questo paese. Per sostenere questa distribuzione autogestita, le copie possono essere richieste alla mail prossimafermata@anche.no e ogni aggiornamento o informazione si può trovare su nextstopmodena2020.noblogs.org.

0: 7-8 marzo 2020.
1: Siamo davanti il carcere di Rebibbia, in questo momento al femminile c'è l'intenzione di comunicare con tutto il carcere in un momento complicato di isolamento ulteriore, anzi totale, per quasi la maggior parte delle persone detenute nelle carceri di questo paese. È nello stesso momento in cui ci sono delle rivolte in corso, proprio in questi minuti, a Poggio Reale a Modena. La situazione è molto tesa e è da ieri che sappiamo, abbiamo notizia di rivolte fortissime, di proteste distruttive dentro diverse galere. Adesso non abbiamo contezza di un totale, che sono frammentarie le notizie che si sanno.
2: La dea barcia frugo blesh, le fisco mobna.
3: Il resto del territorio nazionale, da Pordenone a Palermo, al carcere di Avellino, la più eclatante poi è stata Modena, dove c'è stata questa violenta rivolta e si parla da adesso di tre detenuti morti e non si sa però cosa sia successo. Le notizie anche lì sono abbastanza frammentarie e parlano di morti durante la rivolta, ma non viene menzionato il motivo, non si parla di ciò che può essere successo.
4: Pare che il numero dei morti stia salendo tra 5 e 6 persone, però appunto sempre le notizie che filtrano dai media ufficiali.
5: Buonasera, edizione straordinaria del TG1, perché tra pochi minuti scenderà in sala stampa a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Abbiamo motivo di ritenere, anche da alcune dichiarazioni che sono state battute dalle agenzie poco fa relative al Ministro degli Esteri, che il Presidente del Consiglio annuncerà l'estensione delle misure restrittive già contenute nel decreto varato e firmato nella notte tra sabato e domenica a tutto il territorio nazionale. Quindi...
6: Salve a tutti. Come sapete sono in corso disordini e rivolte in moltissime carceri italiane. È evidente che in un momento così delicato per tutto il Paese, a causa dell'emergenza coronavirus, la tensione è arrivata anche all'interno del mondo carcerario. Innanzitutto i cittadini sappiano che se molti di questi disordini sono rientrati è stato grazie alla professionalità, all'abnegazione e al paziente lavoro delle donne e degli uomini della Polizia Penitenziaria, ai quali si sono uniti gli importanti rinforzi di altre forze dell'ordine, nonché grazie a tutto il personale dell'amministrazione penitenziaria, a cominciare dai direttori delle carceri e dai provveditori.
7: sale a 10 il bilancio delle vittime, alcuni penitenziari sono inagibili dopo i disordini. Protestano i familiari dei detenuti davanti al Ministero della Giustizia.
8: Li hanno trovati all'interno del carcere di Rieti nelle loro celle, 3 detenuti senza vita, 8 trasportati in ospedale, 2 in gravi condizioni. Avrebbero ingerito medicinali, forse metadone, saccheggiati dall'infermeria durante la sommossa. Il disordine è totale nel carcere della Dozza di Bologna, ha piccato il fuoco dal tetto del carcere dove i detenuti espongono striscioni. Prosegue nel carcere di Modena l'occupazione di alcune sezioni, 7 i detenuti morti. Pattugliato tutto il territorio del Foggiano dopo l'evasione di massa dal carcere. 22 i detenuti ancora ricercati.
0: 16 aprile 2020.
9: Come anche a Roma, qui a Bologna, ieri c'è stata una giornata di solidarietà con i detenuti, plurima, nel senso che ha avuto tante forme, sono stati un sacco di striscioni, da zebao, volantini, scritte in giro per la città, e c'è stata anche una piccola presenza solidale sotto il carcere della Dozza.
10: Ok, quindi comunque siete riusciti ad arrivare sotto quelle mura e ad ascoltare ciò che i detenuti vi dicevano e a far sentire la vostra vicinanza.
9: Sì, questo si è riuscito, tra l'altro anche avendo una strana inversione di ruoli, nel senso che dopo che siamo stati sovvertiati appunto da qualcosa di incredibile, mancava forse solo la forestale, e abbiamo avuto per una volta noi la solidarietà di detenuti dentro.
2: Wahna rabbi ma'ana wa ma'a dawla bil aqdar anna shkun urana innika al hakam bil ahjar bitu zos kabrana mamsha w fasad yataghdar tuma nastahana tsubu akthar min al amtar.
0: È stato un periodo che ha sicuramente preso alla sprovvista tutte noi, sia per quanto stava succedendo in generale fuori, ma sia anche per quello che stava succedendo dentro. Azioni di solidarietà nei confronti dei detenuti, comunque, per quanto poche e sporadiche, ma si sono sicuramente verificate in quel periodo, oltre che appunto una serie di iniziative volte ad avere comunicazione diretta con chi sta dentro, quindi come abbiamo detto attraverso saluti, presidi, ma anche far sapere alla popolazione fuori che cosa stesse succedendo, quindi volantinaggi, megafonate, biciclettate e quant'altro, e anche un'attività di controinformazione comunque è stata fatta. Diciamo che tutto questo, per quanto poco, per quanto esiguo, penso abbia un po' contribuito a scongiurare che la strage prendesse una portata ancora più grande di quella che è stata.

0: Il 2020 è un anno di svolta anche per quanto riguarda la repressione delle lotte. Diverse sono le operazioni anti-anarchiche che portano in carcere compagni e compagni e che hanno ad oggetto sia la solidarietà chi è prigioniero, la pubblicazione di scritti tra dentro e fuori, e sia una dichiarata funzione preventiva, giustificata dalla presunta minaccia anarchica nell'escalation dei conflitti sociali. In quel periodo è ancora in corso il processo Scriptamanent contro compagni e compagni anarchici, che conferma per la prima volta l'accusa di associazione con finalità di terrorismo, apripista per il regime di 41 bis ad Alfredo, e la condanna per strage politica ad Anna e Alfredo per azioni radicali che non provocarono né morti né feriti, proprio nello stesso periodo in cui solo dentro le galere lo Stato faceva 14 morti. Contemporaneamente, la DNAA insinuava un intento di istigazione e una comune regia tra anarchici e mafiosi dietro le rivolte di marzo. Se si trattasse di un film grottesco farebbe ridere, che proprio accompagni e compagni che lottano contro lo Stato stragista e ripudiano vertici, ordini e gerarchie siano attribuite queste stesse accuse, cioè metodi appartenenti in realtà allo Stato stesso. Pensiamo alle innumerevoli stragi di oppressi e oppresse compiute dallo Stato e ai consolidati accordi di collaborazione tra Stato e vertici delle organizzazioni mafiose. Eppure, non si tratta di un film e né di una mera propaganda, ma della creazione di apparati dello Stato volte ad annientare fisicamente e idealmente, ma aggiungeremo in vano, la prospettiva anarchica.
1: Circa un mese dopo l'inizio del lockdown e delle rivolte in carcere, e due giorni dopo i pestaggi e le torture inflitte ai detenuti di Santa Maria Capua Vetere, le prime voci della mattanza avvenuta iniziavano a trapelare. Centinaia di agenti da tutta la regione corsero nel penitenziario con il pretesto di sedare una protesta delle persone detenute, che in realtà era già rientrata. In quel massacro, le cui riprese interne finirono successivamente su tutti i media, morì per mano di Stato un altro detenuto, Lamin Hakimi. Individuato come uno dei responsabili della rivolta, era stato sbattuto punitivamente in cella di isolamento, dove alcuni giorni dopo, secondo la versione ufficiale, si tolse la vita. In quei giorni anche a Napoli eravamo in strada, a fianco delle parenti dei detenuti, in un presidio tra il carcere e il tribunale di sorveglianza. La reazione scomposta della polizia, che non si aspettava che un gruppo formato prevalentemente da donne potesse essere altro che prono alle loro menzogne e false promesse, ha reagito con l'unico mezzo da loro conosciuto, la repressione. Da quel giorno quindi si è avviato nei confronti di tre compagni un processo per resistenza, che oggi, a distanza di 6 anni, è nella fase di ascolto dei testimoni dell'accusa, tutti appartenenti a vari corpi di polizia presenti quel giorno, che evidentemente saranno rimasti particolarmente offesi. Consapevoli che questo non è un processo né grande né particolarmente repressivo, lo riportiamo con l'unico desiderio che invece di restare in silenzio davanti ai loro soliti giochi, si continua a parlare in qualche modo di chi è ancora recluso, ma soprattutto di chi dopo quelle giornate non ha più voce e dal carcere non è più potuto uscire. Nessun rimpianto e nessun pentimento verso la solidarietà espressa, con la libertà nel cuore per chi è recluso in carcere, nei CPR e in ogni dove, con un pensiero in particolare ad Alfredo e a tutte le compagne dietro le sbarre.

0: chiaramente arrivare sotto le carceri in quel periodo era ostacolato sia fisicamente dalle guardie che militarizzavano le città e sia disincentivato da caterve di denunce e multe. Oltre alla ricerca di un contatto diretto con chi si trovava recluso dietro le sbarre, riusciamo a entrare in contatto in quei mesi con alcune familiari di detenuti con cui si creano relazioni di vicinanza e di mutuo aiuto.
1: La rete e il contatto con la rete solitane Verità e Giustizia è successo circa un mese dopo la rivolta. Sono loro a comunicarmi la nuova destinazione di Claudio e che era ancora in vita. L'esposto è uscito nel mese di novembre 2020 a seguito della rivolta di Modena e durante la detenzione ad Ascoli Piceno dopo la morte di Piscitelli. Ho conosciuto le compagne, tutte le compagne, alla manifestazione dell'8 marzo 2021 a Roma e da allora in 6 anni sono sempre stati molto solidali e molto vicini a questo caso, a me e

0: Talk.
1: Nei primi mesi del nostro soggiorno a Scolano, nessuno di noi si era ancora reso conto del castello di falsità che le guardie stavano tentando di montare. La direzione ci aveva convocati uno alla volta per un consiglio disciplinare di massa. Il carcere di Modena aveva inviato le relazioni ed io, come già detto, ero stato accusato di cose assurde. In quel periodo mi ricordo che scrissi a tutti gli amici e conoscenti che avevo, a tutti raccontai quello che era successo a Modena e ad Ascoli. Il mio era un grido di aiuto, e non solo. Erano passati circa 9 mesi dal nostro arrivo, mesi nei quali avevamo captato il maldestro tentativo delle guardie di insabbiare quanto successo al nostro arrivo. Io, come dicevo, avevo scritto praticamente a tutti. La mia fortuna in quel periodo fu quella di riuscire a intraprendere una corrispondenza con un compagno anarchico, conosciuto tempo prima durante la detenzione modenese, che in un certo senso stava per dare una nuova spinta al mio cammino ormai spento da tempo. Con lui condivisi le barbarie subite a Modena, gli raccontai quanto accaduto e finalmente incominciarono ad emergere le prime notizie. A quel punto, dopo esserci consultati e riconsultati più e più volte, decidemmo di fare una cosa lontana anni luce dall'ottica del detenuto, quella di denunciare quanto accaduto. Fatte tutte le nostre considerazioni, prendemmo la decisione di scrivere l'esposto. Lo consegnammo e partì in data 20 novembre 2020. 3 giorni dopo, la notizia trapelò su alcuni mezzi di informazione. Chi sia stato a far emergere la notizia resta ancora oggi un mistero, ma il fatto che divenne di dominio pubblico ci fece da scudo. Tratto da Next Stop Modena 2020.
2: A seguito della repressione della rivolta dell'8 marzo 2020 sono morte 9 persone detenute nel carcere di Sant'Anna di Modena: Slima Grebi, Ariel Ammadi, Ali Bachili, Afed Shushanga, Zia Didi, Arthur Yuzu, Lofi Ben Mesmia, Salvatore Piscitelli e Abdella Ruan. Il primo fascicolo iscritto dalla Procura di Modena, però, è stato quello proprio a carico dei detenuti rivoltosi, a cui viene contestato reato di devastazione, saccheggio, tentata evasione e resistenza, fascicolo ancora pendente. Viene altresì aperto, doverosamente, il fascicolo a carico di ignoti, che vede le persone morte come persone offese per omicidio colposo e morte lesioni come conseguenza di altro reato. Procedimento archiviato in data 16 giugno 2021, dopo poco più di un anno, con un'ordinanza di 2 scarse paginette che concludeva dichiarando inammissibili le opposizioni presentate dalle associazioni antiche della garante dei detenuti e anche quella delle persone offese, in particolare quella di Shushanna Fed, disponendo l'archiviazione del procedimento per insussistenza di alcune ipotesi tesi di responsabilità in capo ai soggetti intervenuti nel processo gestionale della sommossa. La causa dei decessi è stata accertata come arresto respiratorio per abuso di sostanze oppioidi, questo quanto scritto nell'ordinanza. Un quale destino avrà il fascicolo per la morte di Salvatore Piscitelli, scritto ad Ascoli Piceno, luogo dove è stato attestato il decesso, e gli altri fascicoli per i detenuti morti a seguito delle rivolte, per quanto sui corpi vi fossero evidenti segni di percosse dalle poche autopsie che si sono riuscite a fare e che il non intervento tempestivo per salvarli sia stato appurato, così come testimoniano i detenuti compagni delle persone morte, così come dice l'esposto firmato dai 5 detenuti, Claudio Cipriani, Ferruccio Bianco, Francesco D'Angelo, Mattia Palloni e Belmonte Cavazza, che coraggiosamente, capendo che attorno alle morti di Modena si stava creando una narrazione distorta e non veritiera, hanno depositato nel novembre del 2020 un esposto alla Procura di Ascoli Piceno per denunciare i pestaggi e le torture fatte di umiliazioni fisiche e verbali e trattamenti inumani e degradanti da parte degli agenti intervenuti a sedare la rivolta, anche quando la rivolta era già terminata, e a denunciare il non intervento per salvare Salvatore Piscitelli, già trasferito nella notte dell'8 marzo dal carcere di Modena verso quello di Ascoli Piceno in stato comatoso. Grazie a quell'esposto e ad altri esposti di altri detenuti arrivati alla Procura di Modena è stato aperto un fascicolo nel 2021 dove i detenuti sono persone offese, all'inizio iscritto a carico di ignoti e poi a seguito dei riconoscimenti effettuati dai detenuti a carico di un centinaio di agenti della polizia penitenziaria in forze presso il carcere di Modena in particolare. Anche in questo caso la Procura di Modena ha chiesto l'archiviazione, la prima volta nel luglio 2023, a seguito della quale i difensori delle persone offese hanno presentato opposizione, il GIP ha accolto le opposizioni e disposto nuove indagini. Anche a seguito delle nuove indagini, la Procura di Modena ha richiesto nuovamente l'archiviazione, nel giugno 2025, a cui le difese delle persone offese hanno fatto nuovamente opposizione ed è la discussione è fissata il prossimo 16 giugno 2026 avanti il GIP di Modena. Il GIP a seguito di quell'udienza potrà disporre altre indagini o formulare addirittura un'imputazione coatto o archiviare il procedimento, cosa che non si auspica. Come per il procedimento per le persone morte a Modena, anche in questo caso qualora il giudice archiviasse, l'unico rimedio è il ricorso alla CEDU, che per quanto riguarda l'archiviazione dei morti di Modena è ancora pendente e si è in attesa della pronuncia.

0: 1 febbraio 2026. Una parola mi viene in mente quando penso a cosa comunicare a chi è fuori da questi luoghi di prigionia. Menzogna. Il carcere è un ammasso di menzogne sotto forma di pulviscolo come un cumulo di sabbia che si insinua con la sua cultura autoritaria in ogni dove, nel pensiero, nelle gesta, una fastidiosa presenza da togliersi dai piedi. Viviamo in una società oggi incapace di risolvere i suoi problemi se non in termini punitivi, irresponsabilizzanti, che nasconde la genesi del perché abbiamo bisogno di tutto questo catafalco chiamato giustizia, di Stato e borghese. La menzogna è il collante. Essa viene utilizzata per tenere insieme la baracca del DAP, ma soprattutto per illudere le persone che credono nella struttura attuale, la socialdemocrazia. Ancora di più viene usata per alimentare vane speranze tramite contentini. Ti racconto A, ometto B, così intanto stai tranquillo. Il libro di Claudio è una testimonianza, uno strumento che va a togliere il zozzo dalla faccia sporca dello Stato. Nel farlo, ha conosciuto il prezzo assieme a chi con lui ebbe il coraggio di raccontare stando dentro il ventre del nemico massacratore. Forse a volte ci si passa sopra con brevi pensieri quanto questi prigionieri hanno rischiato per voler raccontare la verità di uno dei più grandi drammi del carcere odierno. I morti di Sant'Anna, quelle giornate di marzo 2020, i mesi successivi di una corrispondenza e scambi densi di una responsabilità umana e solidale nei confronti di Claudio, di tutti i detenuti e detenute, i loro familiari, di chi rischia e lotta contro il carcere, sono parte pregnante della mia esperienza. Potete essere al fianco di Claudio e qui con voi è frutto della forza e dell'importanza della necessaria lotta per un mondo senza galere e gabbie. Carcere di Sanremo, Luca Dolce, detto Stecco.
1: E tra le preziosissime relazioni di solidarietà che si sono costruite in quel periodo, sicuramente rientra quella con Claudio, che continua fino ad oggi. Dopo 5 anni da quando abbiamo avuto la nostra prima, diciamo, conoscenza, nel dicembre 2025 il libro è stato finalmente pubblicato. Claudio l'ha scritto dal carcere, anzi da diverse carceri nelle quali dopo Modena è stato trasferito di volta in volta fino a giungere oggi a Secondigliano. E sicuramente quello che ci teniamo a ribadire è quanto sia complicato e anche rischioso prendere posizioni e prendere parola, come ha fatto Claudio, su ciò che è accaduto nel marzo 2020, stando ancora nelle mani dei propri aguzzini. E sicuramente questo l'abbiamo sempre definito come un atto di grande coraggio, ma penso anche di grande responsabilità, e poiché non è senza conseguenze potenziali, quantomeno diffondere il più possibile il libro è uno dei migliori modi per portare a Claudio tutta la nostra solidarietà e continuare a dare voce a ciò per cui lui in questo momento ha rischiato. Chiaramente i tempi di pubblicazione del libro sono stati molto più lunghi del tempo in cui Claudio l'ha scritto, e questo per via di una fisiologica difficoltà nella corrispondenza tra dentro e fuori, che è molto spesso ostacolata dalla direzione penitenziaria, proprio anche perché per evitare questa scomodità che trapelino all'esterno notizie su quello che succede dentro le carceri. E nonostante questo, diciamo, il fatto di non demordere di fronte a queste difficoltà e di comunque mantenere una costanza e un impegno anche denso di responsabilità in questo tempo hanno portato alla pubblicazione.

0: Il libro è dedicato a Zlin Aghrebi, Erial Ahmadi, Ali Bakili, Afed Shushan, Ghazi Hadidi, Artur Yuzu, Lotfi Ben Mesnia, Salvatore Piscitelli, Abdella Rowan, morti tra il carcere di Modena e i trasferimenti verso altri penitenziari.
1: Carlo Samir Perez Alvarez, Marco Boattini, Ante Kulik, morti nel carcere di Rieti, e Aitem Kedri, morto nel carcere di Bologna.
2: Dedicato ai 14 morti nella strage di Modena dell'8 marzo. C'è un passo del libro a pagina 72 dove mio figlio scrive: «E se ci fossi stato io al posto di uno di loro, adesso mia madre mi avrebbe seppellito, sapendo che ero morto di overdose da metadone. Non credo ci avrebbe creduto, ma ciò non toglie che quella sarebbe stata la versione ufficiale. E io avrei voluto che qualcuno lottasse per me, che qualcuno cercasse fino alla fine di far emergere la verità, di ridarmi la dignità toltami dal più mentace dei referti. Oggi sta a tutti voi, a tutti coloro che leggeranno questo libro, di non dimenticare, in memoria di chi non ha più voce, chiediamo giustizia.

Buongiorno a tutte e tutti. Oggi è un momento importante per me, poiché anche se non posso essere materialmente lì con voi, è la prima volta che entriamo in contatto. Purtroppo, come potete immaginare, sono ancora detenuto e attualmente mi trovo in carcere a Secondigliano. Mi hanno invitato ad essere qui virtualmente attraverso questo piccolo scritto. Come molti sanno, almeno chi mi conosce, non amo molto parlare ed esternare il mio lato conviviale, anche se a furia di stare chiuso in una stanza, a volte si corre il rischio di divenire logorroici. Quindi scusatemi in partenza se mi dilungherò un pochino. Come credo tutte sappiate, l'8 marzo del 2020 mi trovavo in carcere a Modena e ho vissuto in prima persona la protesta che si è verificata e che poi è degenerata in ciò che tutti conosciamo. Nei giorni successivi i media hanno più volte sottolineato che il fattore scatenante della rivolta fu la negazione dei colloqui con i propri cari, anche se, almeno per quanto concerne Modena, le cose si svolsero in maniera leggermente diversa. In questo libro ho voluto raccontare quello che ho vissuto, le emozioni che mi hanno pervaso e accompagnato, ciò che ho visto con i miei occhi. Ho volutamente deciso di farlo in modo easy, come si suol dire, ossia il meno denso, politicizzato e opulento possibile. Ho scelto una linea a volte sarcastica e irrisoria, non per sminuire ciò che è accaduto quel giorno e che porta con sé una tragicità irrefutabile, ma come forma di arricchimento cercando un tratto che potesse arrivare in maniera semplice. Quello che è successo a Sant'Anna non solo è da ritenersi una strage di Stato, se si considera che dal momento dell'arresto sino alla data del rilascio siamo sotto la custodia, la responsabilità e la tutela dell'istituzione. Ma altresì è da considerarsi l'ennesimo caso di insabbiamento, visti i continui tentativi di archiviazione che si sono susseguiti. Non ho scritto questo libro con la speranza di vedere agenti di polizia dietro le sbarre. Chiedere di arrestare le persone e gettare le chiavi, come spesso si sente dire, è solo la ricerca di un'inutile vendetta che non cambia ciò che è successo. Come persona non ho mai augurato la galera a nessuno, neanche al mio peggior nemico. Farlo non mi renderebbe né migliore né diverso dai miei carcerieri. Mantenere la memoria è diverso, ricordare cosa è successo è diverso, sperare che un giorno qualcuno ammetta i propri errori è diverso, ricordare le persone e ricordarle per la loro bellezza è diverso. Chi parla di carcere come di un vaccino essenziale per la società, di reinserimento sociale, di rieducazione, come mere forme di propaganda elettorale attraverso un populismo penale ogni giorno sempre più dilagante, come ha ricordato e come ha mantenuto la memoria delle persone che sono morte quel giorno? Ve lo dico io. Come quella di tossici che sono morti dopo essersi bevuti litri di metadone. Perché questo è ciò che hanno usato per giustificare la fila di corpi esanimi che occupavano il piazzale del carcere. Certo, non dico che nessuno dei ragazzi avesse assunto delle sostanze, anche io ero lì. Quello che però volevo far emergere è l'incuria verso chi stava male e andava assistito, è la nefandezza nel colpire chi sotto effetto di sostanze non solo non poteva difendersi, ma probabilmente non era neanche in grado di reggere una carica. Nei momenti della rivolta, tra il fumo e il caos, tutti hanno perso di vista tutto. Oggi è facile puntare il dito, ma la verità è che la responsabilità, se di responsabilità si deve parlare, è di tutti. La responsabilità è dell'istituzione che non ha assistito e tutelato le persone che gli erano state affidate. La responsabilità è la nostra, che non ci siamo battuti per garantire la nostra sicurezza. È dei medici che non hanno certificato e disposto il ricovero in ospedale per chi non stava bene, succubi, assoggettati e accondiscendenti con le guardie. La responsabilità è degli organi che frettolosamente hanno voluto archiviare il tutto. La responsabilità è dei media, che sempre più in balia delle correnti politiche hanno frettolosamente ed erroneamente divulgato informazioni mendaci, etichettando coloro che sono venuti a mancare come tossicodipendenti che avevano assunto sostanze. Le autopsie non eseguite, le dichiarazioni stravolte e montate ad hoc per l'opinione pubblica. La responsabilità è di tutti coloro che, assuefatti dalla continua propaganda contro l'immigrato clandestino, bombardati continuamente dai mezzi di informazione che mai ci parlano di tutti gli stranieri che ogni giorno si alzano per andare a lavorare in questo paese, creano il mostro, creano e favoriscono il germinare della paura, la paura di ciò che non si conosce, la paura del diverso. La responsabilità è di tutti coloro che non si sono indignati dinanzi a codesto abominio, rimanendo comodi sul proprio divano. In tutto questo vorrei ricordare che anche i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari che si trovavano lì quel giorno hanno giocato un ruolo fondamentale prendendo parte all'ingranaggio del sistema.
Ai medici che forse oggi sono qui vorrei dire una cosa. Non pensiate che le vostre mani non siano sporche di sangue. Non innalzatevi né ergetevi a moralisti. Molti vostri colleghi si sono guardati bene dall'omettere ciò che avevano visto, perché chiunque dinanzi a un corpo tumefatto, viola e con evidenti ecchimosi si sarebbe posto delle domande, cosa che sono sicuro abbiate fatto, ma quanti di voi hanno denunciato quei corpi? Quanti hanno scelto di mettere a rischio il proprio lavoro, le proprie certezze, quel piccolo fazzoletto di orticello che si sono costruiti nel tempo? La paura è lecita, specialmente verso un'istituzione che per secoli ha perpetrato le peggiori nefandezze, ma almeno abbiate la decenza di non nasconderla. Qui si parla di ragazzi, oggi li chiamano Maranza, in una logica di populismo mediatico che dopo aver fomentato l'odio razziale attraverso l'allarmismo ne legittima l'esclusione dal corpo sociale. La maggior parte di quei ragazzi sono venuti dall'estero con la speranza di trovare in questo paese delle condizioni di vita migliori e non si è capito come, o meglio non si è voluto capire, non sono più tornati dalle proprie famiglie. La condizione attuale è a dir poco esacerbante e lo spettro

che spesso si espongono insieme a noi e per noi. E anche grazie a loro se si è potuto realizzare questo piccolo progetto. Un saluto e un abbraccio a tutti, Claudio. Carcere di Secondigliano, primavera 2026.

E allora, in diretta Radio Neanderthal per il Ponte Radio di oggi, venerdì 12 giugno, avete ascoltato il viaggio neandertaliano di questa puntata. Stiamo parlando un po' delle forme di resistenza ai vari sistemi di internamento. Volgiamo quasi al termine la prima ora di questa trasmissione. E allora, Guns of Brixton, versione di Ciccia Libre.

allora vi diamo giusto un paio di notizie flash che, se fate bene attenzione, potrete trovare anche a qualche angolo della città di Napoli. Alcune di queste riguardano proprio il carcere di Secondigliano, dove Claudio è recluso. La prima è che si ha notizia di un peggioramento delle condizioni interne con l'avvento mesi fa del nuovo direttore Marcello, tra le altre la chiusura anticipata dei blindi, la restrizione delle attività esterne, cibo scadente inferiore al fabbisogno quotidiano, negazione di colloqui anche a persone che ne avrebbero diritto per legge. Provvedimenti restrittivi che si inseriscono nella più ampia tendenza nazionale e in un clima peggiorativo. Citiamo tra questi la volontà del DAP di vietare l'uso dei frigoriferi nelle sezioni in vista dell'estate, motivata da ragioni di sicurezza, su cui ci auguriamo sia fatta marcia indietro, visto l'evidente intento provocatorio di questa misura. C'è poi la proposta di introdurre un nuovo organo di vertice autonomo dei reparti speciali operativi in carcere, come i GOM, che sia slegato dal DAP. Intenti che si aggiungono alla nuova norma dell'ultimo decreto sicurezza, che consente agli agenti penitenziari di infiltrarsi tra detenuti anche istigandone la commissione di reati, oltre che la nuova fattispecie di reato di rivolta e protesta in carcere, anche quando pacifica, approvata in uno dei precedenti decreti legge da questo governo. Tutti questi provvedimenti sono espressione dell'infame tentativo dello Stato di dividere e fomentare una guerra fratricida, e anche per questo clima è importante riparlare di quanto accaduto nel 2020. A chi è recluso diciamo forza, tenete duro, sempre solidali con chi si ribella.

La seconda notizia è che sempre dal carcere di Secondigliano alcuni detenuti e i loro familiari, tra cui Claudio e uno dei promotori, si sono auto-organizzati avviando il progetto di un sindacato dei detenuti e loro familiari, SINDEF. Per ora si tratta di un'associazione che principalmente si occupa di contrastare lo sfruttamento del lavoro in carcere per quei detenuti e detenuti che non hanno alternativa al lavoro per poter sopravvivere dentro. Sono diverse le cause sul lavoro che gli avvocati di SINDEF hanno vinto fino adesso contro lo Stato italiano, ottenendo il riconoscimento di buste paga non retribuite. Da ultimo, gli avvocati di SINDEF hanno sollevato per la prima volta la legittimità costituzionale di una norma dell'ordinamento penitenziario che consente di pagare il lavoro carcerario un terzo in meno di quanto previsto per la stessa mansione fuori dai contratti collettivi nazionali. Il Tribunale di Roma ha accolto la questione rimandandola alla Corte Costituzionale. Seguiremo le evoluzioni.

Ricordiamo poi che l'udienza di opposizione all'archiviazione dell'inchiesta sulle torture nel carcere di Modena del 2020, partito dall'esposto di Claudio e altri detenuti, come avete sentito prima, si terrà al Tribunale di Modena il 16 giugno. Abbiamo anche notizia che il processo a Santa Maria Capua Vetere, a carico di agenti e direzioni del penitenziario per la mattanza del 2020, si avvierà a conclusione nel primo grado entro l'autunno. Nel frattempo, uno dei principali imputati, Fullone, che era al capo del provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria all'epoca, è stato nominato da Del Mastro a capo nazionale della formazione degli agenti penitenziari, e questo la dice lunga sul funzionamento della giustizia di Stato.

infine ricordiamo che questa mattina c'è stata l'udienza al Tribunale di Sorveglianza di Roma per il ricorso contro il rinnovo del 41 bis ad Alfredo presentato dagli avvocati dopo la decisione del 30 aprile di rinnovare il regime per altri 2 anni. Non abbiamo ancora notizie, che però attendiamo nelle prossime ore.

Allora, ancora in diretta Radio Neanderthal. A breve faremo un po' il resoconto generale della situazione riguardo la costruzione di un nuovo CPR in Campania. Vi racconteremo un po' la storia del luogo Castelvolturno scelto dal governo per la costruzione appunto di questo CPR, e vi racconteremo alcune belle storie. Restate in ascolto, vai!

Alla sinistra della foce del più grande fiume del meridione, nonché il più inquinato, il Volturno, che partendo dall'Appennino abruzzese dopo una corsa di ben 175 km si getta nelle acque del Tirreno centrale, ci sono una serie di piccolissime località sul mare, da Castelvolturno fino a Licola, dove negli ultimi 50 anni i cambiamenti sono stati enormi, passando da uno sviluppo turistico ed edilizio straordinario all'insegna dell'illegalità e di una cementificazione da record negli anni 60.

queste zone sono state caratterizzate anche dall'arrivo di tante persone da altri luoghi della Campania a causa del terremoto degli anni Ottanta, il bradisismo, e alla presenza di numerosi migranti sia da paesi dell'est dagli anni 90, e soprattutto in questi territori c'è la presenza della camorra e di una malavita organizzata che prima era solo legale, adesso si lega anche ad altre criminalità come la mafia nigeriana, presente entrambi dove c'è occasioni di grandi affari: tratta delle persone, gestione della prostituzione, caporalato, spaccio di droga, appalti edilizi, smaltimenti di rifiuti e non solo.

0: quella che state ascoltando è una canzone di Edoardo Bennato, appunto Allicola, che racconta sì dello splendore degli anni 70 di queste zone fantastiche, ma diciamo la canzone può anche racchiudere un po' il significato e la descrizione di tutti quei luoghi di cui vi parlavo, che appunto vanno da Castel Volturno scendendo Pescopagano, Ischitella fino a Licola. E oggi vorrei parlarvi però proprio di Castel Volturno, perché come dicevo prima l'attuale governo ha deciso di costruire un nuovo centro di permanenza per rimpatri.
1: Però a un certo punto arrivò l'avvocato Pasta che disse: che disse?

0: Ma ritmo di begin, ma ritmo di begin, ma ritmo di begin, ma ritmo di begin, ma ritmo di begin, ma ritmo di begin, ma ritmo di begin, ma ritmo di begin, ma ritmo di begin, ma ritmo di begin, ma ritmo di begin, ma ritmo di begin.
1: Allora, appunto, Castel Volturno, qui il degrado ambientale non ha risparmiato nulla, aria, fiumi, mare, natura, pinete, terreni, strade, abitazioni. Castel Volturno nell'immaginario di tanti italiani è stato ridotto a un paese con montagne di rifiuti per le strade, prostitute lungo la Domiziana, case diroccate e abusive, facilità di reperimento della droga, roghi tossici all'aperto sul territorio, e non è stato fatto nulla per rimuovere e o bonificare le tonnellate di rifiuti tossici sepolti nel territorio infestato del basso casertano e alto napoletano, la cosiddetta e nota terra dei fuochi. Il rischio di cancro e tumori è altissimo in queste zone e non c'è famiglia che non abbia avuto o abbia qualcuno malato. Questa zona della Campania ha un tasso di rischio maggiore del 20% di tumori rispetto a tutta la regione e quindi al resto del paese.

nulla a che vedere con qualsiasi altro litorale della nostra amata penisola, quanto mai di più lontano dalla corregionale costiera, ormai lasciata indietro come organizzazione e sviluppo anche dalla vicina Mondragone. Le coste e i luoghi di villeggiatura del comune di Castel Volturno sono da decenni precipitati nella morsa del peggior degrado territoriale ed evidentemente anche amministrativo. I fasti e le tradizioni di un passato che hanno avuto il suo culmine nei mitici anni Ottanta, seppelliti da cumuli di immondizie che invadono sia le strade principali così come le spiagge libere, poche e sporche. Non ci sono colori o partiti politici che tengano né alcuna giustificazione per lo scempio di un territorio una volta ricco di promesse.

una delle caratteristiche di questo luogo è stato, diciamo, un crollo verticale che si è avuto delle quotazioni immobiliari, degli investimenti che sono stati portati avanti dai campani in questi luoghi. Difatti la zona è piena di case abusive abbandonate che però poi vengono occupate di nuovo vissute. E questo è un processo che si è avverato anche nonostante ci siano state delle pratiche di condono, ma che sembrano mai evase. I fascicoli, diciamo, di questo condono sembrano irreperibili perché il comune, gli archivi del comune sono attualmente inagibili. Questo per dirvi che c'è stato un susseguirsi di amministrazioni fatiscenti, incapaci di controllare eventi ordinari o passeggeri, come per esempio la gestione, dicevamo, dei rifiuti sul territorio, quindi un totale abbandono anche delle persone che potevano lì semplicemente a trascorrere una vacanza, a fare un bagno, che è stata, diciamo, lasciata da sola. E poi ci sono queste politiche dei governi centrali, come appunto la costruzione del CPR, che a un certo punto segnano questi luoghi che sono maggiormente degradati, e soprattutto segnano, come poi vi racconteremo, un fallimento da parte proprio dei governi centrali per la gestione e il controllo, appunto, dei processi migratori.

Quindi quello che appunto si registra è uno scarico, cioè scaricare verso le persone indigenti dove il disagio già esiste al fine appunto di ridurre al minimo le reazioni alle proteste, sembra essere un po' l'unico razionale della politica di accoglienza dettata dai governucci nazionali che mirano a creare dei veri e propri ghetti. Altro a proposito, se la Premier Giorgia Meloni si volesse allungare anche in queste zone, Caivano dista solo 20 minuti di auto, e anziché stare lì nelle stanze del Bottone, potrebbe vedere sul campo e farsi un'idea di quanto siano inutili i decreti di sicurezza. E avvertitela però, nel caso in cui volesse venire a fare un giro a Castel Volturno, di non passare per l'unico ponte che attraversa il Volturno sulla Domiziana, la strada litoriana, che è inagibile da 4 anni, senza portarsi però, diciamo, indietro tutta quella pletora di ministeri, sovrintendenze, enti locali e regionali di vario genere e varia natura, da quali si attende ancora un articolato e tutto italico benestare a procedere.

Quello che state ascoltando è James Senese, il testo è America Cree, dall'album Il Passo del Gigante, è un testo, è una canzone che secondo me ci azzecca molto per quello

Dicevo che questa canzone poteva un po' ispirare i racconti, le narrazioni, gli sguardi su tutto quello che è il litorale di Castelvolturno e di fino a Licola, perché spesso si è raccontato di come questo litorale potesse essere qualcosa di meglio addirittura di quello che hanno gli americani a Miami, perché purtroppo nel confronto spesso l'America, lo sappiamo per la storia del nostro continente, per la storia del nostro paese, è sempre purtroppo un punto di riferimento. Allora Senese fa bene a chiedersi: ma l'America cos'è? Dov'è? Forse faremo meglio a guardare realmente quello che accade nei nostri territori, che è anche diverso da quello che accade nel continente americano. Difatti quello che succede a Castelvolturno è molto lontano da quello che magari succede a Miami e sui litorali dove fanno aperitivi i divi e le star, perché a Castelvolturno molti migranti, soprattutto africani, si sono stabiliti qui da decenni ormai. I loro figli stanno crescendo qui e sono pienamente inseriti nei percorsi scolastici. Questi ragazzi giovani sono italiani di fatto, anche se non lo sono per la legge. I disagi per la comunità degli immigrati quindi continuano a essere innumerevoli, ma derivano principalmente dalla difficoltà a regolarizzare i documenti e trovare un lavoro stabile che permetta una vita dignitosa e più regolare. Questa seconda difficoltà è condivisa anche da buona parte della comunità italiana, soprattutto per i giovani.

Dulcis in fundo, come dicevamo, la notizia degli ultimi mesi è che la regione Campania avrà il suo primo CPR proprio a Castelvolturno, cioè un centro di detenzione da 43 milioni di euro. A sancirlo non è stato solo il bando di Invitalia scaduto il 28 maggio scorso, ma l'esito del consiglio comunale straordinario convocato dal sindaco Pasquale Marrandino. Quest'ultimo è plurindagato per vicende che vanno dalla corruzione al voto di scambio e ancora non ha fornito alcuna risposta pubblica circa il passaggio di denaro avvenuto nel parcheggio di un bar tra lui e un tecnico appena incaricato proprio dalla sua amministrazione.

quello di Castelvolturno è solo uno dei sei nuovi centri di permanenza e rimpatrio, appunto CPR, che il governo intende realizzare in Italia nell'ambito di una strategia di gestione dei flussi migratori che trova nelle espulsioni dei cosiddetti irregolari un cardine fondamentale. A partire dal decreto Cutro, il governo ha esteso fino a 18 mesi il tempo massimo di permanenza nei centri, saturando l'offerta di posti disponibili e puntando dunque ad aumentarne l'offerta, impiantando un CPR per ogni regione italiana, costruiti ex novo o realizzati, riconvertendo strutture preesistenti in disuso.

0: definitiva. Cattivi guaglioni.
1: A questo punto sembra che, diciamo, la narrazione che stiamo facendo, che Castelvolturno non abbia alcuna speranza, ma vorrei ribaltare la narrazione dominante raccontandovi la storia di ben due rivolte che hanno intrecciato la storia del territorio con le vite dei migranti.

magari qualcuno avrà da dire che Gioielliere e questa canzone non hanno proprio a che fare con quello che vi sto raccontando, però ci danno il ritmo per entrare nella prima storia, che è nota come la strage di Castelvolturno, un'uccisione violenta causata dalla camorra a opera della fazione del clan dei Casalesi, facente riferimento al boss stragista Giuseppe Setola, avvenuta la sera di giovedì 18 settembre 2008.

Allora, circa 130 colpi esplosi in pochi secondi che hanno portato alla morte del pregiudicato Antonio Celiento, gestore di una sala giochi di Baia Verde, frazione appunto di Castel Volturno, sospettato di essere un informatore delle forze dell'ordine, e di 6 migranti africane, vittime innocenti della strage, in 2 blitz distinti da parte dello stesso gruppo di fuoco, avvenuti a mezz'ora di distanza l'uno dall'altro. Gli immigrati africani si chiamavano Kwame Antwi Julius Francis, Afunye Boa Eric, Christopher Adams del Ghana, Ela di Dababa e Samuel Kwaku del Togo e Jemens Alex della Liberia, e si trovavano presso la sartoria dove lavoravano Ob Exotic Fashion, appunto a Ischitella, altra frazione di Castel Volturno. Dagli accertamenti effettuati successivamente alla strage è emerso che nessuno degli immigrati, tutti giovanissimo, il più vecchio aveva poco più di 30 anni, era coinvolto in attività di tipo criminale, e che nessuno di loro era legato alla camorra locale né alla cosiddetta mafia nigeriana, la quale, poco lontano da lì, all'ex hotel Zagarella, gestisce la piazza dello spaccio e il giro di prostituzione di ragazze africane per conto della potente camorra locale. Una delle ipotesi formulate successivamente alla strage ricondurrebbe l'episodio a un messaggio che la camorra ha voluto dare alla comunità immigrate africane, ormai maggioritarie nel territorio, in vista dei progetti di riqualificazione del litorale Domizio. Un affare da diverse decine di milioni di euro nel tentativo di pilotare più facilmente gli investimenti destinati a creare un'area turistica nella zona. Dietro la strage si nasconderebbe quindi la volontà di fare una specie di pulizia etnica della zona, cacciando gli immigrati con cui si riteneva impossibile scendere a patti e controllare.

0: Mana me stregnano, fino a spezzo fava sul saio e cane e bastuno fanno figli di uno, canne e fama fanno bocche di uno, guarda ma facciamo.
1: Gente cazzo ci fa faccio, ma non ho più niente.
2: L'indomani della strage, il 19 settembre, centinaia di migranti connazionali delle vittime uccise la notte scatenarono una rivolta popolare a cui partecipò gran parte dell'intera comunità africana di Castelvolturno. Nelle prime ore del pomeriggio, centinaia di migranti diedero vita a un corteo di protesta che si avviò lungo la Domiziana, proseguendo per 10 km. Bloccarono e intasarono il traffico autostradale per ore, rovesciando e incendiando cassonetti dell'immondizia, ribaltando e danneggiando con bastoni e mazze le automobili parcheggiate, e inoltre distrussero alcuni esercizi commerciali e attaccarono due autobus del comune, causandone il fermo e l'uscita forzata dei passeggeri. Un atto di coraggio senza precedenti, perché mai alla violenza della camorra si è risposto con una violenza istintiva, distruggendo tutto quello che si ha davanti. Non era mai successo in questo territorio che da una violenza azione della criminalità organizzata si rispondesse con violenza generalizzata. Ancora oggi quel giorno è dimenticato, ma il grido "italiani bastardi" risuona ancora nelle strade di Castelvolturno, e chi vuole il CPR farebbe bene a ricordarselo.
3: La nasa l'obiettivo e ti invi faccio un basso rap, pregati.

0: La seconda storia che vorrei raccontarvi è accaduta a Santa Maria Capua Vetere, un paese della provincia di Caserta, non troppo distante da Castel Volturno. È una storia che inizia a Napoli il 18 aprile 2011.
1: Charge ton flingue, élimine cette poltrine.

Dopo un breve soggiorno a Lampedusa e 7 giorni trascorsi nella stiva di un traghetto, 250 giovani tunisini che, nelle settimane successive alla cacciata del dittatore Ben Ali, sono partiti alla volta dell'Italia. Questa è, diciamo, l'inizio di questa storia. In quei giorni, diciamo, concitati migranti arrivati a Lampedusa venivano smistati nelle diverse strutture di accoglienza presenti sul territorio italiano. A loro è toccato in sorte il centro di Santa Maria Capovetere, una tendopoli approntata in fretta e furia nel cortile dell'ex caserma Andolfato, proprio a Santa Maria Capovetere. Le cose sono iniziate ad andare male sin dal principio, perché prima di entrare nel centro avevano trascorso una settimana in nave, dormendo su delle sedie, mangiando una volta al giorno, senza potersi lavare e soprattutto senza sapere quando e dove sarebbero sbarcati. Finalmente, il 18 aprile, il traghetto ha attraccato nel porto di Napoli. Quel giorno il centro di identificazione e di espulsione di Santa Maria Capovetere non era ancora pronto. Il CIE infatti è stato istituito soltanto il 21 aprile con un'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ma questi sono dettagli, perché dal 18 al 21 aprile i 250 ragazzi sono stati ugualmente trattenuti all'interno della caserma, senza la possibilità di uscire. Un sequestro di persona vero e proprio, iniziato 10 giorni prima sul traghetto che ha navigato per una settimana senza

0: Quando le porte della caserma si sono chiuse, ai ragazzi è stato fatto firmare un foglio. Gli è stato spiegato che serviva per la consegna del materiale per l'igiene personale, ma in realtà autorizzava la permanenza all'interno del centro. In quelle ore l'accesso alla caserma è stato negato alle associazioni per i diritti umani e legali, che sono riuscite a entrare solo dopo 4 giorni, il 21 aprile, a seguito di pressioni e richieste.
1: Mediterraneo e amore. Venimi con te. Abdul, Slim, Totò, Najib, Tonin, Ras, Ras, Ras. Madre dei miei fratelli sbarcati da zattere chiamate felicità. Madre, madre, oh madre.

0: altro sudore, altro dolore, a Lampedusa Marenfus, a Lampedusa Marenfus, a Lampedusa Marenfus, a Lampedusa Marenfus.
1: Dopo poche settimane le autorizzazioni a entrare sono state revocate anche agli attivisti e da allora sino alla chiusura della caserma gli unici ad averne accesso sono stati i quattro legali. La parte in muratura della caserma Andolfato era inagibile, i ragazzi perciò sono stati sistemati dalla Croce Rossa nel cortile, sono state montate le tende della protezione civile, una per ogni 10 persone circa, contornate da un doppio filo, e all'inizio c'erano delle reti e dei materassi, ma poi hanno sequestrato le reti perché venivano utilizzate come scale per scavalcare il muro e scappare. I materassi erano poggiati direttamente a terra e fu un aprile molto piovoso, così i ragazzi hanno dormito sul bagnato per giorni e giorni. C'era un solo bagno chimico e per andarci bisognava chiedere alle forze dell'ordine di essere accompagnati, per cui soprattutto di notte, quando le guardie si ritiravano, i migranti non potevano accedere ed erano costretti ad utilizzare bottiglie e buste di plastica, consumavano i pasti sui bidoni e la spazzatura perché gli erano stati sequestrati anche i tavoli.

Mediterraneo, sporco, amaro, Mediterraneo amore, tienimi con te, tienimi con te. Tienimi con te. Abdul, tienimi con te. Totò.

25 aprile ci sono stati i primi scontri, le prime cariche della polizia a seguito del tentativo di fuga di alcune persone. Quel giorno in molti sono riusciti a scappare e nel CIE sono rimaste circa 130 persone. Nelle settimane successive altri ragazzi sono fuggiti e l'8 giugno, quando il centro è andato a fuoco, erano rimasti solo i 98. A tutti era già stato notificato il diniego dalla commissione territoriale di Caserta per il riconoscimento della protezione internazionale.

L'8 giugno un incendio ha messo fine all'esperienza del CIE di Santa Maria Capavetere, il primo, speriamo ultimo, della regione Campania. Dopo giorni di rivolta, la caserma è stata sequestrata e posta sotto sigillo e tutti sono stati trasferiti in diversi centri di accoglienza per richiedenti asilo del Sud Italia. Dopo quel fatidico 8 giugno le cose sono iniziate ad andare meglio. Il tribunale ha sospeso tutti i dinieghi e chi era ancora in un CIE è potuto uscire con un permesso di soggiorno per richiesta di asilo. Ancora una volta, nella provincia di Caserta sono i migranti a indicarci la strada.

In Italia i centri di identificazione ed espulsione sono stati trasformati in centri di permanenza e rimpatrio già nel 2016. Una modifica in linea con la politica migratoria europea, che vuole più repressione e controllo della forza lavoro migrante necessaria alla propria economia. Non è un caso che, così come il progetto del ministro Piantedosi e il governo Meloni, sia di costruire proprio a Castelvolturno, in località La Piana, un CPR da 120 posti, proprio dove la popolazione migrante è più organizzata. La minaccia di questo CPR ha già mobilitato un ampio fronte del no, dall'ex canapificio di Caserta, Legambiente, dagli scout ai padri colombiani, dalla Gesci ad Emergency, dai centri sociali a Mediterranea, dalla CGL alla UIL, dal presidente Vico alla Chiesa. Il 13 giugno a Napoli ci sarà un'iniziativa promossa da Mediterranea per documentare con immagini e testimonianze chi c'è stato e cosa accade nei CPR già aperti in Italia. Il 20 giugno il corteo dei migranti nel capoluogo campano, proprio a Napoli, che avrà tra i suoi punti qualificanti proprio l'opposizione ai CPR. A fine mese poi ci sarà un evento pubblico nel centro di Castelvolturno per coinvolgere i residenti. Alla luce di quello che ci siamo raccontati oggi, la speranza è che il CPR non venga realizzato. La convinzione però è che non basterà porgere l'altra guancia, ma questo Castelvolturno, la provincia di Caserta e soprattutto la popolazione migrante lo sanno bene.

Torniamo in voce qui in diretta da Radio Neanderthal, è ancora il 12 giugno, sono solo le 14.32 e ritorniamo un attimo all'inizio forse da cui siamo partiti e, per lo stesso motivo per cui abbiamo ritenuto fondamentale amplificare il messaggio che Claudio ha voluto farci arrivare attraverso il libro. La cronostoria anche che abbiamo fatto naturalmente si ricollega a questo che sto per dirvi, e cioè che la nostra storia la dobbiamo raccontare da soli e non c'è niente, nessuno a cui dobbiamo delegare quello che abbiamo da dire. Dunque, per lo stesso identico motivo, ora vi proponiamo e la lettura del testo integrale della testimonianza che Alfredo ha rilasciato durante la seconda udienza del processo a carico di sei compagne imputati per degli episodi avvenuti durante la mobilitazione contro il 41 bis e l'ergastolo. Alfredo non era presente in aula ma in videoconferenza al carcere di Bancali. E io ci tengo a dire che la bellezza del Ponte Radio è forse anche questa, e che ci mettiamo in relazione con le altre e con gli altri che a latitudini diverse hanno forse delle tensioni simili alle nostre, e sappiamo, perché lo abbiamo ascoltato, il Ponte di Radio Spore, che ha avuto un po' la nostra stessa idea e ha proposto parte di questa testimonianza. Dunque non ci basta, lo vogliamo fare anche noi, ma non per ripeterci, perché se il potere in tutte le sue forme vuole togliere la voce e tumulare vivo Alfredo, noi ci mettiamo volentieri di traverso.

Gesù Cristo si è scordato o non c'è mai stato, e non parli di me, questo orto morto posso ancora mangiare. Ma parli che si scede con un bomba in una bomba, e chi muore prima nasce, e di chi nasce a farnesce, senza sapere vita per lei. E chi fa di crescere sotto il sole, ai sanno pomeriggio.

0: Da quanto tempo è detenuto e in quale regime?
1: Sono detenuto dal 2011, ma sono 4 anni, scattati proprio adesso, di 41 bis. Diciamo che nella mia vita ho fatto varie forme di carcere, dal carcere normale all'alta sicurezza. Il 41 bis è l'abiettizzazione del carcere, quindi ho visto l'essenza stessa, con il tentativo di annientare l'individuo tagliando ogni tipo di comunicazione. Nell'alta sicurezza sono stato a Ferrara e poi a Terni. Nel 2022 vengo direttamente trasferito qui a Sassari, in 41 bis.
0: Decide in quel momento di intraprendere lo sciopero della fame. Per quale motivo?
1: Certo, quasi immediatamente. Per spiegare le mie motivazioni, innanzitutto vorrei dire una cosa, inerente alla domanda che mi hai fatto. In questo momento per me è abbastanza emozionante essere qui, perché l'ultima volta che mi hanno tolto la mordacchia, la benda, è stato un anno e mezzo fa, quando ho potuto vedere delle facce amiche, di compagni, perché qui l'isolamento è costante. Un anno e mezzo fa, da quella parte, c'era Sara e c'era Sandrone, che sono morti. E proprio questo isolamento non mi permette neanche di dare a loro la mia solidarietà, a tutti quei compagni che amavano Sandrone e Sara. Quindi do tutta la mia solidarietà a questi compagni ora. È l'unico modo, per esempio, che ho di esternare questo, perché qui l'isolamento è totale, assolutamente totale. Per esempio, nel 41 bis ci sono delle sezioni di 4 persone, di 4 celle isolate. Ci sono persone che hanno ergastoli ostativi qui dentro, che per anni non vedono più l'erba, un albero. È realmente una cosa abbastanza traumatizzante. Ma la cosa che mi ha fatto veramente iniziare lo sciopero della fame è che questa specie di stato di eccezione, che è il 41 bis, sta diventando veramente regola, uno strumento nelle mani dello Stato. Per capire perché ho iniziato lo sciopero della fame, bisogna capire, avere una minima idea di che cos'è questo sistema carcerario.

0: Per farvi un'idea, in questo momento, soltanto per venire in questa cella, ho dovuto attraversare dei corridoi, come nel Miglio Verde, dove c'è la guardia che urla "uomo morto che cammina". La stessa cosa è qui, mentre cammino nel corridoio che nello sprofondo, sotto il livello della terra, le guardie che stanno a fianco a te urlano "prima, seconda", perché mentre tu attraversi il corridoio non devi vedere nessun essere umano, nessuno ti deve parlare. Ci sono sezioni di un isolamento mai viste in vita mia, in tutta l'esperienza carceraria che ho fatto. Ogni sezione è di 4 sole celle e tu puoi avere rapporti soltanto con 4 persone quando vai all'aria. L'aria è una vasca di cemento con delle sbarre di ferro che non vedi neanche il cielo. Di solito le persone che sono al 41 bis, dopo tanti anni, sono delle persone alienate, non hanno più voglia di parlare, neanche più escono dalla prigione. La cosa che mi ha veramente colpito, che mi ha portato a fare lo sciopero, è vedere le persone qui dentro per le quali veramente l'ergastolo è ergastolo. Sono persone che da 20 anni qui dentro davvero non hanno mai visto un albero, non hanno mai visto un filo di erba. È una sensazione realmente terrificante, la censura è totale. Nel mio caso la censura, il senso del 41 bis è proprio non farti parlare, non farti scrivere neanche leggere. Ovviamente devo fare processi e processi per avere un libro. Addirittura per sentire la musica ci ho messo 2 anni ad ottenere, attraverso dei processi, la possibilità di avere un lettore CD. La musica che ascolto tentano di bloccarmela perché dicono che è contro il patriarcato, che sono canzoni che esaltano il femminismo, quindi fanno ricorsi e ricorsi per non farmi ascoltare musica o farmi leggere libri.
1: Senta, quanto è durato il suo sciopero della fame?
0: Credo che il mio sciopero della fame sia durato mesi, esattamente 160 giorni. Dopo un bel po' sono stato portato a opera, per le mie condizioni di salute, perché lì c'è un reparto medico. Lì mi sono reso conto della situazione. Era pieno di persone anziane, quasi tutte con l'Alzheimer, che non si ricordavano neanche chi erano e dove si trovavano. Tutto in 41 bis. Che andavano in giro con la carrozzella, con il catetere, si pisciavano addosso e si cagavano addosso. Però capiamoci, se volete realmente sapere le motivazioni dello sciopero, io avevo addosso la quasi certezza dell'ergastolo ostativo e grazie alle manifestazioni dei compagni fuori e alla loro mobilitazione, in qualche modo sono stati costretti a togliermelo, perché era veramente assurdo.

Mi avevano dato l'ergastolo per una serie di attentati dimostrativi. La cosa che mi ha più motivato e mi ha fatto rischiare la vita, sino quasi alla fine, è stato che loro vogliono estendere e rendere questo stato di eccezione una regola. La militarizzazione in questo periodo di guerra veramente si vede in modo lampante qui, e la volevano estendere oltre. Ci sono già dei compagni delle Brigate Rosse, 3 compagni al 41, però volevano estenderlo al movimento e hanno iniziato con me, con l'anarchico, perché è più facile poi, una volta che mettono me, a iniziare ad allargare. Quindi mi sono detto, è sopravvivenza. Ho cercato di bloccare questo processo che era iniziato, e in quel momento lì mi è sembrato si fosse bloccato, effettivamente lo è. Adesso il 41 bis rimane con le restrizioni che ha. Però ultimamente ho visto aumentare il numero delle persone che entrano qua dentro per motivi che abbastanza anche futili. Ho visto persone entrare perché avevano nell'alta sicurezza il telefonino o non ci sono più quei boss che c'erano prima.

La prima cosa di cui mi sono reso conto è l'influenza che questo governo, attraverso Delmastro, ha avuto rispetto sia alla volontà del DAP che alla direzione del carcere. Per esempio, sapendo che dovevano venire dei parlamentari a incontrarmi, nella loro ottica miseramente politica, per usare il 41 bis come loro strumento, qualche giorno prima che questi parlamentari arrivassero, mi hanno trasferito in un'altra sezione, dove c'erano dei boss. Così potevano rinfacciarmi questa cosa, perché dove stavo prima io c'erano persone che avevano una caratura molto molto minore. Poi grazie all'aver incontrato questi personaggi, tra i primi ad entrare in 41 bis, mi sono reso conto che anche il 41 bis, almeno agli inizi, non è servito tanto per non far comunicare i prigionieri con l'esterno, ma per zittire quelle persone che hanno avuto rapporti con lo Stato italiano in passato, con cui hanno fatto accordi, accordi che sono stati spesso non rispettati e adesso li hanno seppelliti qui dentro per non farli parlare. Ho iniziato lo sciopero della fame quando mi sono reso conto del meccanismo assurdo in cui mi trovavo, che oltre ad essere liberticida, usa le persone come strumenti politici per dare addosso a una corrente o all'altra. Insomma, il motivo è questo.

0: Vorrei chiederle se lei attualmente riceve lettere o può scrivere lettere.
1: In questo momento non ricevo più lettere. Una volta mi venivano notificate, sequestrate e non date. Adesso invece non mi vengono neanche più notificate, spariscono. Sono certo che arrivano, ma non sono tipo mesi che non ne ricevo. Adesso ne ho ricevuta una dell'altro anno, di dicembre 2025.
0: Per quanto riguarda la possibilità di lettura, lei ha fatto delle richieste e le sono stati negati dei libri, anche quelli indicati nella lista da cui potrebbe attingere? Questo, diciamo, è un fatto che io conosco perché è stato reso pubblico.
1: Ecco, questo non lo sapevo e grazie, perché l'isolamento qui dentro è notevole. Sì, i libri ultimamente mi vengono bloccati. Allora vi spiego. Qui c'è la possibilità di avere libri dalla biblioteca, la piccola biblioteca di sezione del 41 bis. Quelli mi vengono dati. Poi, dopo qualche anno, sono riuscito a ottenere anche la possibilità di usufruire della biblioteca centrale del carcere. Ho avuto due volte i libri da questa biblioteca. Dopodiché le mie domande non sono state più soddisfatte, sono state ignorate. Infatti ho fatto causa. Quando compro dei libri ogni tanto mi vengono bloccati. Ad esempio ultimamente mi hanno bloccato un libro sulla meccanica quantistica, uno sulle sette eretiche dell'inizio del cristianesimo. Sembrano delle ripicche, però fanno da scaricabarile. Il comandante dice che è colpa della direttrice, la direttrice probabilmente dirà che è il DAP, quindi non si sa. Posso dire che secondo me chiaramente sono ritorsioni, posso dire che non hanno voglia di comprarli, però in realtà i libri qui vengono comprati. L'obiettivo è quello di sfiancarti, di isolarti totalmente. Hanno iniziato col tagliarmi totalmente qualunque tipo di comunicazione con l'esterno e adesso addirittura cercano di impedirti di leggere dei libri. Devi stare lì davanti alla televisione come un idiota 24 ore su 24 e usufruire dei libri della biblioteca che sono pochissimi. Anche quando chiedi qualcosa al tribunale di sorveglianza, che poi alla fine, dopo tanto, un anno, due, riesce a ottenere, certe volte non vengono neanche rispettate le cose del tribunale. Ho dovuto lottare 4 anni per ottenere l'abbonamento alle scienze. Però questo è parte di quel meccanismo di isolamento che per me è importante ed è fondamentale rispetto a questo tipo di carcerazione che ha come obiettivo la tortura.

Qui dentro le persone sono messe semplicemente per farle parlare, quindi devono essere torturate in questo modo qui. È una cosa che è riconosciuta anche dall'Unione Europea, a quanto pare. Sono delle leggi speciali fatte in un determinato periodo che adesso stanno diventando la regola. E la motivazione è che in determinati momenti una democrazia tenderà a diventare più democratura perché queste leggi stanno iniziando ad essere adottate. L'hanno messa nei miei confronti, l'hanno messa in passato.

0: passato nei confronti dei compagni delle Brigate Rosse, poi inizieranno a portare quelli dell'alta sicurezza qui, stanno iniziando a costruire carceri in Sardegna, Sardegna già militarizzata, dove vogliono costruire altri 41. Quindi è come un cancro all'interno. Anche gli stessi giuristi, io non credo a quel tipo di... però anche gli stessi giuristi lo dicono che il 41 bis è un'anomalia che sta dirompendo. Il mio sciopero della fame è stato un modo di attirare l'attenzione. Mi dispiace che molti compagni adesso stanno scontando e rischiano mesi e mesi di galera, anni di galera, però penso realmente ne valga la pena rispetto a quello che lo Stato sta facendo. È un punto veramente importante perché è un'arma micidiale in mano ad uno Stato. Qui dentro, per esempio, la foglia di fico della Costituzione, della democrazia di diritto, non esiste. Qui cos'è la democrazia è chiaro, è lampante, è una questione di forza. Il più forte vince su quello più debole. Qui non hai diritti, hai soltanto proibizioni. E anche quei pochi diritti che hai non vengono neanche rispettati perché si attaccano alla burocrazia. Per esempio, adesso per vietarmi la lettura dei libri, si stanno inventando che devono controllare i libri. Ma sono i libri che vanno a comprare loro, perché qui i libri per posta non se ne possono ricevere. Quindi sanno benissimo che i libri che comprano loro in libreria non hanno messaggi dentro, semplicemente serve a fiaccare. Poi chiaramente c'è uno scontro tra me e l'istituzione, il DAP e anche questo governo, che chiaramente fa in modo che ci siano delle ritorsioni, delle pressioni. Questo governo è sicuramente quello che viene dopo, perché nessuno mette in discussione il 41 perché è fondamentale. Scusate la confusione, però non avendo il foglio, che dopo un po' il 41 ti rincoglionisce, perché l'isolamento dopo un po' finisce che parli sempre delle stesse cose.
1: Lei ha percepito che le manifestazioni di solidarietà dall'esterno abbiano portato in qualche modo un contributo anche all'interno e anche alla sua condizione?
0: Sì, nel mio caso posso dire tranquillamente che mi ha salvato la vita. Adesso ho un fine pena che sarà quando avrò 72 anni. Se non c'era tutta quella pressione fuori, mi avrebbero tranquillamente confermato l'ergastolo ostativo, che era una roba assolutamente certa. L'attenzione ha fatto in modo che non potessero giocare così sporco. La situazione dentro il carcere è rimasta esattamente la stessa, però va bene, non è che me ne lamento. Nel senso che qui comunque ho deciso di combattere anche per gli altri che stanno qui dentro e che non hanno voce, che non riescono neanche a esprimere dei concetti. La vita di un prigioniero anarchico è sempre quella di cercare di cambiare le cose anche per gli altri, e io non faccio distinzioni tra un mafioso e uno spacciatore. Per me un prigioniero è un prigioniero.

0: Quindi, secondo me, è un problema che riguarda un po' tutti, perché se questa cosa si estende, l'obiettivo è usarla poi quando servirà per reprimere i movimenti sociali. Questo è talmente lampante. E comunque saluto tutti i compagni che mi stanno vicino.
1: Attualmente le è stato riconfermato il 41 bis. Come si sente e che tipo di comunicazione a riguardo ha ricevuto? E rispetto al Furi, che notizie, anche tramite quotidiani o altro, è riuscito a ricevere?
0: La cosa strana è che il 41 mi è stato riconfermato con un mappazzo di quasi 90 fogli. Neanche i superboss di solito lo riconfermano con due paginette. Anche i superboss di solito lo riconfermano con sole due paginette. Qui sono tutti sorpresi perché è la più grande riconferma della storia del 41 bis. Neanche Totò Riina hanno fatto 80 pagine. Praticamente lo Stato italiano mi ha aggiornato con questi fogli di tutte le lotte che ci sono state nel mondo, di cui non sapevo niente, perché lo scopo è l'isolamento. Mentre invece, grazie a Piantedosi, a Nordio, c'è proprio un aggiornamento fitto fitto di tutte le azioni successe in Indonesia, la solidarietà data a me, un po' tutto, il compagno in Grecia che è morto, a cui do la mia solidarietà, come a tutti i compagni greci, cose di cui qui dentro ero assolutamente all'oscuro. Questo per far capire le contraddizioni di questo sistema. Nel mio caso, invece di isolarmi del contesto, in qualche modo mi ha reso ancora più pericoloso, credo, rispetto al sistema. Hanno esaltato la mia figura, mi hanno fatto quasi da cassa di risonanza, perché quando stavo in alta sicurezza avevo i contatti con i compagni, però non avevo un'influenza così forte. Da quando sono al 41 bis, beh, questa è una cosa buona, le mie parole comunque poi sono girate di più. Quindi nel mio caso c'è un po' questo paradosso. Paradosso che è addirittura scritto nei fogli che ho letto. L'ultima volta che avevo discusso il 41 avevano dato pareri positivi perché uscissi. Dopo è stato riconfermato, secondo me, come ritorsione. E adesso che le mie parole girano, dicono che è un'influenza maggiore. Non so allora cosa intendono con influenza rispetto agli anarchici, dato che noi ragioniamo individualmente. Comunque dicono che è un'influenza maggiore, quindi anche se prima non ero pericoloso, adesso il 41 mi ha reso pericoloso. Insomma, il cane che si morde la coda.
2: Thank you.

0: Toruare, o de oro mamaqueña, o de los chavos chavos de medio. De lo malo, lo mamaqueña, pero cada chango con el oro, con el olido, mi mamaqueña, con che, che, se, queri, queri, u. La rumba, papá.
1: Comunque, rispetto a tutti quelli che sono al 41 adesso e anche in passato, ho avuto il fascicolo più grande informativo mai visto. L'ha detto sia chi me l'ha consegnato, sia gli altri detenuti con cui ho parlato, sia gli avvocati. È una cosa abbastanza indicativa di quello che è diventato il 41, una specie di involucro vuoto che non sanno neanche più a cosa serve. Serve, sì, serve come un'arma a disposizione quando le condizioni sociali muteranno. E allora potranno censurare qualunque tipo di dissenso. Perché nel mio caso è indubbio che sto qui dentro semplicemente per quello che dico, non per quello che faccio. Dunque, quindi, per le mie parole.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie. Oh.

0: Buona questa Skype Cola. Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
1: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
2: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
3: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
4: Controllo E132. Spione di gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
2: Succo di delega.
5: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna. Un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
6: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionali e corporation. Utilizza servizi autogestiti.
7: Bevi, non fatte beve.
8: There's kind of light there now.
9: Roger, we got it, we've marked it.

0: Eh sì, siamo tornati, cazzo, ci siamo. Lezioni universali di esistenza, di nuovo qui. C'è grande emozione, soprattutto perché, come immaginerete, non ho certo riaperto questi microfoni in solitudine, no no, ma tempo al tempo, tempo al tempo, le cose belle hanno bisogno di attesa. Allora, ci eravamo, io sono Mario, Lezioni Universali di Esistenza, da questa stagione in onda una volta al mese su Radio Wombat, come sempre in podcast. Dunque, ci eravamo lasciati con la colonna portante di questo programma, il maestro Ottani in viaggio per una supernova. Ci ha lasciato per andare ad esplorare. Eravamo d'accordo che se mai fosse tornato da questo suo periglioso viaggio, ci avrebbe fatto sapere e... Ecco, sta per succedere, ma riprendiamo un attimo il filo da dove lo abbiamo lasciato, quindi dall'ultimo epitomo della scorsa, ultima della puntata della scorsa stagione, e poi di nuovo qui.
1: Prova, sì. Sa. Stiamo andando incontro alle parole. In questo caso mi attende uno spettacolo che si manifesta poche volte nell'universo, ma a volte accade. Vado incontro a una supernova e non so cosa mi aspetterà realmente, perché non ci fidiamo affatto delle narrazioni che troviamo sui manuali. Quelle le lasciamo ai manualisti. Noi andiamo a briglia sciolta verso le stelle che esplodono. Puntiamo sempre più in alto. Ma se vi è familiare, come dovrebbe, il concetto di frequenza e il concetto di dilatazione di una frequenza, in questo senso dovrebbe esservi anche piuttosto familiare il concetto di variabile armonica. Basatevi su quello. Vi stiamo traghettando.
0: Ci hanno mai mandato a te al triangolo delle Bermuda, caro maestro?
1: Ci sono stato più volte con l'immaginazione, con il mio corpo astrale e anche con un'amica.

Io vorrei solo far soffermare l'attenzione di tutti coloro che ci stanno ascoltando sulla possibilità dei mondi paralleli.

tanti hanno ipotizzato il fatto che esistano più mondi o comunque più versioni leggermente diverse di questo stesso mondo. Infinite forse, chissà.

0: Esistono sicuramente dei punti all'interno del nostro mondo dove il passaggio è più semplice.
1: Potrebbe quindi essere il triangolo delle Bermuda uno di questi? Chiediamo.
0: Assolutamente. All'interno del triangolo delle Bermuda io penso che succeda qualcosa che c'entri con l'attivazione di un portale verso questi altri mondi. Allora, il perché sia quello il punto preciso dove avvengono questo tipo di fenomeni non ci è dato saperlo, ma abbiamo una possibilità davanti e continuiamo invece a vederla come un imprevisto, come un accidente, come un ostacolo. Dobbiamo cambiare il modo in cui pensiamo questo tipo di fenomeni. Sicuramente è un dono. E tutte le persone che hanno subito, secondo noi, questa sorte, magari l'hanno scelta.
2: Ciao maestro, sono sempre la Iana Radisernia e ti volevo chiedere se hai mai visto un fantasma in una fotografia Kirlian.
0: Allora, io con i fantasmi ho un rapporto piuttosto intimo e preferisco non averci a che fare attraverso il medium fotografico, ma piuttosto attraverso il medium sonoro. Parliamo e parlano attraverso di me. Oppenheimer. Funziona. Ok, siamo qui di nuovo su Lezioni Universali di Esistenza e vogliamo darvi un consiglio. Non dividetelo. Sì, sto parlando dell'atomo. Tardigraderia.
1: Ale, che emozione sentire registrata la voce del maestro Tani, che emozione, ma che emozione ancora più grande sarà sentirla dal vivo. Buonasera, caro maestro.
0: Non utilizzerò saluti terrestri, non sono più abituato.
1: Ti salutiamo noi terrestramente. Ciao maestro, che bello comunque sia averti con noi, fammelo ridire lo stesso.
0: Come quelle persone che di solito sono state per, non so, 3 settimane all'estero e si sentono già
1: Più alte.
0: più alte, appartenenti a un'altra cultura. Vi
1: Io dicevo di altezza, però sì, pure anche,
0: verremo a
1: senso.
0: cercare.
1: Prego. Ma quindi intanto sei vivo, caro maestro, ed è già una bellissima notizia, ma chi poteva dubitarne dopo tutto? Bene, bene, bene che tu
0: Io
1: ci sia.
0: ne potevo dubitare, sinceramente.
1: Noi abbiamo molta più fiducia in te di quanto tu non ne abbia in te stesso, però, e non ne dubitavamo. Quindi, allora, però, la verità è questa, caro maestro, noi bramiamo di sapere qualche aggiornamento delle tue esplorazioni, però non facciamolo oggi. Ci prenderemo una puntata apposta per parlare della supernova, dei misteri che avrai visto, perché Marco Polo e il milione sono cose da mettere, come dire, nel taschino in confronto a ciò che hai veduto, no?
0: Sono d'accordo e vorrei salutare Marco anche infatti. E inoltre, come dire, questo tipo di esplorazioni sì, meritano uno spazio dedicato, è vero, sono d'accordo. Posso dare volendo una piccolissima anteprima, sono andate peggio di quello che pensavo.
1: Ah. Aumenta la nostra voglia di sapere. Ma ce la teniamo, caro maestro. Però il fatto che tu ci sia è molto bello, ma non sei solo oggi. Hai portato con te infatti un ospite, e allora noi lo salutiamo, lo introduciamo, perché iniziamo scoppiettanti di nuovo, non soli. Con noi c'è oggi l'ingegner Ciccio Pennello. Intanto buonasera, ingegnere.
3: Buonasera a tutti, buonasera, per me è davvero un grandissimo piacere essere qua con voi, con appunto il grandissimo maestro.
0: Buonasera, ingegner Pennello.
3: Con Mario, che stasera mi ha chiamato qua, e per me è stato veramente, non lo so, l'inizio di un anno favoloso, devo dire.
1: Che accento nordico bellissimo che ha, ingegnere. Dunque lo introduco io, l'ingegner Pennello, e lo proviene da una autorevolissima famiglia di scardinatori di porti e scaricatori di porte. Si può dire, come tutte le persone grandi, che la, anzi come tutti gli esseri grandi, che la sua casa è il cosmo intero, ma egli proviene in realtà in origine dal pianeta violetto, di cui è il più sommo poeta, nonché ablatore, nonché gozzovigliatore.
3: Assolutamente, assolutamente. Sì. Ringrazio appunto per questa bellissima presentazione. Sono sicuro che anche oggi verranno trattati degli argomenti che sollazzeranno veramente tanto la mia cute, la mia intelligenza, e
1: soprattutto la sua cura, ingegnere.
3: Sono molto felice di essere qua, sì, sono molto felice.
0: Ovviamente l'accento che Mario ha riconosciuto come nordico, si tratta del tipico accento della razza dei nordici, di cui abbiamo già trattato in altre puntate. Questo va alieni, si intende ovviamente, razza in quel senso lì.
1: Sava Sandir, come dicono i lumaconi. Bene, stia con noi, mi raccomando, ingegner Pennello. Quello che vogliamo fare oggi col maestro è tuttavia dare una risposta alle mie curiosità, che in questi mesi di assenza mi hanno, insomma, come dire, albergato, e anche a quelle dei nostri ascoltatori che ci hanno scritto. Io direi che è il momento di farlo subito. Abbiamo qui con noi anche l'ingegnere, che soprattutto per le cose tecniche ci può dare una mano. Infatti,
3: assolutamente.
1: Io, se siete d'accordo, proprio da quelle inizierei. Dunque, nel periodo di assenza io sono rimasto preoccupato da questo fatto. Allora, c'è questa vicenda che è successa, che i cinesi hanno allungato il giorno terrestre. Io vorrei sapere se questa cosa è problematica oppure no. Precisiamola molto rapidamente.
0: Allungato?
1: Sì, l'hanno allungato. Per la precisione l'hanno allungato di 0,06 microsecondi. È successo questo. La rotazione dell'asse terrestre è stata rallentata dalla Cina. Lo so che non lo sapevi, maestro, nel momento in cui eri in viaggio, ma infatti ti avvedo io adesso.
0: Aggiornamenti dalla Terra.
1: Aggiornamenti dalla Terra, è questa la rubrica d'inizio, esattamente, proprio così. Dunque, l'agenzia spaziale americana, no, la NASA, ci racconta, ci fa sapere che il giorno si è allungato di 0,06 microsecondi e che l'asse del pianeta si è spostata di circa 2 centimetri a causa della gigantesca diga delle Tre Gole. L'enorme volume d'acqua della diga cinese, che è stata recentemente appunto costruita, ha modificato la distribuzione della massa terrestre, aumentandone il momento di inerzia. La centrale idroelettrica delle Tre Gole è la più grande struttura ingegneristica al mondo in termini di capacità installata e peso. È in grado di generare fino a 22,5 gigawatt di elettricità, la stessa quantità di 15 reattori nucleari. Cioè praticamente hanno messo tutta un botto d'acqua tutta insieme in questa mega diga, e questa cosa gli ha fatto fare un giro, uno zinzinnino più largo alla Terra. Ma è uno zinzinnino più largo da viversela così? Oppure in realtà dobbiamo essere allarmati, perché grandi saranno i cambiamenti che tutto ciò comporterà?
0: Questa è una chiara dimostrazione di forza, e va presa esattamente come tale. A livello di cambiamenti significativi, appunto quello che è stato registrato del tempo e quindi dell'allungamento effettivo del giorno, è, come dire, una misurazione del giorno terrestre, intendo, è una misurazione precisa, accurata. Poi sappiamo anche, come dire, quanto la matematica li appassioni anche. E io penso che di fatto va interpretata solo da un punto di vista politico più che da un punto di vista fisico questa azione, ma forse le esplosioni a cui sono stato sottoposto mi hanno un po' dato alla testa.
1: la quale tuttavia per adesso è ancora attaccata, ma forse più lucido di te, caro maestro, può essere chi questa materia la mastica da quando è nato, ovvero l'ingegner Pennello.
3: Assolutamente, chiaramente questa nuova introduzione, questa nuova, diciamo, appunto, scoperta che è stata fatta dai cinesi, è stata fatta
0: dai cinesi,
3: proprio. È stata fatta sicuramente utilizzando degli strumenti nei laboratori scientifici molto sviluppati, che magari 20-30 anni fa non sarebbero stati possibili arrivare a queste conclusioni. L'utilizzo appunto di strumenti anche come per esempio i cronometri nucleari che utilizzano. Certo. Utilizzano appunto, hanno delle sensibilità veramente
0: computer
3: quantistici anche, assolutamente, ci portano ad avere questi risultati. Chissà quante volte si è allungato il giorno da quando è stata creata la Terra e quante volte non è stata scoperta questa cosa.
0: Certo,
3: qua.
0: Ora in questo caso i cinesi l'hanno fatto.
3: Mi viene a pensare l'eruzione di un vulcano, oppure lo scioglimento dei ghiacciai, oppure l'arrivo di un meteorite magari, no? Quante volte può essere cambiato il giorno da quando il mondo è stato creato,
0: però,
3: dal Big Bang?
0: Quello che hanno in comune tutti questi eventi mi sembra che sia lo spostamento di una grande massa, non so, di terra, di acqua, di aria o comunque di...
3: Una massa proprio
0: che si sposta
3: sulla superficie terrestre, che ovviamente causa un aumento appunto di peso specifico da quella parte, e quindi poi la rotazione subisce appunto dei cambiamenti la rotazione.
0: Un bello schiaffo in faccia per i terrapiattisti, mi sembra questo
3: è, sì, direi che se la Terra fosse stata piatta e fosse aumentato il peso si sarebbe ribaltato magari. Non siamo fuori dallo spazio, non c'è stata nessuna catapulta e quindi
1: no, non era previsto che lo facessi adesso, tuttavia mi sembra che il momento lo richieda, di domandare quello che chiede un altro ascoltatore che ci ha scritto in questi giorni. Quindi a tal proposito ci chiede, se siamo troppo accademici, scusate, ma cercate di seguirci, mi rendo conto che... Ci chiede, ma appunto, se quindi la gravità fosse davvero reale, ci domanda, perché l'oceano non sarebbe tutto a sud? Cioè, ci scrive, perché l'acqua non va tutta giù e la terra rimane tutta su? Nella terra, se appunto abbiamo dato uno schiaffo al terrapiattismo, se c'è la gravità e quindi è come un bicchiere, come una bottiglia, l'acqua scende giù, non sta su.
3: Ma dove punta la gravità?
0: Esatto.
3: Cioè la gravità punta verso cosa?
1: Ascoltatore, io no,
3: ogni massa non
1: irridiamolo.
3: Ogni massa presente sulla Terra subisce una forza di gravità. Questa forza di gravità è perpendicolare e diretta verso cosa? Verso il nucleo terrestre,
0: esatto,
3: verso il centro terrestre.
0: Ingegnere.
3: Perché verso il centro terrestre? Perché il centro terrestre contiene appunto la massa più grande, rispetto all'intera superficie,
0: per
3: no, della Terra.
0: Per lo stesso motivo, nel momento in cui camminiamo verso sud, non andiamo più veloce.
1: Va bene, capito, ascoltatore?
4: Oppure sì.
3: O forse sì. Effettivamente devo dire che quando sono sceso quest'estate verso la Puglia ci ho messo molto meno tempo a arrivare su a Milano.
0: Cosa ci nascondono i poteri forti?
3: Cosa ci nasconde l'autostrada del sole?
1: Dobbiamo indagare. Bene, quante verità, è il momento non della pausa, no, non ancora, c'è un terzo argomento sul quale vi vorrei solleticare prima di mettere uno stacchetto, sì maestro?
0: Solletichiamoci.
1: È una lettera, questa è una lettera al vetriolo che ci è arrivata da un nostro ascoltatore nel periodo di nuovo, caro maestro, della tua assenza. Allora, l'argomento è molto spinoso, molto. Io la leggo questa lettera e... è richiesta una risposta. Il nostro ascoltatore si chiama Biasu Biglianu Sanna, è sardo, e intitola così la sua missiva: antico alfabeto lineare sardo in Egitto, la censura continua.
0: E sì, noi la combatteremo.
1: Siamo qui per questo, è una trasmissione di servizio, come ben sapete, eccoci. Dice il nostro ascoltatore nella sua lettera: la scienza moderna dispone di tecnologie avanzatissime in grado di scandagliare il sottosuolo per centinaia e centinaia di metri in profondità. Il maestro Jean-Louis. Una tecnologia dunque in grado di portare alla luce tutto ciò che altrimenti resterebbe celato. Sì, ci riferiamo al cosiddetto SAR, Synthetic Aperture Radar, una tecnologia che si avvale della tomografia Doppler con radar ad apertura sintetica. Tutto molto chiaro. Comunque è quella di cui parliamo, di cui abbiamo già parlato quando abbiamo parlato del maestro, ovvero dell'esplorazione di Malanga sotto le piramidi di Giza.
0: Assolutamente sì, si tratta di una sorta di geoscanner di profondità.
1: Ecco, rimandiamo anche alla puntata Giza qua, sì, su questa pagina. Dice il nostro ascoltatore Sanna: una tecnologia che in questi giorni è diventata famosa, era di qualche appunto giorno fa la lettera, in quanto grazie a quest'ultima un team di scienziati italiani è riuscito a portare alla luce delle scoperte archeologiche che ribaltano totalmente le ridicole menzogne che fantarcheologi e fantaegittologi hanno sempre raccontato in merito alle piramidi. Voi, cari di Lezioni Universali di Esistenza, saprete senza dubbio a cosa si riferiscono tali scoperte, in effetti è così, sì, delle quali giornali e blog hanno parlato abbastanza. Tuttavia mi preme sottolineare alcuni aspetti contraddittori di tutto questo circo archeologico pseudoscientifico. Ma restando sempre al tema delle piramidi e dell'antico Egitto, mi sorgono alcune domande. Come mai ancora nessuno, ovviamente a parte me, il professor von Frankenberg Garuti e certamente il maestro Tani, si è ancora accorto delle numerose incisioni in antico alfabeto lineare sardo presenti sia nelle piramidi di Giza, sia in altri luoghi dell'antico Egitto, come nelle statue dei leoni a Luxor? Come mai nessuno degli addetti ai lavori degli pseudoscienziati si è ancora accorto di tutto questo? Fra l'altro, l'antico alfabeto lineare sardo è ben visibile a occhio nudo, pensate un po', eppure non se ne sono ancora accorti. Strano, eh? E poi come mai il SAR, la strumentazione altamente tecnologica sopracitata, non è mai stata utilizzata per studiare e analizzare le centinaia e centinaia di piramidi che ci sono in Sardegna? Semplici domande che pesano come macigni, contraddizioni che mettono totalmente a nudo tutta la malafede e la cialtroneria della fantarcheologia di regime, ormai arrivata al capolinea non solo in Sardegna, ma a livello internazionale, dove questi ciarlatani sono sempre più sbugiardati, ma la censura archeologica non può durare in eterno. Questa è la nostra lettera, la lettera del nostro ascoltatore, Biasu Bigliano Sanna. Traspare amarezza e rabbia, maestro.
0: Vorrei cogliere l'occasione per salutare il professore che citava nella sua lettera, il nostro Sanna, perché
1: certo. Von Frankenberg Garuti,
0: assolutamente ci vediamo dove sei tu.
1: Posso venire anch'io?
0: Certo.
1: Maestro,
0: ma per rispondere,
1: la censura continua davvero?
0: La censura continua davvero, è sempre più inefficace perché le coscienze si stanno sempre più elevando. Ma quello che vogliamo affermare, quello che voglio affermare in questo caso è sì che appunto la fantarcheologia di regime non regge più. Questo è chiaro a tutti. Ma quello che davvero secondo me è assolutamente chiaro è che sempre di più per l'antropologia, per lo studio della genetica umana e anche lo studio che fanno i linguisti e comunque tutti quelli che si specializzano nello studio delle lingue antiche, della ricerca dei linguaggi più antichi, stanno convergendo, diciamo, verso una posizione particolare, cioè quella dell'origine di popoli come i sardi, non indoeuropea. E su questo, diciamo,
1: ma autoctono?
0: Non proprio. Diciamo, si va molto indietro nel tempo, ai tempi appunto prima ancora di 10.000 anni fa, praticamente, o intorno ai 10.000 anni fa, ecco, più o meno. E quindi una sorta di migrazione che parte dall'Africa del Nord e che arriva passando da Gibilterra alla Spagna, alla Sardegna, alle coste della Francia meridionale e tutte queste zone. Ora, Questo secondo me è una buona premessa per arrivare dove? In realtà le testimonianze della presenza sarda in Egitto, nell'antico Egitto, sono un po' ovunque, proprio nei reperti che abbiamo trovato e nei siti archeologici dell'antico Egitto. Non solo, sono presenti anche in alcuni documenti. Si parla soprattutto di papiri, manoscritti di questo tipo. Si parla in realtà di due contesti. Un contesto, diciamo, cooperativo e di alleanza in qualche modo, e invece un contesto più conflittuale. Il primo vede presso una dinastia in particolare di faraoni, che ora non rammento, ma cerco di ricollegarmi con uno di questi e vediamo che cosa succede. Che in realtà, quindi, alcuni di questi guerrieri del popolo dei Sardi provenienti dalla Sardegna sarebbero stati proprio parte della guardia del corpo.
1: Ah, del faraone?
0: Del faraone. Ah. Del faraone egiziano, insomma, dell'antico Egitto.
1: Quindi è più che normale scoprire, ad esempio, a Luxor o a Giza...
0: Assolutamente. È ovvio, mi viene da dire, quasi, è logico. Non solo, in una fase successiva a questo momento, stiamo parlando sempre comunque del primo dei tre regni dell'antico Egitto, l'antico, quindi, è anche chiaramente quello più scarno e povero di testimonianze da un punto di vista archeologico,
1: indubbiamente,
0: bibliografico. E in questo senso troviamo invece ad un certo punto la comparsa dei cosiddetti popoli del mare. Alcuni dicono sono i Pelasgi, alcuni dicono sono i Fenici, alcuni dicono sono i Turchi, alcuni dicono, cioè, quelli che poi diventeranno i Turchi, insomma, gli abitanti della penisola anatolica, quindi Frigi e anche queste tipologie di popoli.
1: Tutto giusto.
0: Che attraverso una serie di scorribande, di organizzazioni anche di piccoli eserciti, non si parla al massimo di 1000 unità, non più, una cosa del genere, iniziano a saccheggiare degli insediamenti costieri del Mediterraneo, quasi una forma di pirateria organizzata, una cosa del genere, che però diventa una spina nel fianco di quello che era il nascente
1: Imperio Egizio.
0: Sì, esatto. Questo secondo me testimonia due cose. La prima è l'estrema antichità e l'estrema
1: ancestralità.
0: Grazie, Mario.
1: Dovere.
0: Di questo tipo di popolazioni, tra cui figura anche quella sarda, ma io ci voglio mettere dentro anche i Pelasgi, perché secondo me erano un po', se non fratelli, almeno cugini,
1: se non addirittura la stessa, appunto,
0: se non addirittura la stessa.
1: Quante verità.
0: E successivamente il testimonia anche il fatto che erano, come dire, attori attivi all'interno di quelle che erano le dinamiche del Mediterraneo e di tutte quelle terre che si affacciavano su di esso.
1: Ma possiamo quindi dire che davvero il primo alfabeto è stato coniato dal popolo sardo ed è l'alfabeto lineare?
0: Questo non lo possiamo dire, questo lo possiamo ipotizzare, in quanto non ci sono abbastanza testimonianze, come invece può essere per quanto riguarda i geroglifici egizi o per quanto riguarda magari alcune forme sumera.
1: Non so, caro maestro, se sono state le esplosioni che ti hanno reso leggermente più pavido. Tuttavia, prima, a microfono spento, mi stavi dicendo che in Perù, in Venezuela, si trovavano tracce di antiche incisioni sarde. Allora, come sta questo fatto?
0: Qui si entra dentro un territorio pericoloso. Ma noi non abbiamo paura.
1: Mai avuta.
0: Diversi anni fa, quando un gruppo di archeologi peruviani rinvenne delle pietre con delle incisioni lineari in un sito archeologico da loro analizzato, Capirono immediatamente di aver trovato degli importantissimi reperti, testimoni di una forma di scrittura antichissima, che datarono a 5.000 anni fa. In breve tempo, quindi, ne diedero notizia pubblicamente, e questa scoperta ebbe risalto in tutto il Perù, per poi avere anche un eco internazionale, dove TV e giornali di altri paesi sudamericani e non solo diedero gran risalto a questa notizia, creando un enorme scalpore tra la gente. D'altronde è palese il fatto che delle incisioni lineari trovate in dei reperti archeologici millenari non siano state fatte in maniera casuale o per chissà quali futili motivi, ma l'accostamento a una forma di scrittura in casi del genere è pressoché automatico, quando però è la logica e non la malafede a indirizzare le ricerche e quindi anche gli studi linguistici e storici. Nessuno infatti in Perù si era azzardato a censurare questo ritrovamento, addirittura a ridicolizzarlo parlando di graffi sulla pietra o segni di aratro, come invece hanno fatto i mistificatori dell'archeologia in Sardegna.
1: Certo.
0: Uno scandalo dunque inammissibile se si pensa al fatto che in Sardegna la censura in merito a tale argomento dura da oltre un secolo. Censura che peraltro è stata sempre seguita da una violenza verbale, dei soliti negazionisti capaci perfino di negare delle evidenze storiche come quelle appunto delle incisioni lineari in antico alfabeto sardo, presenti a migliaia in tutta la Sardegna. Uno scandalo dunque i cui strascichi hanno dato vita a un vero e proprio disastro culturale, in quanto sono riusciti a negare le stesse basi dell'antica civiltà sarda, ovvero la scrittura, quella più antica ed enigmatica di difficile traduzione. A tal proposito, ricordiamo ancora una volta che l'unico al mondo in grado di tradurre l'antico alfabeto sardo è il prof. Fabio Garuti, che negli anni, a causa di ciò, ha dovuto subire attacchi e diffamazioni di ogni tipo, da coloro i quali si sono sentiti minacciati da questa sua scoperta e capacità.
1: Von Falkenberg Garuti, Fabio von Falkenberg Garuti.
0: Assolutamente lui.
3: Lo stanno ancora cercando.
0: Lo stanno ancora cercando, certo. Ma il tempo è sempre maestro, e in tal senso siamo sicuri che darà una bella lezione all'intera classe archeologica sarda italiana, anche perché i signori che mistificano e censurano la vera storia dei sardi sono sempre di più con le spalle al muro.
1: Base, maestro, ci vuole una base giusta qua. Maestro, anche in Perù l'antico alfabeto lineare sardo, non solo in Egitto, quando erano guardie del corpo dei faraoni o appartenenti agli antichi popoli pelasgi che hanno viaggiato e si sono mossi in tutto il Mediterraneo, anche oltre l'Atlantico, i più grandi navigatori della storia. Ma di cosa stiamo parlando qua?
3: A me qui sorge una domanda, no? Cioè, se posso farti, maestro, una domanda, no?
0: Prego.
3: Cioè, quindi c'è questa... diciamo diffusione di questo alfabeto, secondo te è più un qualcosa derivante da una migrazione di questi popoli in queste terre, per esempio del Sud America, o è più una conoscenza universale radicata all'interno di ogni popolo?
1: La trovo una domanda acutissima.
0: Risponderò sì e sì. E penso anche che non dobbiamo mai avere paura delle colonne d'Ercole. Dobbiamo sempre superare le colonne d'Ercole delle nostre inibizioni. Gli antichi sardi l'hanno fatto. Cosa stiamo aspettando?
1: Allora, è il momento di non andare a fondo, perché avrei tanto da dire. Vorrei chiederti di Atlantide, vorrei chiederti di antiche migrazioni, di coscienza collettiva, come ci suggerisce l'ingegner Pennello, però tutto questo probabilmente lo dobbiamo rimandare a una seconda puntata, perché siccome abbiamo qua con noi l'ingegner Pennello, io non vorrei mancare una domanda. Che rapporti hai con la Sardegna, ingegnere?
3: La Sardegna è una terra antichissima, sono sempre... rimasto affascinato dalla storia di questo popolo, sono sempre rimasto affascinato da sia la cultura agroalimentare sia la cultura proprio artistica del popolo. Basta vedere anche gli stessi nuraghi, le costruzioni antichissime, no? Delle case appunto del popolo sardo, dico bene maestro?
0: Dice benissimo, e non solo, voglio anche aggiungere una cosa. Pare dagli ultimi studi che abbiano una funzione taumaturgica.
3: Taumaturgica. e sono sempre rimasto molto appassionato appunto rispetto a questa terra bellissima. E nel 2024 ho deciso di andare a fare un cammino antichissimo che c'è sulla terra sarda, che si chiama il Cammino di Santa Barbara.
0: Ingegnere, ma ha camminato anche per arrivare fino in Sardegna?
3: Ho camminato sull'acqua, certo. Esattamente. Ho camminato sull'acqua,
0: mi sembrava.
3: Ho preso la strada più veloce.
0: Quella.
3: Quella. E appunto questo Cammino di Santa Barbara è un cammino, è il cammino dei minatori, perché come tu conosci bene, maestro, posso permetterti?
0: Assolutamente, assolutamente.
3: Come tu conosci bene, maestro, la terra sarda è una terra ricchissima di minerali, soprattutto minerali ferrosi, appunto, di ferro. C'è tantissimo ferro ed è una terra che è sempre stata molto scavata dall'uomo moderno per avere appunto questi minerali.
0: Non a caso questo popolo degli antichi sardi che citavamo anche prima, analogicamente ad altri popoli pre-indoeuropei dell'area mediterranea, sono di origine megalitica.
3: Megalitica.
0: Megalitica, quindi assolutamente ctonia e con la parte più rocciosa della terra.
3: E appunto questo cammino è un cammino dedicato di Santa Barbara, proprio è il cammino dei minatori. Sono 500 chilometri, è un anello di 500 chilometri che percorre la parte sud-ovest della Sardegna.
0: 500 chilometri lei ha fatto in un quarto d'ora circa, giusto?
3: Ci ho messo forse 25 minuti, però
0: sarebbe presa comoda.
3: Avevo messo le scarpe, quelle più vecchie, quindi ci ho messo un pochino di più.
0: Chiaro.
3: Però chiaramente i soldi sono quelli che sono, perché ad oggi il mestiere da ingegnere non è più redditizio come un tempo, quindi scarpe vecchie e minestre riscaldate.
0: E pedalare,
3: esattamente. E sono partito da Porto Scuso, che è una terra bellissima, è una città, un paesino bellissimo.
0: Sarebbe molto bello anche Porto Scuse.
3: Porto Scuse. Che si affaccia appunto sulla parte ovest della Sardegna, di fronte a un'isola che è l'isola di Carloforte. Isola di Carloforte, certo. Isola bellissima, tra l'altro si parla il dialetto genovese lì, non si parla il dialetto sardo, anche se siamo interamente in Sardegna si parla un accento diverso.
0: Antiche reminiscenze di repubbliche marinare.
3: Antiche, sì. E da lì ho fatto questo cammino, passando per Gonnesa, passando per Iglesias, Masua, fino ad arrivare a Nebida. E ho fatto circa
0: a Nebida
3: e in questo cammino sono riuscito a vedere anche i nuraghi, perché ci sono dei nuraghi ancora intatti proprio tra Iglesias e Gonnesa, che sono veramente veramente molto belli.
1: Chissà se su di te hanno avuto un effetto taumaturgico.
3: Probabilmente sì perché dopo il cammino mi sono sentito una persona nuova.
0: Sicuramente sì
1: allora.
3: E sono rimasto estasiato dalla bellezza di questa regione, di questo territorio, dalla varietà di colori, di natura differente. Si passa da una scogliera rocciosa di color nero a deserti quasi ferrosi, completamente rossi, passando proprio per tutte queste miniere, no? Sono entrato anche vicino a una miniera a visitarla e sono rimasto veramente colpito da la bellezza di questa terra e soprattutto dalla bellezza del popolo, dalla bontà dell'ICNUSA, di tutto il pesce, di tutte le cose buone che hanno in Sardegna. Sì.
1: In qualità di più grande ablatore, poeta e gozzovigliatore del suo pianeta violetto, io volevo chiederti, mi viene anche a me da darti del tu. Quindi
3: non ti preoccupare, Mario, puoi benissimo darmi del tu.
1: Grazie per la concessione.
3: Assolutamente, assolutamente.
1: Vorresti, per gli ascoltatori di Radio Wombat, Lezioni Universali di Esistenza, magari condividere una tua creazione, qualche cosa che abbia a che fare con la terra sarda di cui tanto stiamo parlando?
3: Guarda, proprio per l'appunto ho una poesia scritta su questa terra, che ho intitolato proprio come il nome antico di questa terra, che è ICNUSA, no? Questa poesia inizia così. A queste terre nuragiche Dio ha dato sabbia, vento e pietre nere, antichi popoli bongustaidi, formaggi pungenti, e bestiame dal sapore selvaggio. Maioretus è di Cnusa, tra Iglesias e Gonnesa, terre ferrose come Marte, teste di moro, e noi come pirati all'arembaggio. Il mirto mieta come morte, morto mastici e chilometri, minieri scavano nei monti, marinai e simboli mistici mostrano la via del cammino. Santa Barbara, benedici i nostri passi. Sole e luna in eclissi, riflessi, ancorati, sulla superficie del mare a calcare a roccia screpolata. Poggio l'udito, incuriosito, ne percepisco il respiro, il frastuono delle tempeste, il silenzio che abbraccia il mattino. Icnusa, bellissima e selvaggia, capelli intrecciati dal maestrale, d'occhi pigmentati dal profondo buio che circonda le stelle. Icnusa, Icnusa, figlia diletta di madre natura.
1: Questa bellissima poesia era un regalo dell'ingegner Ciccio Pennello. È il momento di una canzone su lezioni universali di esistenza.

0: Kelly, io le ho viste esplodere.
1: Becca Kelly. E ne parleremo nelle prossime puntate.

0: Kelly Watch the Stars, il maestro Watch the Stars Exploding. Chissà come si dice in inglese. Molto bene, allora non c'è più tempo perché abbiamo detto tantissimo, ma eravamo molto felici di avere con noi l'ingegner Ciccio Pennello, al quale tuttavia vorrei sottoporre insieme al maestro Ottani un ultimo argomento. Allora, non c'è tempo per fare tutto quanto ci eravamo promessi, ripromessi, rimandiamo semplicemente alle prossime puntate. E tuttavia c'è una notizia che mi angustia, che vorrei sottoporvi prima che sia troppo tardi. Gli alieni si riveleranno all'umanità durante il campionato mondiale di calcio e adempiranno la profezia. Sì, sì, sì, gli ufologi americani sostengono che gli alieni si mostreranno alle persone nell'estate del 2026 durante una partita del prossimo mondiale di calcio. In particolare, leggo un attimo la notizia, so che fremete, ma il regista e ricercatore britannico di UFO, ovviamente Mark Christopher Lee, ha dichiarato che l'umanità potrebbe ritrovarsi di fronte al primo contatto pubblico con una civiltà extraterrestre durante il campionato mondiale del 2026. Mark Christopher Lee dichiara di essere giunto a questa conclusione sulla base di un'analisi di antiche profezie, osservazioni moderne di UFO e dichiarazioni di famosi veggenti. Come argomento cita inoltre le interpretazioni delle profezie di Vanga, Baba Vanga, ne abbiamo già parlato, è la santa bulgara morta nel 96.
1: Ciao zia.
0: Ciao zia. A cui viene attribuita la predizione del primo contatto dell'umanità con gli alieni durante un evento internazionale su larga scala. Però il nostro Mark Christopher Lee dice di aver trovato motivi simili anche nelle quartine di Nostradamus. Ora, maestro, ingegner Pennello, io vi chiedo, è credibile aspettarsi che gli alieni si riveleranno all'umanità durante una partita di calcio del Mondiale 2026? E se sì, quale?
1: Non è solo possibile, non è solo probabile, è auspicabile.
2: A me mi viene da dire, mi sorge una domanda, ma non è la prima volta questa, quindi, cioè, su cosa si basano? Non è assolutamente la prima volta.
0: Io lo so cosa sta pensando,
2: Non è la prima volta, ci sono stati
0: sicuramente. Io lo so cosa sta pensando l'ingegnere.
2: La mia domanda è, ma secondo voi gli UFO sono attratti dal calcio? Cioè, secondo me c'è proprio una passione per il football degli alieni, perché non è la prima volta che succede una cosa di questo
1: sicuramente
2: tipo.
1: Sicuramente hanno passione per gli oggetti semisferici.
2: Su quello
0: eppure non appaiono durante le partite di rugby. Questo pure è vero, perché se io rammento, io penso che l'allusione dell'ingegnere sia al 1956, Fiorentina Pistoiese, Artemio Franchi.
2: 1954, 27 ottobre 54, Artemio Franchi, sì, esattamente.
0: Ora sa che gli ha fatto go. Tuttavia, la bambagia silicea di cui facemmo un approfondimento in una delle prime puntate di questa trasmissione, quella fu un grande avvistamento UFO proprio su Firenze, Fiorentina Pistoiese. Quindi che la profezia di Baba Vanga si sia effettivamente già avverata malgrado sia stata fatta anni dopo, sì, direi a questo punto.
1: Le profezie sussistono nel tempo e sono esattamente come il tempo, cicliche.
0: È certo.
2: E come i palloni da calcio, sferie.
0: Sì, questo è quanto. Sì, maestro?
1: Sfrutteranno una debolezza umana, come al solito.
0: Gli alieni.
1: Ma soggetto
2: in quale partita, maestro, secondo te arriveranno gli alieni?
1: Mi si chiede una profezia. E io darò un suono.

0: Questa è la profezia del maestro Ottani per voi. Comunque non mancheremo di seguire quell'evento qualora avvenisse qui su questi canali in diretta, ovviamente. Sì?
1: Magari qualcuno lo seguirà da una posizione privilegiata. Magari quelle persone saranno state addotte. E a loro dico, non cambiate canale.
0: In grandissima forma è tornato il maestro. Altro che esplosione, altro che... Abbiamo tempo per, visto che ci è piaciuta così tanto quella prima, ingegner Pennello, prima dei saluti, a noi ci piacerebbe moltissimo ancora una sua creazione, se volesse farcela sentire.
2: Sono udire. Molto felice di dare spazio alla mia arte di ablatore in questo pomeriggio.
0: Vicendevolmente lieti, abbassiamo la base per lei.
2: Questa poesia l'ho scritta durante il mio terzo master ad Ottawa, in Canada, come sapete molto bene, e non ha titolo. La più grande forma dell'inganno è pensare di essere libero, mentre lo stelo spinge il siero fino al collo della siringa nel genio. Chiedo alle muse di Parnasso di conferirmi senza pleonasmo il segreto del cosmo per sconvolgere la mia vita in corso e addormentarmi senza rimorso con le mani incrociate sul petto, mentre nella faringe faccio scivolare ogni sorso. Il cuore stringe, i battiti ricordano di cosa l'uomo è fatto, l'uomo che dipinge ricorda di cosa il cielo è fatto, l'uomo che scrive ricorda di cosa il senso è fatto, l'uomo che studia ricorda di ricordare, ricorda di ricordare, ricorda, ricorda. I denti stringono, la garza e le forbici recidono, la carne in cancrena, lasciata frollare in scrigni di porcellana ornati da azulejos portoghesi. Le porte della conoscenza, altissime e imponenti come porte di Ishtar, la Babilonia del sapere, un buco nero nell'occhio del sole. Appoggio tre pesos peruviani di rame sul gomito del mio braccio destro mentre della tequila boom boom, boom boom, boom boom brucia papille gustative come il napalm ardeva nei polmoni dei bambini vietnamiti. Nei gemiti cola fumo di incenso blu cobalto, dal culto del diavolo al gusto del macabro il passo è breve e scende bene come un sorso di lete che porta le anime nell'oblio e nient'altro, un colpo ben assestato di drama tibetana nel mio fianco destro, ancora posso muovermi lesto nel buio pesto. Mentre mi sbrodaglio di promesse false, ricerco un affetto fatto di viscide carezze, smembro l'utero della madre che mi ha concepito scavando verso il centro terrestre. Mi aggroviglio nel pianto piacere sessuale che solo le donne di Ade sanno conferire. Per il capzioso labirinto di Dedalo, per il mostruoso minotauro che si nascondeva all'interno, per il libieccio che sussurra nel timpano di vivere il tempo presente mentre il gregge attraversa l'aspromonte e spinge verso sud-est. La luna è distante, ma non così lontana. La faccia che non mostra in realtà il volto di Ulisse, che si specchiava ogni notte in mare per tornare ad Itaca. Adesso le forme del suo sguardo sono sculture nei crateri. Perdo il respiro per una metempsicosi in apnea. È ora di svegliarsi da questa solitudine contemporanea. Un incubo atipico che soffre di nedia ti divora da dentro come una tenia di iena. Questo mondo può essere salvato. Ci scommetto ogni vena, lo dice anche il maestro. Mentre aspetto il nuovo Cristo nella faringe faccio scivolare ogni sorso. Il cuore stringe. I battiti ricordano di cosa l'uomo è fatto. L'uomo che dipinge ricorda di cosa il cielo è fatto. L'uomo che scrive ricorda di cosa il senso è fatto. L'uomo che studia ricorda di ricordare, ricorda, ricorda, ricorda di ricordare. Una domanda a lei, maestro. È importante ricordare.
1: Non ricordo.

0: che spettacolo, ingegner Ciccio Pennello. Grazie, grazie, grazie. Boom, boom, boom. E sorprendentemente è già finito il tempo a nostra disposizione.
1: Il tempo non esiste.
0: Giusto. L'ho dimenticato. Questa è Lezioni Universali di Esistenza. Questa era la puntata di ripartenza in onda ogni mese su Radio Wombat. Un grande, grande grazie al maestro Ottani e all'ingegner Ciccio Pennello. Buonasera.
2: È stato un onore.
1: Non utilizzerò saluti terrestri.
0: L'avevamo già detto.
3: Oh boy, it's really something super fantastic here. You couldn't ever imagine this.
4: Roger, we know about that. Could you go the other way? Go back the other way.
3: Well, this guy Riggs, pretty spectacular. God, what is that there? That's Roger, hollow. What the hell is that?
4: Go tango, tango.
3: There's kind of light there now.
4: Roger, we got it.

schiaccia, che ogni giorno mi schiaccia e mi annulla. Ma è gente che in fondo, è gente che in fondo è buona, è gente che in fondo è buona e sincera, sì, è buona e sincera. Che poi non è vero.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

terrorism.

0: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contatto?
1: No.
2: Signor Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
3: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta Radio Wombat.

fuori fa freddo. Il pavimento è gelato. E a me sembra di sentire l'odore. L'odore dei pensieri che bruciano. Fuori fa freddo. Il pavimento è gelato. E sembra di sentire tutta la rabbia dei pensieri che bruciano. E il tempo soffia via la polvere.

Ta. È sanguinare come l'inchiostro versato per descrivere ancora la rabbia che brucia su ferite aperte. E il dolore a forgiare un gesto incontenibile scandisce incessantemente un tempo indefinito. Senza più respiro, in un silenzio tombale, occhi sbarrati in una notte fredda e senza luna. Ed i ricordi ripiegano sul tuo volto, fra tratti di menzogna, calunnia e ipocrisia. Le caratteristiche nelle quali hai sempre saputo eccellere ed andare in scena con il ruolo a te più congeniale per dare vita all'ennesima miserabile farsa. Ho pagato cara lotta della mia acquiescenza, ma adesso distingo perfettamente i lineamenti di questa figura. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti.

0: è stanco, nasce nella gola, nasce nella gola,
1: finisce nella gola.
0: L'uovo è stanco, nasce nella gola, arriva alle orecchie,
1: finisce nella gola.
0: L'uovo è stanco, nasce nella gola, un eco arriva.

Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.

0: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contatto?
1: No.
2: Anche le foche bevono Radio Wombat.

0: E buonasera, buonasera cari ascoltatrici, cari ascoltatori. Ma sono emozionato perché è la prima volta che parlo soltanto al microfono senza avere anche il mixer sotto mano. Infatti, qui accanto a me, al mixer oggi, c'è di nuovo il caro Naki. Ciao Naki, buongiorno. Evviva, evviva, evviva. Allora, eccoci qua. Dunque, questa è Meta Radio, la radio alla radio, una trasmissione in cui parliamo di cose radiofoniche alla radio. Sì. Come nella scorsa puntata, in questa vogliamo far sentire le canzoni che useremo come sottofondo per le prossime puntate. Ne abbiamo ancora tre o quattro, non mi ricordo bene, da far sentire. E beh, iniziamo con la prima. Siamo nel country rimaniamo. Naki, pensaci tu per favore. Ma potresti avere il microfono spento, può essere? Questo però.
1: Eccomi, adesso
0: Ale,
1: ci
0: eccolo
1: sta.
0: qua.
1: Sì, avevo il microfono spento. Adesso ci ascolteremo una canzone di Aaron Tippin.
0: Il
1: Il titolo?
0: è di là su VLC. Sì, è tutto un po' incrocchiato.
1: Ok. There ain't nothing wrong with the radio.
0: Che più o meno, se non dico male, vorrebbe dire che non c'è niente che non vada con la radio.
1: Esatto,
0: Mentre su
1: esatto.
0: tutto il resto, sì, in questa canzone lo racconta, tutto va male, ma non con la radio. E così è anche la mia vita, non so la tua, ma più o meno è veramente
1: Sì,
0: una.
1: poco ci manca.
0: Avanti tutta, Aaron Trippin, amico nostro, vai, vai.

0: E siamo qui a metà radio a trasmettere canzoni che parlano di radio e che saranno il sottofondo che ci accompagnerà in futuro. Questa che stiamo per sentire adesso è una canzone particolare perché mi verrebbe voglia di tanto dirne al riguardo, ma non lo farò perché ci saranno puntate apposite. D'altronde vogliamo molto durare, di tanto parlare, quindi non facciamo qua adesso altro che accennare. Questa canzone, che è, come si pronuncia, Naki, per favore,
1: Pirate Radio,
0: dei,
1: The Toasters.
0: grazie, i quali hanno fatto questa canzone nella quale a un certo punto dice circa, io da mezzanotte alle 2 mi connettevo sempre quando ero ragazzino e ascoltavo Radio Caroline e non me ne fotteva un cazzo della BBC. Circa. Fa riferimento questa cosa a Radio Caroline, la famosa radio che è stata anche romanzata, raccontata nel film I Love Radio Rock. Dunque, questa radio, vabbè, come ho detto ne parleremo, però si fa riferimento ai pescherecci offshore degli anni 50 e poi 60. Radio Caroline, per l'esattezza, è durata fino al 79, che erano ormeggiati nel Mare del Nord e che appunto crepavano un po' i monopoli della BBC, di France International, eccetera. Sono diventate famose appunto per film come Love Radio Rock, ma anche per aver, come dire, inventato la figura del DJ personaggio, eccetera. L'onda lunga è arrivata anche in Italia, anche se non venivano ascoltate direttamente perché erano troppo lontane, né qualcuno aveva fatto qualcosa di simile nel Mar Mediterraneo. Però ora è interessante anche come, oltre alla mitizzazione, tutto questo, tutto ciò funzionasse anche perché erano arrivati grossi fondi, grossi magnati dagli Stati Uniti che avevano investito in pubblicità per promuovere prodotti al di là delle legislazioni nazionali, le quali poi si erano chiuse, difese, avevano impedito poi la trasmissione di queste onde, eccetera, eccetera, una lunga battaglia che diremo. Radio Caroline, comunque, la prima e l'ultima, come Venere, la stella del mattino e della sera. Noi ascoltiamo questa canzone, però, i Toasters, e poi dai.

0: Erano i Toasters, erano i Toasters. Non mi ricordo l'anno, Naki, però non l'abbiamo detto.
1: 2002.
0: 2002, 2002, i Toasters. Ah no, scusa, mi sono dimenticato, vabbè, due consigli di lettura al volo, proprio importantissimo su Radio Caroline, il libro di Andrea Borgnino, ma vabbè, non mancheremo di ritornarci sopra, Radio Pirata, Rock, Libertà, Trasgressione, Nuovi Linguaggi Radiofonici, ma anche un saggio breve di Perrotta in un libro molto importante, molto, molto bello, Radio FM, ma anche su questo ritorneremo, il saggio è La Radio Pirata.

0: E adesso invece andiamo ad annunciare l'ultima canzone che stiamo per sentire. È anche la più bella, secondo me, perché si intitola come le nostre onde preferite.
1: AM Radio di Everclear.
0: Oh yes.

0: pirata e onde AM, che so.
1: Che dire?
0: Che dire? Che altro dire? Dichiarazioni di intenti o descrizioni noi stesse? Finisce qui la seconda puntata di Meta Radio, la radio alla radio, ma ci sentiamo la prossima settimana perché dopo aver sentito tutte le basi che ascolteremo, sentiremo nuove canzoni che parlano di radio, come sempre alla radio, e inizieremo dalla storia della radio, dagli inizi del Novecento. La prima puntata si intitolerà I padri della radio, la seconda puntata si intitolerà Le madri della radio, ma vabbè, tempo al tempo, ci sentiamo la prossima settimana. Naki, grazie mille, che bellissima regia, ti prego torna, ti prego.
1: Va bene,
0: grande, grande, viva, viva, l'hai detto in radio, viva. Rimane, rimane.

0: Per voi e per gli amici,
1: Radio Wombat!
2: Dal 1312-1312.
3: Anche le foche bevono Radio Wombat.

The Garden of Eden, il giardino dell'Eden di Nicolas Jarre, compositore cileno nato negli Stati Uniti, questo pezzo tratto dall'album del 2015 Pomegranates, Melograni, che va a introdurre la puntata di oggi dell'Orda d'Oro, la trasmissione di Radio Onda Rossa dedicata all'Asia centrale in onda un martedì ogni due attorno a mezzogiorno con dei salti temporali, vi sarete accorte nell'ultimo periodo, una trasmissione che potete ascoltare in diretta da Radio Onda Rossa sulle frequenze 87.9 oppure in differita quando vi pare dal sito ondarossa.info, su cui trovate anche tutte le vecchie puntate di questa trasmissione. Una trasmissione che si avvia ormai verso il terzo anno, penso stiamo arrivando quasi alla puntata 50, che vi parla di Asia centrale, una regione del mondo che non è molto presente alla ribalta della cronaca italiana, europea, e vi dico già oggi che questa è una puntata massimalista. Voglio provare a vedere se riesco a toccare il bingo dell'Orda d'Oro, parlare di tutti gli argomenti, menzionare tutti gli argomenti che normalmente vi menzionerei, di cui abbiamo parlato in queste quasi 50 puntate che ci hanno accompagnato qui negli ultimi 3 anni, vedere se riesco a metterci tutte le divagazioni tipo linguistico, religioso, antropologico che normalmente ci metterei. Oggi vi voglio raccontare una storia partendo da un elemento piccolo piccolo. Voglio parlarvi di un simbolo, che è quello del melograno, come forse vi avrà suggerito la scelta della canzone iniziale, e andare a vedere come questo simbolo nasce in Asia centrale, ha una vita sua, viene ripreso da varie culture del mondo e attraverso una serie di passaggi dove inizia a intersecarsi la storia dello sviluppo politico dell'Europa, dell'Unione Sovietica durante il Novecento, arriva poi a essere reinterpretato e appropriato in realtà da Israele. E la storia di come il melograno invece diventi un simbolo della cultura queer israeliana è una storia che se cercate su internet non trovate, ma dovete andare a ricostruirvi dei passaggi. Io penso che ci siano le basi per poter dire che questa appropriazione culturale a tutti gli effetti è avvenuta. Penso che ci sia stata una mediazione della comunità sionista californiana che ha supportato questa forma di riappropriazione culturale, e quindi oggi vi voglio andare a parlare dei melograni, e quindi faccio partire la nostra sigla Bicha Makin di Subsonic Voodoo, e dall'altro lato della sigla ci troviamo a parlare di melograni. Ai microfoni c'è Strelka e questa è l'Orda d'Oro.

Insomma, prima cosa da sapere dei melograni, il melograno è nativo dell'Iran, nel particolar modo della regione confinante tra l'Iran e il Turkmenistan. Ci sono una serie di vallate in cui si pensa che siano nati appunto i primi melograni, e questa è l'unica zona del mondo dove peraltro ci sono varietà selvatiche dei melograni che non sono state addomesticate. E, però questo appunto è un frutto che ha la grandissima, cioè la pianta, questa grandissima caratteristica di essere in grado di sopravvivere a climi molto rigidi, soprattutto invernali, per cui il motivo per cui si trova, diciamo, in queste vallate del Turkmenistan e Iran, che d'inverno hanno delle temperature abbastanza basse, e però sopporta abbastanza bene in realtà anche il caldo, per cui si diffonde appunto in Asia centrale, che è una regione del mondo caratterizzata da un clima continentale, quindi con un'escursione estrema. Questa sua capacità di sopravvivere in vari climi fa sì che una volta che dall'Asia centrale si esporta il melograno nelle due direzioni di quella che poi diventerà la via della seta, quindi verso la Cina e verso l'Europa passando appunto dal Nord Africa, in realtà dal Medio Oriente e Nord Africa, che questa varietà di pianta attecchisca molto bene, quindi passa in tutto il Mediterraneo. A noi oggi interessa questa regione del Medi cioè la regione del Mediterraneo, la storia che prende nella regione del Mediterraneo. Per cui abbiamo questi melograni che a un certo punto si spandono su tutta la costa del Nord Africa, passando dal Medio Oriente, arrivando direttamente da quella che era la zona della Persia. L'idea di associare oggetti che mangiamo, frutta, verdura, a divinità e esseri soprannaturali è una costante nelle varie culture del mondo, quindi non vi stupirà sapere che il melograno diventa simbolo di divinità all'interno delle varie culture che tocca. E qui c'è un capovolgimento interessante del simbolismo. Nel punto dove nasce il melograno viene associato con l'immortalità. Questo perché vi dicevo che appunto resiste a temperature molto rigide in inverno, e soprattutto le foglie del melograno rimangono verdi per la maggior parte dell'anno, e quindi nella cultura zoroastriana il melograno prende il simbolo, il significato di immortalità. Viene utilizzato per celebrare il ritorno alla vita. Nel zoroastrianesimo ci sono dei cicli di ritorno alla vita e di rinnovo spirituale che vengono celebrati, e il melograno diventa il simbolo di questa rinnovazione spirituale. In Persia, dallo zoroastrismo, poi si evolve questo significato, che è il significato della virilità, resistenza virile, resistenza anche militare, è un simbolo di forza, e questa è la forma simbolica del simbolismo che rimane associata al melograno in Asia centrale, al punto che all'interno delle culture caucasiche il melograno rimane come simbolo di resistenza. Ed è in questa forma che noi lo incontriamo all'interno di un film che io vi ho già menzionato in passato, perché a me piace molto, è un capolavoro della filmografia sovietica armena degli anni 70, che è appunto Il colore dei melograni. Il colore del melograno, un film di Sergei Parjanov, che è un regista nato in Georgia, però in realtà è armeno lui di etnia. Nasce in Georgia, un grandissimo regista dell'Unione Sovietica. Nei suoi film affronta molto spesso delle tematiche relative a quella che lui vede come la colonizzazione dell'Armenia da parte dell'impero russo prima e dell'Unione Sovietica poi. Nel 1969 produce questo film, che viene censurato parzialmente in Unione Sovietica. Viene rilasciato con delle pesanti alterazioni, che è Il colore del melograno. Il colore dei melograni è la storia romanticizzata di Sayat Nova, che è un poeta nazionale armeno. Il film segue la storia del poeta e la prende come metafora della soggiogazione dell'Armenia. I melograni ritornano come elemento all'interno di questo film, e uno dei momenti clou del film, che sono una serie di
di... è un film episodico, per cui ci sono una serie di episodi relativi alla vita del poeta che sono abbastanza scollegati l'uno dall'altro, però uno dei momenti clou è la caduta di questa coppa con dentro del succo di melograno che si spande su un pezzo di tela bianca e disegna i contorni dell'Armenia indipendente. Capite che questa è una dichiarazione di intenti nei confronti dell'Unione Sovietica che non può essere tollerata e quindi il film viene censurato. Il film è un film diventato famosissimo, è diventato un oggetto di culto, è un film molto strano. Parjanov ha una stilistica molto particolare. I film non sono particolarmente realistici, sono caratterizzati da quest'uso del colore meraviglioso, da queste rappresentazioni oniriche molto particolari. Delle rappresentazioni che sono comunque molto più

costanti allusioni alla bisessualità anche ipotetica di Sayat Nova. Il film viene interpretato quasi tutto da, cioè moltissime parti sono interpretate dalla stessa attrice, che è Sofiko Chiaurelli, un'attrice georgiana, se non ricordo male, sì, georgiana anche dal cognome, che rappresenta molte delle parti. Tipo sei o sette parti all'interno di questo film, di cui il poeta stesso, per cui lei interpreta il poeta da giovane e la donna di cui il poeta si innamora. Per cui questa rappresentazione, questo poeta Sayat Nova, viene rappresentato come molto androgino. Colore del Melograni è un film fortemente associato alla cultura queer nel contesto degli stati caucasici oggi. È il film nazionale armeno, è un film molto importante e al suo interno però c'è questa rappresentazione del melograno come il simbolo tipico di quest'area del mondo e come vedete con l'associazione simbolica di cui vi ho parlato io, cioè il melograno come resistenza, il melograno come simbolo anticoloniale. E quindi ci ricordiamo di questo significato. Del significato centroasiatico, prima di andare a fare una pausa, per un pezzo musicale che, ci porterà poi a, invece vedere come il significato di questo simbolo cambia una volta che passiamo all'interno dell'Europa. Vi voglio far sentire adesso invece un pezzo che è uscito da pochissimo, un mese fa, di un gruppo metal, si chiamano Bong Tower, e questo album si intitola Il colore dei melograni. Color of Pomegranates è direttamente ispirato al film e noi ci andiamo a sentire il pezzo The Well, il pozzo.

un pezzo molto diverso da quelli che vi metto solitamente all'Orda d'Oro, che è effettivamente una trasmissione di cui accetto la critica che presenti poco punk, poco rock e poco metal in generale. E questi appunto erano i Bong Tower con The Well, tratto dal loro album The Color of Pomegranates. Quindi arriviamo con il melograno come simbolo di resistenza, virilità, immortalità all'interno dell'Asia centrale. È un simbolismo che si mantiene in realtà ancora oggi e, come abbiamo visto, viene appunto associato all'interno di questo film tradizionale, storico della cultura armena, anche alla lotta anticoloniale. Quando il melograno entra all'interno dell'Europa e del bacino del Mediterraneo, lo fa in due ondate. In primis, nella zona dell'impero romano, arriva da Cartagine, quindi si espande dall'Iran, dalla Persia, attraverso il Medio Oriente prima, il Nord Africa poi, arriva a Cartagine. I romani lo scoprono quando iniziano ad avere interazioni con Cartagine, interazioni commerciali in primis e poi con le famose guerre puniche. Il nome della pianta, nella classificazione tradizionale delle piante col nome latino, è quello di Mala punica, che significa la mela punica. Quindi il melograno arriva all'interno della cultura romana, da queste interazioni, però poi il melograno ritorna una seconda volta all'interno della cultura europea del bacino del Mediterraneo attraverso l'arrivo della civiltà islamica in Sicilia e in Spagna. Quindi ci sono queste due ondate. E queste due ondate sono, dal nostro punto di vista del simbolismo, interessanti perché il melograno arriva con due significati differenti associati in queste due diverse ondate, ma poi vediamo che questi significati vengono un pochino stabilizzati uno sopra l'altro. Nel contesto della cultura romana e greca, il melograno mantiene questa associazione con l'immortalità inizialmente, ma poi prende una direzione che cambia i connotati del frutto e da frutto che mantiene questa connotazione molto mascolina passa invece a rappresentare la femminilità. Lo fa, secondo me, cioè il momento in cui vediamo questo capovolgimento è il mito di Persefone. Nella tradizione Persefone è la figlia di Demetra, la dea dei campi e delle messi, che un giorno viene rapita mentre si trova alle pendici dell'Etna con le sue compagne ninfe da Ader, re degli inferi. Quando la madre scopre che Persefone è stata rapita, gira per la terra e disperata si narra che questo è il momento in cui inizia a comparire l'inverno. Fino a quel momento il mondo non aveva conosciuto l'inverno, lo conosce soltanto adesso. Intercedono varie divinità con Ade per far restituire la figlia alla madre. Ade finalmente decide di lasciare andare Persefone e prima di lasciarla andare le offre un chicco di un melograno nato nell'Ade, negli inferi. E quando Persefone mangia questo melograno, il melograno la lega per sempre agli inferi. Il melograno le dà l'immortalità, però la rende la regina degli inferi, e questo la porta a tornare sulla terra per un periodo dell'anno e passare gli altri 6 mesi dell'anno invece tornare negli inferi. E questa è la maniera in cui la teogonia greca spiega, la mitologia greca spiega l'esistere delle stagioni, quindi i 6 mesi in cui Persefone sta negli inferi, Demetra disperata blocca la crescita delle messi e torneranno poi l'estate, la primavera, quando Persefone si libera dall'Ade. Questa è una versione del mito. C'è una versione alternativa del mito in cui Persefone non viene rapita da Ade, ma lo segue negli inferi. Vediamo che nella versione che vi ho raccontato ora del mito c'è ancora questo significato dell'immortalità, legata al melograno, la rinascita della vita, eccetera. Quando Persefone segue Ade negli inferi, c'è invece chiaramente una reinterpretazione del mito
in cui a Persefone viene data una gentilità sessuale. Persefone segue Ade perché è affascinata da quest'uomo. E in questa versione del mito il consumo del melograno è una metafora della perdita della verginità. È una perdita della verginità che però avviene con la consapevolezza, il consenso entusiasta, così potremmo dire, da parte di Persefone, e quindi il melograno e mangiare il melograno inizia a diventare una metafora che viene associata al piacere sessuale femminile e a un piacere sessuale femminile che viene ricercato dalle donne. Questa forma, questo simbolismo associato al melograno viene mantenuto all'interno di alcune rappresentazioni pittoriche anche più antiche durante il cristianesimo, perché il melograno spaccato rappresenta i genitali femminili. Quindi c'è questa associazione molto forte, il colore anche del melograno in realtà, il rosso ricorda il mestruo, e quindi c'è tutta questa associazione molto forte tra il melograno e la vulva che viene mantenuta, e quindi vedete che c'è questo spostamento dal melograno come simbolo di mascolinità al melograno come simbolo di femminilità, ma soprattutto di una femminilità che accetta il piacere sessuale, quindi abbastanza discordante dallo standard dei ruoli di genere che vengono proposti invece tradizionalmente. Quindi c'è questa associazione che viene mantenuta all'interno poi della cultura romana che si ritrova in alcune maniere di descrivere poi anche nella cristianità il melograno come il simbolo di fertilità e il melograno diventerà poi nella cultura romana il frutto di Era, di Giunone che è appunto la Giunone nella versione romana che è la dea del parto perché il melograno contiene tanti chicchi e i chicchi sono un invito ad avere molto benessere materiale e molti figli, quindi l'invito a procreare in maniera fruttuosa, che però chiaramente si associa all'atto sessuale. Nel frattempo, nella cultura del Nord Africa, cioè nelle zone del Levante, nella cultura ebraica il melograno viene associato anche qui alla fertilità. Tanto che all'interno della Torah c'è proprio una esplicita menzione di andare a moltiplicarsi e diventare frequenti tanti quanto i chicchi di melograno. Quindi c'è quest'altra associazione sempre di fertilità presente nel mondo ebraico, che non si mantiene all'interno dell'Islam. Quando arriva l'Islam nella regione, il melograno all'interno della cultura islamica, prima però forse della cultura araba in realtà, nello specifico, non mi è veramente chiaro come si arriva alla sedimentazione di questo simbolismo, però sappiamo che Maometto considera il melograno come un frutto benefico per purgare il sistema delle persone dall'odio nei confronti dei nemici, e quindi c'è questa visione del melograno come un frutto benefico che migliora la vostra visione del mondo. Questo è il forte significato del melograno, che forse potremmo sempre dire associato alla rigenerazione in un qualche senso, che viene poi riportato in Europa quando con la seconda ondata di appunto di popolarizzazione del melograno, il melograno torna in Europa con la cultura islamica. Mi sembra interessante come funzioni la sedimentazione di questi vari significati, per cui abbiamo l'immortalità prima, poi la fertilità e poi da lì facciamo questa astrazione verso invece il piacere sessuale femminile, perché questi significati rimangono tutti all'interno del simbolismo che accompagna la città di Granada. La città di Granada nel sud della Spagna, che diventa a un certo punto capitale della Spagna islamica, Granada prende il nome dal melograno, il simbolo
della città è il melograno ed è il melograno chiuso. Questo simbolismo, no, che poi invece lo riporta il melograno nel significare la sessualità femminile, viene rivendicata dai collettivi queer saffici della zona che si rappresentano col melograno spaccato. Questo significato della femminilità, sessualità, piacere sessuale è il punto di partenza di una storia di appropriazione del simbolo, che è l'ultima parte di cui vi vorrei parlare della puntata di oggi. Parlo dopo la prossima pausa musicale, in cui vi voglio far sentire invece questo un pezzo che si chiama Pomegranate, sempre melograno, di un gruppo francese, l'Antidote.

L'ultima parte di questa storia ci porta in Unione Sovietica. Nel 1933 nasce a Leningrado, San Pietroburgo, Grigorij Moisevich Levin. Levin diventerà un botanista, il più grande esperto di melograni, viene trasferito a questo punto in Asia centrale. In Asia centrale si costruisce il suo laboratorio, inizia la documentazione delle varie varietà di melograni che esistono all'interno, soprattutto la sua stazione si trova in Turkmenistan. Il lavoro di Levin è immenso. Nel 1964 si stima che lui abbia documentato più di 1000 varietà differenti di melograni esistenti al mondo. Continua il suo lavoro fino a quando nel 1991, col collasso dell'Unione Sovietica, una delle conseguenze raramente viene discussa, però è stata una conseguenza gigantesca. Col collasso dell'Unione Sovietica la ricerca scientifica viene definanziata. Ci sono migliaia di ricercatori che perdono accesso ai fondi, la scienza sovietica di fatto viene completamente fermata in quel momento. Levin è uno di questi, le sue spedizioni in Asia centrale non possono più essere finanziate, la sua stazione di ricerca in Turkmenistan non ha più senso di esistere e quindi viene definanziata. E a questo punto tutta questa ricchezza di informazioni, di documentazione, di raccolta, anche l'archivio dei semi che era stato costruito da lui e dai suoi colleghi rischia di andare completamente perduto. A questo punto Levin decide di salvare la sua collezione disseminandola in punti diversi, quindi invia parte dei suoi semi a UC Davis, University of California Davis. Davis è il campus di botanica e agraria dell'Università della California, dei centri di ricerca molto importanti sulla questione, invia parte della sua collezione là e altra parte la invia invece in Israele. La invia in Israele perché Levin è di una famiglia ebraica, parte della sua famiglia si è trasferita in Israele dall'Unione Sovietica durante gli anni precedenti una sorte che ha accomunato in realtà molte persone ebree originarie dell'Unione Sovietica che durante gli anni dell'Unione Sovietica si trasferiscono. L'Unione Sovietica ha ufficialmente una repubblica ebraica che si trova vicino Khabarovsk, la parte diciamo dell'estremo oriente della Siberia orientale, ma le tensioni, cioè i rapporti tra la comunità ebraica e il Partito Comunista, a seconda dell'epoca in cui noi le consideriamo nella storia dell'Unione Sovietica, sono abbastanza tese. Ci sono delle politiche, ovviamente ne abbiamo parlato altre volte, anche con rispetto ad altre religioni. L'Unione Sovietica ufficialmente in alcuni momenti della sua storia rispetta la possibilità, no, di mantenere religioni distinte, però poi attua tutta una serie di politiche all'interno di vari momenti storici dove di fatto fa ostruzionismo burocratico ci sono documentati episodi di antisemitismo all'interno della storia dell'Unione Sovietica e quindi ci sono persone che si trasferiscono all'estero. Molto spesso Israele e gli Stati Uniti diventano le due mete preferì. Peraltro all'interno di Israele la popolazione ebraica centroasiatica gli anni hanno documentato la discriminazione che hanno subito in Israele da parte della popolazione ashkenazita, le famiglie ebraiche della zona dell'Asia centrale invece sono sefardite e all'interno di Israele c'è una scala non vorrei definirle caste perché non so veramente tantissimo della questione, casta forse non è veramente la parola adatta, però diciamo ci sono dei diversi livelli di vicinanza al potere in cui tradizionalmente gli ashkenaziti, che sono famiglie di europee di origine, vengono considerate come più
vicina alla bianchezza e al potere rispetto alle famiglie sefardite che invece sono, arrivano dal Levante, dallo Yemen, dall'Asia centrale, quindi ci sono appunto sistemi di gerarchie di potere interne, per cui per esempio le famiglie sefardite che arrivano dall'Asia centrale hanno documentato quella che loro considerano discriminazione a tutti gli effetti e quella che è stata discriminazione nei loro confronti perché appunto comunque persone di colore che arrivano dall'Asia centrale. E quindi Levin invia questa collezione, parte di questa collezione in Israele, dove la coltivazione dei melograni diventa particolarmente, cioè viene mantenuta, viene espansa, e dove oggi Israele viene riconosciuta come il paese al mondo con la tecnologia più avanzata e leader nella tecnologia di coltivazione del melograno. Ci sono anche grandissime piantagioni di melograno in Cina. La Cina è un grandissimo esportatore di melograni, però questi melograni israeliani e quelli che poi invece diventeranno i melograni californiani anche sono dei melograni che vengono considerati come particolarmente deliziosi perché appunto avrebbero, sono stati coltivati con queste tecniche molto, molto raffinate. Perché ve ne parlo? Ve ne parlo perché negli anni, cioè quindi stiamo parlando di una storia che arriva dagli anni 90 ad oggi. Dopo la caduta dell'Unione Sovietica. La storia di Levin viene riscoperta da una scrittrice californiana, Barbara Bear, che lo sente, gli sente dare un'intervista a una radio, decide di recuperare Levin e fargli scrivere una biografia che si chiama Pomegranates Roads, Le strade dei melograni, in cui Levin ricostruisce la sua storia di ricercatore di quello che ha fatto nella vita per mantenere la documentazione su questi melograni. Il melograno arriva in California, cioè in parte dovuto appunto a questo invio, no, dei semi, a questo rinnovato interesse, e in California possiamo osservare oggi il mantenimento di queste due culture, associazioni culturali del melograno su due comunità che lo reclamano arrivando dai due lati di questa storia che vi ho raccontato. Per cui la California oggi è un grandissimo esportatore di melograni, la coltivazione dei melograni in California è in mano a persone di origine iraniane e armene, con questa rivendicazione del melograno come simbolo storico, no? Della nazionalità armena, della nazionalità iraniana, ma nel frattempo si sviluppa questo simbolismo alternativo, per cui in California il melograno diventa oggi un simbolo delle donne lesbiche ebree. E vediamo che quindi c'è questa proprio coesistenza di questi due simbolismi. Che si sono stratificati nella storia, in cui oggi Israele cerca di fare, no? Di associarsi a questo simbolismo queer, femminista, del melograno come simbolo saffico, e presentarlo come parte della sua politica di pinkwashing. Se ascoltate questa radio, sicuramente sarete a conoscenza del fatto che Israele molto spesso presenta la sua supposta. Diciamo, il supposto appoggio ai diritti delle persone queer come una delle motivazioni che dovrebbero legittimare la sua presenza in Medio Oriente, questo a fronte del fatto che tuttavia i diritti civili non sono garantiti alle persone queer, il matrimonio omosessuale a Israele non è ancora, cioè non esiste come possibilità, però sappiamo per esempio, perché avrete sicuramente sentito delle lotte contro l'uso, no? L'appropriazione di tutto un immaginario queer all'interno di eventi, in parte le grandi proteste che c'erano state qualche anno fa quando Israele aveva
aveva ospitato Eurovision erano basate anche su queste, sulla volontà di non dare una piattaforma di questo tipo a Israele per presentarsi come rispettoso dei diritti umani a fronte di una situazione di oppressione, di violenza nei confronti delle persone palestinesi che dura da moltissimo tempo. E in California questa lotta, no, simbolica prende forma nelle discussioni su quelle che sono le varietà più deliziose di melograno. Per cui per questo vi dicevo, una storia che in realtà non è una storia così tanto conosciuta, bisogna andare a ricostruirla. Recentemente avevo sentito parlare a una conferenza sull'Asia centrale che si è tenuta a Venezia a dicembre dell'anno scorso, la storia della ricostruzione del mercato del melograno, dell'esportazione del melograno in California, che raccontava appunto questa parte del simbolismo associato ai melograni per parte della comunità armena di quella che è il loro tentativo di rivendicare, no, questo simbolo come puramente caucasico, cioè caucasico nel senso degli stati del Caucaso, non nel senso delle persone bianche. Nel contesto degli Stati Uniti in effetti va menzionato, perché caucasico vuol dire cioè si usa in un altro modo come termine, e però come appunto questo marketing del melograno venga fatto poi andando ad associarsi a temi sionisti assieme, cioè al supporto al sionismo, assieme a quelle che sono delle pratiche di riforestazione dell'Armenia, per cui ci sono delle comunità di ebrei armeni, grandi supporter del sionismo. Questa cosa viene fatta in Armenia, ma viene poi fatta anche in realtà in Palestina, di appunto gruppi di persone ricche che si mettono d'accordo per andare a piantare pini e melograni, in questo caso in Armenia, mentre invece penso che in Palestina succeda solo con i pini, per andare appunto a riforestare questa zona del mondo dove le piante sono state abbattute per motivi in realtà di agricoltura e sostentamento da parte della popolazione locale. Sull'uso della riforestazione come strumento politico all'interno del contesto armeno si è parlato tanto, e si è parlato tanto anche di quest'uso nel contesto palestinese, in cui andare a piantare i pini che non sono nativi della zona della Palestina per andare a sostituire gli ulivi, che invece sono una pianta nativa della zona, è anche una maniera di solidificare il processo di colonizzazione, per cui si vanno a proprio arginare le coltivazioni di ulivi con queste piante. Che invece sono piante che non vengono neanche usate per la sussistenza, per cui appunto come il pino e la riforestazione venga utilizzata come sistema proprio di marcatore territoriale. Questa storia mi interessava perché in Armenia appunto è un contesto in cui questa pratica è stata studiata molto bene, della riforestazione e di quello che è poi il simbolismo che permette di riportare a casa nel contesto californiano, per cui appunto questi gruppi di armeni molto ricchi riforestano l'Armenia, piantano melograni, piantano pini e poi utilizzano questa, cioè, e poi però sono appunto famiglie che vivono nel contesto californiano il contesto armeno lo vivono in una maniera molto particolare, perché questa è gente che è stata costretta ad andarsene dall'Armenia nel mezzo di una diaspora, ma che oggi non ha una connessione sul territorio che tenga conto della stratificazione storica dei rapporti all'interno dello Stato armeno con quella che poi è stata la storia sovietica, per cui per esempio c'è una conseguenza osservabile. Nel contesto di Yerevan, la capitale dell'Armenia, in cui le piante della città, Yerevan è una città molto verde, storicamente aveva tantissimi parchi costruiti dai sovietici, però le piante che sono state piantate dai sovietici sono forse dei gelsi, sono delle piante che hanno dei frutti
che cadono a terra e si spappolano sul terreno, di cui gli abitanti sono molto fieri, ma che oggi sono considerate sporche, problematiche e che stanno venendo rimosse per fare invece spazio a delle piante che siano meno messi, meno sporche, meno problematiche da gestire. Questo è un cambiamento che porta, cioè che sta rompendo lo spazio architettonico e tradizionale di questa città per sostituirlo con quello di un immaginario invece più moderno, più pulito, più asettico, e che però viene visto anche come una maniera di sbarazzarsi del passato sovietico. Per cui qual era il punto di tutta questa conversazione? So che sono andata in tante direzioni diverse, divagando in tante direzioni. Volevo parlarvi principalmente di due tematiche. Il primo era della riappropriazione culturale di questo simbolo del melograno, che come parte, no, da simbolo appunto maschile, di mascolinità, di resistenza, di rigenerazione, simbolo anticolonialista, della lotta anticoloniale all'interno dell'Asia centrale, che invece poi passa a significare la femminilità, la fecondità. Vediamo che ha questa rappresentazione molto esplicita del piacere sessuale femminile, che viene poi presentato come un simbolo che viene preso dalle comunità queer saffiche, quindi donne lesbiche e bisessuali, e vediamo poi come questo simbolo, cioè una volta che è in mano saldamente alle comunità queer, viene poi utilizzato come parte di un processo di propaganda e di pinkwashing all'interno dello Stato di Israele. La seconda parte su cui si saldava questa discussione invece, cioè al di là del simbolo del melograno, ma è un insegnamento invece, una tematica che abbiamo proprio sul concetto dell'albero, e questa pratica quella che viene chiamata la riforestazione. In inglese viene chiamata planting, in realtà, che secondo me è forse un sistema un po' migliore, un termine migliore, perché riforestazione dà quest'idea che c'è qualcosa che è stato tolto e poi viene raggiunto. Invece non mi è esattamente sempre chiaro se i contesti in cui vi ho parlato, in cui questi gruppi molto ricchi di statunitensi sionisti di origine ebraica, armena o palestinese, non mi è sempre chiaro che i punti dove vadano a aggiungere nuovi alberi siano punti dove effettivamente gli alberi non c'erano, è più come una specie di sostituzione in alcuni casi, o perlomeno mi sembra di capire che nel contesto palestinese si sia parlato di sostituzione, in quello armeno forse non è sempre chiarissimo, però vediamo come anche, no, questa pratica di proprio ridisegnamento del contesto, dell'environment, dell'ambiente attorno a noi, può essere utilizzato come uno strumento di propaganda, di lotta e anche di oppressione in alcuni casi che abbiamo visto. E quindi questa è la storia di quest'umile pianta. Appunto un argomento che a me ha affascinato molto, perché è un simbolo piccolo che però vediamo che ha appunto questa grandissima conseguenza. E con la puntata di oggi mi fermo qui. Mi ero dimenticata prima di dirvi come fare a contattarci. Ci potete scrivere alla nostra mail ordadoro@ondarossa.info, oppure su Mastodon all'istanza di Puntarella Party, all'account che ha il nome di questa trasmissione, Lordadoro. Vi ho detto all'inizio che Lordadoro sta per arrivare verso le 50 puntate, siamo alla 48esima, e il motivo per cui l'ho detto è che in realtà vi devo dare questo annuncio. Per me è molto triste in realtà che Lordadoro sta per concludersi. È un progetto che appunto dura da qualche anno, è stato molto bello per me fare, però Lordadoro sta per concludersi, si concluderà la puntata numero 50, che si tiene il 7 di luglio, quindi è una puntata che ancora non ho pianificato, che rimarrà aperta, perché vorrei concludere un po' di cose che abbiamo imparato in questo periodo, e anche lasciarvi la possibilità
possibilità, se ci sono delle cose che volete sapere, delle domande che volete fare, di scrivermi per farmelo sapere. Cercherò di vedere se ricevo delle domande, di dare risposta a quello che volete sapere. Quindi avete tempo, vi lascio i compiti per il prossimo mese. Con la puntata di oggi chiudo qui e ci sentiamo tra 2 settimane. Un abbraccio a chi ci ascoltate e soprattutto a chi l'ha fatto privata della propria libertà personale. Ciao ciao!

anche le foche bevono Radio Wombat.

0: altro? Crocefissione?
1: Sì.
0: Auguri. Esca dalla porta, la fila a sinistra, una croce a testa.
1: Grazie.
0: Un altro? Crocefissione?
1: Sì.
0: Auguri. Esca dalla porta, la fila a sinistra, una croce a testa.
1: Grazie.
0: Un altro? Crocefissione?
2: No, libertà.
0: Come?
2: Libertà per me. Hanno detto che non ho fatto niente e che sono libero di andare a vivere su un'isoletta.
0: Oh, sono molto contento per lei. Prego, vada pure.
2: No, la stavo prendendo in giro. È crocifissione, crocifissione.
0: Oh, ecco, spiritoso, spiritoso davvero. Prego, esca
2: sì,
0: dalla
2: sì,
0: porta.
2: La strada sì. La conosco. Una sì. Croce a testa, la fila sì. A sinistra.
0: Preparatissimo, eh? Un altro? Crocifissione?
3: Sì, sì.
0: Auguri.

0: 58, 90, 77, 3, 9, 90, 45, 2, 65, 59, 39, 67, 12, 80, 78, 38, 25, 34, 24. Basta con la tombola. Basta con la tombola, sospensione di ricreativo, principi a avviare il culturale. Seduti per Dio. Presenta il pubblico indispensabile il titolo e il tema di dibattito. E dopo, anche in base al famoso proverbio, tira più un pelo di fija che du paia di bovi, do la parola alle signorine. E chi tema, vuole la donna permettisi di pareggiare con l'uomo? No.
1: Sì.
0: S'apri il dibattito. La parola a Cioni Mario. Vieni, vieni, buco di culo. Scusi il termine.
1: No, ciao. Non è che... Ciao. Ciao. Ciao. Non volevamo fare una conferenza, volevamo solo...
0: Il primo che risento dire leccamelo lo sfondo. Scusino, vadi in avanti.
1: Noi si voleva solo fare una chiacchierata con voi sui problemi della donna. Poi alla fine tireremo le conclusioni.
0: Coscioni, per piacere, va a pigliare la bere alle signorine.
2: Va bene, vado giù.
3: Scusi, io ho seguito un po' la questione, le donne incazzate e via, ma insomma, la donna, o l'uomo.

Alzerò lo sguardo oltre il parcheggio custodito di un hotel a ore, in un tempo in cui il tempo era deserto. Restarono a fissare gli aerei puntare dritti contro il cielo, avamposti in fuga da un mondo in rovina. Lei raccolse da terra la divisa d'ordinanza, le carte consumate di una missione fallita, e lasciò cadere la sua ultima offerta in una valigia aperta ai piedi del

fantastico di notti senza ombre, dentro crateri di solitudine. Lei gli chiese una mano a spartire gli avanzi di ciò che era stato loro. Poi, senza dare nell'occhio, si avventurarono fuori, come stranieri, in un mondo dopo il

0: Signor Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
1: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta Radio Wombat.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

0: Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il XX Secolo e poi Il Resto del Carlino.
1: Giornale Ridio. Casal Pusterlengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandolo di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Far così non è gentile, ma lascia andare. No, Teresa, dai, non mi parare, Teresa.

0: mia ciuga!
1: La scarpa!
2: La ciuga!
3: La ciuga!
2: La ciuga!
3: La ciuga! La ciuga!
1: Coraggio! Dici, maestro! Dici qualcosa!
0: Andatevene via!
4: Ciao, benedetto! Ciao, benedetto!
1: E come dobbiamo andare via, maestro?
0: Ma che ne so, basta che ve ne andiate, che ne so!
4: Dacci un segno!
1: Ce l'ha già dato il segno, ci ha portati in questo posto!
0: Non vi ci ho portati io, siete voi che mi siete venuti dietro!
5: Oh, è sempre un buon segno, comunque lo guardi!
1: Maestro, il tuo popolo ha camminato molte miglia per stare con te, sono stanchi e non hanno mangiato!
0: Non è certo colpa mia se non hanno mangiato!
1: Non c'è cibo in questa montagna desolata!
0: Beh, ci sono dei cespugli di ginepro laggiù!
1: Oh, miracolo!
2: Miracolo!

0: non sono il Messia!
1: Tu sei il Messia e io me ne intendo, ne ho seguiti parecchi!
2: Messia!
0: Io non sono il Messia, volete stare a sentire? Non sono il Messia, mi avete capito? Lo giuro su Dio!
3: Soltanto il vero Messia nega la sua divinità!
0: Che cosa? Ma così state cercando di incastrarmi? Va bene, allora sono il Messia!
2: È lui il Messia!
0: E adesso andate a fanculo!

fuori fa freddo. Il pavimento è gelato. E a me sembra di sentire l'odore. L'odore dei pensieri che bruciano. Fuori fa freddo. Il pavimento è gelato. Mi sembra di sentire tutta la rabbia dei pensieri che bruciano. E il tempo soffia via la polvere.

sfocata e sanguinare come l'inchiostro versato per descrivere ancora la rabbia che brucia su ferite aperte e il dolore a forgiare un gesto incontenibile scandisce incessantemente un tempo indefinito.

mia ipocrisia, le caratteristiche nelle quali hai sempre saputo eccellere ed andare in scena con il ruolo a te più congeniale per dare vita all'ennesima miserabile farsa. Ho pagato cara lotta della mia quiescenza, ma adesso distingo perfettamente i lineamenti di questa figura. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti.

faccia, che ogni giorno mi schiaccia e mi annulla. Ma è gente che in fondo, è gente che in fondo è buona, è gente che in fondo è buona e sincera, sì, è buona e sincera. Che poi non è vero.

che poi non è vero. E finalmente lui.

Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.

0: Signore Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
1: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta Radio Wombat.

0: Ponte Radio.
1: Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
1: Neanderthal,
5: Eustachio,
2: Quar,
6: Blackout,
7: Spore.
8: .9, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, buongiorno a chiunque è privato o privata della propria libertà e buongiorno anche all'altra voce che è qui con me.
9: Buongiorno a tutte e tutti voi, oggi iniziamo questo Ponte Radio con una testimonianza, un ricordo di quello che avvenne 78 anni fa nei territori occupati della Palestina, ovvero sia della Nakba, una giornata storica, e la vogliamo ricordare insieme a Basem Karma, un ricercatore in storia contemporanea presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, che si è molto occupato della storia palestinese, delle attività delle organizzazioni palestinesi in Italia, ma anche dei legami politici, culturali e intellettuali che ci sono appunto tra la Palestina e l'Italia. Benvenuto sulle nostre frequenze.
10: Grazie mille, grazie per l'invito.
9: E, insomma, a te questo ricordo di questa Nakba, che purtroppo non è solo un anniversario storico, perché le conseguenze, quello che sta succedendo, anzi ci sembra peggiorando, da pulizia etnica, ormai abbiamo assistito in questi ultimi anni a un genocidio vero e proprio, insomma, a te insomma, la voce per ricordarci insomma che cosa avvenne e che cosa sta avvenendo.
10: Certo, innanzitutto appunto grazie per l'invito, e oggi è l'anniversario, appunto, ricordo il 78esimo anno dalla Nakba, che avvenne proprio il 15 maggio del 1948. Ed è un evento estremamente importante per la vita del popolo palestinese. Ricordo infatti il momento in cui avvenne l'espulsione dei palestinesi dalle proprie case. Si parla di circa metà del popolo palestinese che divenne da un momento all'altro esule, di fatto, dalla propria terra. E si parla di circa appunto 800.000 persone a cui fu privata la possibilità di vivere nelle proprie case, e fu privato poi ne parliamo, il ritorno alle proprie case, e si ebbe anche la distruzione appunto di 500 villaggi circa della Palestina storica, per via appunto della creazione dello Stato di Israele e per via dell'arrivo a un apice di un processo che in realtà è iniziato molti anni prima, diversi decenni prima, di un colonialismo di insediamento che prevedeva per l'appunto l'espulsione dei palestinesi dalle proprie case e la costituzione di uno Stato, lo Stato di Israele, che aveva la caratteristica principale di garantire gli interessi coloniali europei, occidentali in quella zona di mondo. La Nakba appunto è un momento fondamentale, ma di certo non è un momento al di fuori della storia. La Nakba si situa perfettamente in un percorso, che appunto è il percorso che porta a questo colonialismo di insediamento e che apre poi una stagione che è quella che vediamo oggi. La Nakba di fatto inizia con l'arrivo degli inglesi in Palestina, quindi con la fine della prima guerra mondiale e la costituzione del mandato britannico sulla Palestina, all'interno del quale il mandato è appunto una forma, un'istituzione diciamo, adottata dalle società delle nazioni per giustificare il colonialismo europeo nell'area del Levante. All'interno del documento che attesta il mandato della società delle nazioni si attesta appunto quello che Lord Balfour affermò nella celebre lettera alla società sionista, in cui si affermava per l'appunto che si voleva rendere della Palestina un focolaio nazionale ebraico. Ecco, all'interno del mandato noi non vediamo mai citati palestinesi, così come i palestinesi non verranno mai consultati in nessuna delle decisioni che verranno prese. Sui palestinesi si adotta una strategia che è per l'appunto una strategia coloniale, dove i palestinesi sono assenti di fatto dalla storia e non si riconosce a loro neanche la presenza sul territorio stesso. Il colonialismo in Palestina si esprime attraverso la celebre frase di una terra senza popolo, per cui la Palestina si ritiene essere non abitata da un popolo, volontà è quella di rendere la Palestina una terra appunto su cui costituire un nuovo Stato. Ecco, l'elemento centrale però per l'appunto è che quello che vediamo non è un momento che si separa da quello che c'è stato prima e soprattutto non si separa da quello che c'è stato dopo. Quello che spesso come palestinesi insomma viene detto è che la Nakba continua, e la Nakba continua per un preciso motivo: l'occupazione della Palestina innanzitutto continua, ma soprattutto le violenze contro i palestinesi e l'espulsione dei palestinesi dalle proprie case continua, e l'abbiamo visto in questi 3 anni in una maniera molto drammatica, ma l'abbiamo visto in realtà in tutti i decenni che sono venuti dalla Nakba in poi. Quello che cambia non è tanto l'intenzione dell'occupazione quanto le modalità, semmai, con cui si esprime questa volontà. Le modalità possono essere più o meno violente. Abbiamo visto in questi 3 anni l'apice della violenza con il genocidio vero e proprio che sta avvenendo in Palestina, ma questo non è l'unico strumento, ovviamente. Negli anni precedenti il colonialismo e la costruzione delle colonie in Cisgiordania è senza dubbio un metodo per implementare e per continuare questa Nakba continua.
9: Sì, lo per si vede occupare anche terra, no?
10: Certamente, certamente, esatto. E infatti questo è l'elemento principale del colonialismo, l'insediamento, è proprio quello di cacciare le persone dalle proprie case in funzione dell'occupazione di queste terre. Non è semplicemente lo sfruttamento delle risorse, ma si presenta con delle caratteristiche principali differenti. Un altro elemento su cui vorrei soffermarmi è il fatto che la Nakba non ha avuto solo come risultato la cacciata dei palestinesi dalle proprie case, ma soprattutto la distruzione sociale della popolazione palestinese. La Nakba ha frammentato la terra, per cui ha diviso tra una parte della Palestina mandataria, della cosiddetta Palestina storica, su cui viene creato lo Stato di Israele già nel 48, la regione della Cisgiordania e poi la regione della Striscia di Gaza, che sono tutte aree che vengono a formarsi proprio nel 48. Questa suddivisione non esisteva prima perché non c'era bisogno di creare questa suddivisione, e questo sul piano geografico. Ma sul piano anche economico, l'esilio dei palestinesi li ha costretti a perdere le proprie fonti di entrata, e questo di fatto ha avuto delle conseguenze sociali enormi per quanto riguarda la loro capacità di insomma produrre e di sopravvivere soprattutto.
9: Sì, infatti mi sembra, che ultimamente sono usciti anche dei dati rispetto a quanto è stato il danno economico, l'espropriazione dei terreni, e parliamo insomma veramente di milioni, insomma, di rapportate ovviamente nel corso degli anni di euro. Mi pare che ci sia stato proprio uno studio in merito a questo. Quindi questo giusto per affermarlo. Quello che insomma volevo anche chiederti: noi spesso facciamo partire magari dalla Nakba, dal 48, ma in realtà, correggimi se sbaglio, visto che insomma hai approfondito la storia palestinese, la prima proposta, diciamo, di colonizzazione ebraica viene sempre da un lord inglese che è molto meno conosciuto qui da noi, che è Palmerston, del 1840, in cui è un primo ministro che suggerisce appunto l'insediamento di ebrei in Palestina per, come diceva lui, tenere aperta la porta d'Oriente alle truppe e ai commerci inglesi, quindi ancora prima che si fondasse, diciamo, il mandato britannico, no? Che venne con la prima guerra mondiale. Quindi, cioè, le prime ondate migratorie in Palestina sono del 1882, tipo prima, esatto. Molto prima, no?
10: Esatto.
9: Sì, questo giusto per ricordare che la storia, nel senso, gli diamo un punto di inizio, ma in realtà è iniziata ben prima, e sono processi lunghi, perché magari è importante anche ricordare che all'inizio del Novecento più o meno in Palestina vivevano 600.000 arabi, però le presenze ebraiche era molto ridotta, si parla forse di 50.000, forse meno.
10: Certo, infatti l'elemento principale è proprio questo, ovvero sia che la Nakba è l'apice di un processo, non è senza dubbio il punto di fine né altro. È un momento che ha catalizzato delle forze già in atto, appunto la volontà di cacciare le palestinesi dalle proprie terre c'era già da prima. E la Nakba ha dato modo, e la Costituzione effettivamente, il ritiro britannico e via dicendo, ha dato modo al sionismo di esprimere le proprie ambizioni coloniali. E proprio riguardo a quello che si diceva prima sui rapporti con le grandi potenze, insomma, il sionismo da sempre si è prestato, di fatto, come strumento per garantire gli interessi delle varie potenze coloniali. E quello che dicevi giustamente sulla Gran Bretagna è fondamentale. Il sionismo come ideologia nasce di fatto sia in ambito ebraico, diciamo, ma anche in ambito evangelico cristiano, una visione messianica del cristianesimo che prevede il ritorno del Messia, insomma, quando gli ebrei sarebbero tornati in Palestina. Ma non è solamente questo, ovviamente. La dimensione religiosa acquista senso nel momento in cui c'è una dimensione politica che la giustifica. La dimensione politica è quella che si diceva prima, ovvero aprire le porte dell'Oriente alle varie potenze europee. Il sionismo questo lo comprende, e lo comprende al punto tale che ritiene necessario legarsi a una di queste grandi potenze. La scelta non è immediatamente la Gran Bretagna, in realtà si valutano diverse grandi potenze, la Russia, la Germania, lo stesso Impero Ottomano in realtà, ma la Gran Bretagna è quella che senza dubbio coglie maggiormente la necessità di avere un proprio piede in quella zona di mondo. Ricordiamoci che all'epoca la Gran Bretagna, l'impero coloniale britannico, possedeva anche l'Egitto e quindi il canale di Suez, e soprattutto l'India, e la Palestina era fondamentale per il controllo del canale di Suez, che poi permetteva di collegare la Gran Bretagna a quello che veniva definito il gioiello della corona, quindi l'India.
9: No, infatti, indubbiamente, qui ci avviciniamo anche, diciamo, in qualche modo alle nostre responsabilità, nostre intendendo italiane, perché ad esempio dopo l'occupazione delle truppe inglesi della Palestina, nel 1920 ci fu la famosa conferenza di Sanremo, no? In cui la Palestina divenne protettorato britannico, quindi si svolse qui in Italia, e ci furono diverse manifestazioni, questo giusto per, come dicevi te, la Nakba fu l'apice di un processo di colonizzazione, e speravamo che era l'apice, perché poi quello che vediamo oggi è che in realtà, insomma, queste punte, insomma, questi apici non finiscono mai. E quindi in qualche modo entriamo direttamente anche rispetto a dove i luoghi dove si sono costruiti sulla carta i nuovi processi di colonizzazione.
10: Sì, è proprio questo. Per cui di fatto, come dicevamo prima, il colonialismo è un processo e ciclicamente in certi momenti adotta delle forme che sono specifiche in un certo senso, ma che non sono, appunto, non nascono dal nulla, nascono dalla natura stessa del colonialismo. E vediamo come la questione non riguarda, tra l'altro, esclusivamente la Palestina, a proposito di geografia. Vediamo che l'espansionismo sionista si esprime anche in Libano, e lo stiamo vedendo proprio in questi giorni, con la volontà di fatto creare una striscia di terra vuota, che questa è l'altra caratteristica del colonialismo di insediamento. Il colonialismo si ha necessità di creare il vuoto per poi poter ricostruire secondo la propria volontà. Lo si vede costantemente in Palestina, appunto. La questione della distruzione dei 500 villaggi non è una questione che si ripete giusto per ricordare la violenza coloniale, ma soprattutto per esprimere come si esprime questa violenza. La distruzione è una distruzione fisica dei villaggi, ma soprattutto una distruzione della memoria di questi villaggi. Tra l'altro non vengono semplicemente distrutti, spesso quello che si fa è costruire dei parchi nazionali sopra questi villaggi distrutti, per evitare che, appunto, ci sia una traccia di quello che c'era prima in Palestina, e proprio perché il colonialismo ha necessità, il colonialismo sionista su tutti, ha necessità di creare il vuoto prima di poter poi ricostruire, perché, e non ricostruire ovviamente in maniera positiva, diciamo, ma con una funzione di occupazione, e questa funziona a livello geografico, per cui la questione dei villaggi, ma anche a livello storico, archivistico. Vediamo come il colonialismo sionista spesso nel corso della sua storia ruba di fatto gli archivi palestinesi e produce su questo sapere di cui si impossessa del sapere coloniale, e utilizza ad esempio gli archivi palestinesi per giustificare la propria occupazione della Palestina. E questo chiaramente è uno dei modi in cui si esprime la Nakba nel corso del tempo. E come dicevamo, oggi stiamo vivendo un secondo apice, di fatto, di questo colonialismo, con quello che sta succedendo a Gaza, con quello che sta succedendo in Libano, ma con anche l'occupazione dell'altura del Golan, e l'ulteriore occupazione di questa zona nel dicembre del 2024. Per cui è un colonialismo che non si arresta su quelli che sono i confini che noi riteniamo, che noi abbiamo in mente, insomma, un colonialismo che ha necessità di continuare la propria espansione per poter sopravvivere.
9: Certo, noi raccontiamo queste cose proprio per far capire anche in termini di anni, di date, che non nasce tutto nel 2023, che non nasce tutto con la Shoah, con l'Olocausto, ma è ben precedente l'intenzione di occupare questi territori, di espellere i palestinesi, ma anche, come ricordavi te, i siriani, i libanesi dalle loro terre, e che già da allora c'era comunque una resistenza su queste terre, c'erano mobilitazioni. Forse la più famosa, nonostante il tentativo di cancellazione della memoria della storia, è lo sciopero generale del 35-36, insomma, quando
10: esatto.
9: È in Palestina. Però insomma, non fu l'unica, ci furono vari episodi, nonostante il tentativo di negare un'identità palestinese c'era già da allora, già prima del 48, per capirci. E ci sembra importante ricordare, insomma, che, perché a volte vengono, c'è una storia che ci racconta che tutto avviene da oggi e sono reazioni, no? Che il comportamento di Israele per la propria sicurezza, in realtà qui non c'è, se pensiamo a questa epoca storica, non c'era un problema di sicurezza, almeno sui territori palestinesi, né per...

0: concreta è la difesa della propria terra e dei propri diritti, e da questa necessità si sviluppa la resistenza. E adotta, anche in questo caso, strumenti differenti a seconda di quelle che sono le condizioni storiche, le condizioni politiche, via dicendo. Ma la cosa su cui possiamo stare certi, diciamo, e conviene che tutti si mettano in un certo senso il cuore in pace, è che fin tanto che c'è il colonialismo ci sarà la resistenza, perché è una necessità. E come si diceva, appunto, non nasce oggi la resistenza, ovviamente, nasce nel momento stesso in cui arriva il colonialismo nel mondo arabo, e la rivolta del 36-39 è forse una delle più famose del periodo premandatario, ma anche negli anni 20 c'erano state diverse rivolte, ad esempio a Gerusalemme, non solo ovviamente, già durante la conferenza di Sanremo di cui si è parlato, le proteste, insomma, dei palestinesi nei confronti di quello che veniva ritenuto appunto un piano di occupazione erano forti. Così oggi la stessa cosa la si vede per l'appunto in Palestina, la si vede in Libano, la si vede in Yemen, ad esempio, e via dicendo. E questo ci deve appunto far riflettere su quali siano le condizioni che
1: producono, cioè le conseguenze,
0: che producono,
1: no?
0: Esatto.
1: Che produce un'occupazione, che è il tema principale, no? Che poi è fatto di destrutturazione, insomma, della memoria, ma anche di distruzione della terra. Insomma, probabilmente la Palestina di oggi non ha niente in termini anche di proprio cioè, come dire, naturali, urbanistici, a che vedere con quello precedente, ad esempio, agli accordi di Oslo. Che non stiamo parlando quindi dei primi del Novecento, stiamo parlando del 1990-93, insomma, quando furono proclamati questi accordi che devono essere di pace e che mi pare che poca pace hanno portato, ma anzi hanno portato un processo di colonizzazione ancora più avanzato. Però con te vorrei tornare indietro, perché abbiamo fatto un po' questo, diciamo, questo tentativo di leggere prima del 48 e dopo il 48, ma dal 48 in poi si sono anche molto accentuate la distruzione di questi villaggi, di cui sicuramente una delle più famose dei massacri è quello di Deir Yassin del 9 aprile, ma anche la deportazione di massa dell'11 maggio dei residenti palestinesi di Lidda verso Ramallah, no? In quella che fu chiamata, di cui non se ne parla quasi mai, quindi parliamo di questi giorni, 11 maggio del 48, o la marcia della morte, perché ci furono veramente tantissime vittime, fino ad arrivare poi alla proclamazione appunto dello Stato di Israele e al 15 maggio la Nakba, la catastrofe per i palestinesi. Quindi se potevi raccontarci anche queste giornate proprio a ridosso del 48.
0: Beh, appunto, innanzitutto il 15 maggio è una data, come dire, simbolica, ma chiaramente le violenze nei confronti dei palestinesi già nascevano durante gli anni del mandato e soprattutto nel 47, quando la Gran Bretagna inizia a ritirarsi e a affidare alle neonate Nazioni Unite l'incarico di gestire la Palestina, di nuovo come se la Palestina fosse da affidare a qualcuno, non a chi abita quei posti. Già da quel momento le truppe sioniste iniziano un'opera di terrorismo nei confronti della popolazione palestinese al fine di spingerle a lasciare le proprie terre, per cui abbiamo questi momenti che sono, come anche ad esempio le bombe al mercato di Haifa e via dicendo, che servono proprio a spingere la popolazione palestinese ad abbandonare le proprie case, e questo viene fatto in maniera molto, molto metodica, peraltro con delle prassi, insomma, che le truppe sioniste hanno acquisito anche durante la Seconda Guerra Mondiale, per cui una scientificità nella violenza che si esprime per spingere una popolazione ad abbandonare le proprie terre, e che trova, come dicevi giustamente, in alcuni massacri momenti più evidenti di questa violenza, e sono funzionali a ripulire di fatto delle zone dalla popolazione che le abita. Il massacro di Deir Yassin serviva a spingere le persone ad abbandonare tutta l'area di Gerusalemme, così come invece il massacro di Lidda e di Ramleh servivano a creare un collegamento diretto tra quella che adesso è l'area di Tel Aviv, che prima era Jaffa, e Gerusalemme. Per cui anche la violenza di fatto serve

0: quello di ripulire delle zone che servono dal punto di vista geografico, appunto, e strategico. E soprattutto è un aspetto che, diciamo, come dire, dal punto di vista anche storiografico e sociale, la società israeliana ha pienamente giustificato questa violenza e continua a farlo tuttora, e questo è un aspetto centrale. Pure chi riconosce il fatto che ci sia stata una violenza, come possono essere degli storici come Benny Morris, ritengono questa violenza necessaria per poter creare lo Stato di Israele, che è forse l'apice della violenza coloniale, insomma, e vedere una violenza e riconoscerla come necessaria, ecco.
1: Sì, infatti questo è un po', diciamo, questo è un po' l'autogiustificazione che si dà a qualsiasi paese che nasce e che si fonda sui principi di occupazione e colonizzazione, che magari era pure, non dico pure, però insomma abbiamo visto nella storia, i crimini commessi da tanti paesi europei, ma anche, insomma, non solo europei, pensiamo anche agli Stati Uniti nei confronti delle popolazioni che risiedevano quei territori. Pensiamo insomma all'Australia con gli aborigeni, con le comunità native negli Stati Uniti o in Canada o anche appunto in Africa, e poi pensiamo insomma quanti di questi racconti siamo in grado di scoprirli solo a posteriori. Quello che probabilmente oggi crea maggior disorientamento e che Israele si permette è quello di farlo sotto gli occhi di tutti, alcuni massacri, no? Di commettere un
0: Esattamente.
1: genocidio, perché sicuramente non è il primo genocidio a cui assistiamo, però è quello che viene fatto con un'opportunità di comunicazione di strumenti che prima non esistevano.
0: Esattamente, esattamente. E questa è la specificità, insomma, del genocidio di oggi. E un'altra, evidentemente, è che pur nella distruzione che Israele ha prodotto, quello che noi notiamo è che appunto il mondo oggi coglie il significato di questa violenza e quindi le mobilitazioni che abbiamo visto nel corso di questi anni sono un evidente significato di come di fatto si coglie non solo la responsabilità di Israele, ma anche la responsabilità di tutti coloro che appoggiano l'opera di Israele. E questo forse è uno dei dati più interessanti riguardo al quale chiaramente nei prossimi anni ci sarà da vedere come proseguirà questa vicenda. Ma per l'appunto quello che avviene oggi non è una specificità della storia, ma è una prassi che viene adottata in tutti i momenti in cui i palestinesi resistono. Proprio perché il colonialismo adotta degli strumenti differenti a seconda dell'avversario che si trova davanti. Se un avversario è compiacente, adotterà una certa metodologia, che può essere lo sfruttamento economico, la restrizione sul movimento e via dicendo. Se invece, come è successo in questi anni, la resistenza palestinese si presenta anche nelle forme armate, la risposta israeliana sarà ancora più violenta, ma non vuol dire che non sia violenta sempre, cioè la violenza israeliana è sempre violenta, questo è il punto, ma si calibra a seconda dell'obiettivo che vuole ottenere, tenuto conto che l'obiettivo è sempre unico, ovvero sia l'occupazione delle terre
1: Sì,
0: e la restrizione del movimento e delle aree su cui i palestinesi vivono di fatto.
1: bene, io ti ringrazio. Non so se vuoi aggiungere qualcosa a conclusione, insomma, di questa testimonianza. Tanto avremo ancora da raccontare, perché veramente gli episodi sono tantissimi. La storia, insomma, della popolazione palestinese è costellata di crimini, di massacri, ma anche un percorso, come ci ricordavi te, che ha dato forza e identità a una capacità di resistenza, di opposizione al famoso suo mood, da cui probabilmente tutte e tutti noi dobbiamo tanto imparare.
0: Esatto. E appunto quello che mi sento di dire in conclusione è proprio che riuscire a cercare di concepire la Nakba così come quello che sta avvenendo dal 7 ottobre in poi, non come episodi singoli, ma come parte di un processo più complessivo, per cui capire anche il processo complessivo e capire quelle che sono le rivendicazioni dei palestinesi sulla propria terra e sulla propria vita. E grazie di nuovo per questo invito.
1: Grazie a te, a risentirci, spero presto.
0: A presto.
1: Ciao.
0: Buona giornata.
2: E allora, alle 13:29, direi che siamo già entrati subito nel... direi che siamo già entrati subito nel vivo di questo Ponte Radio. E, appunto, io introdurrei anche... Intanto salutiamo le altre radio, Radio Wombat, Radio Eustachio, Radio Quar, Radio Spore, Radio Neanderthal e Radio Blackout, che costruiscono con noi questo Ponte Radio e questo... e questa trasmissione appunto a più microfoni. E, noi appunto introduciamo anche ciò che faremo.
1: Sì, perché, in realtà, scusate un attimo, per un attimo avevo perso la voce, però insomma era un problema di cuffie, non di altro, perché ci abbiamo tenuto a partire dalla storia, veramente tanti momenti non abbiamo raccontati, insomma ce ne sono veramente molti altri. Ma perché ci tenevamo ad arrivare all'ultimo punto, che è quello in cui quando c'è una resistenza c'è anche una maniera diversa di reagire. Questo avviene sia sul territorio palestinese occupato, sia dentro Israele, di cui se ne parla pochissimo, la repressione nei confronti dei palestinesi, ovvero sia degli arabi con cittadinanza israeliana, come si vogliono chiamare oggi, ma sono veramente sempre più circoscritti, sia nei nostri territori, per cui oggi proprio volevamo ricordare appunto come chi si mobilita, le mobilitazioni a cui ha fatto riferimento anche Basem in questa ricerca, in questo ricercatore con cui abbiamo parlato, scusate, ci ricordano anche che sono tanti palestinesi in carcere qui in Italia, in carcere in Europa, che ogni palestinesi, non solo palestinesi, è di l'altro giorno anche la notizia, no, di ulteriori perquisizioni a Milano alle giovani compagne e compagne che hanno manifestato il 22 settembre nelle piazze di Milano per insomma le rotture
2: sì, militari. Erano le prime giornate, insomma, sì, delle grosse di grande partecipazione prima sì. Dello sciopero.
1: E poi della mobilitazione grossa nazionale del 5 ottobre qui a Roma, sì. No? E quindi, cioè, voglio dire, la repressione continua e quindi volevamo anche concentrarci come non solo, insomma, chi difende, solidarizza e le condizioni nelle carceri stanno peggiorando. Quindi con questo punto di vista oggi vi racconteremo anche il resto della giornata e in particolare...
2: Sì, noi appunto oggi cercheremo di raccontare, come dire, la prigionia palestinese, insomma, partiamo dall'Italia, adesso sentiremo una compagna dei giovani palestinesi che ci aiuta un po' a ripercorrere quello che sono stati i prigionieri palestinesi in Italia negli ultimi anni, ma non solo palestinesi, appunto come ricordavi poc'anzi, in generale poi le persone represse negli ultimi anni al seguito della mobilitazione per la Palestina, e dopo sentiremo anche l'avvocato Flavio Rossi Albertini che ha seguito diverse di queste vicende. E poi ci spostiamo perché non parliamo solo dell'Italia, ma parleremo anche di un caso della Germania e appunto di compagni e compagni che sono stati colpiti dalla repressione, accusati di aver fatto un attacco a Elbit.
1: Nel frattempo che ci mettiamo in collegamento con la compagna dei giovani palestinesi, vi leggo il comunicato della Commissione Legale della Comunità Palestinese in Europa sulle gravi condizioni di salute dei detenuti palestinesi nelle carceri europee, che inizia dicendo: la Commissione Legale dell'Unione delle Comunità e delle Organizzazioni Palestinesi segue con estrema preoccupazione il grave deterioramento delle condizioni di salute dei detenuti palestinesi nelle carceri europee in un contesto segnato da una persistente negligenza medica e da violazioni che colpiscono i diritti umani fondamentali garantiti anche dal diritto internazionale. La Commissione pone in cima a queste priorità il caso del detenuto palestinese Riyad al-Bustani, 60enne, detenuto nel carcere di Rossano Calabro in Italia. Al-Bustani soffre di diabete e di diverse altre patologie croniche, oltre ad aver subito un grave peggioramento della vista che minaccia di fargli perdere l'occhio a causa dei ritardi nel fornire le cure e l'assistenza medica necessarie. In merito a ciò, la Commissione, insieme ad altre associazioni in Italia, si è mobilitata per delle visite nel carcere di Rossano allo scopo di monitorare le condizioni di detenzione di Al-Bustani. Hanno visitato in carcere membri del Parlamento europeo e delle istituzioni locali. L'ultima è stata quella dell'eurodeputato Mimmo Lucano, il quale ha testimoniato il declino dello stato di salute di Al-Bustani e le precarie condizioni umanitarie all'interno della struttura. Contestualmente la Commissione esprime profonda preoccupazione per il caso del detenuto palestinese Mahmoud Al-Aldra, 71 anni, detenuto in Francia, che lotta da anni contro un cancro al colon, oltre a soffrire di malattie cardiache e neurologiche croniche. Tali circostanze rendono il suo stato di salute estremamente critico, richiedendo cure mediche specialistiche permanenti. Si segnala che l'autorità palestinese ha proceduto al trasferimento e alla consegna di Al-Aldra alle autorità francesi il 16 aprile 2026, prelevandolo dall'ospedale Aya di Hebron, nonostante la gravità del suo stato di salute e in assenza di provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria palestinese. La persistente detenzione di prigionieri affetti da grave patologia in un regime di privazione sistematica delle cure mediche necessarie costituisce una palese violazione del diritto internazionale umanitario, delle convenzioni sui diritti umani, configurandosi come tortura e negligenza medica intenzionale che minaccia direttamente la vita. L'Unione delle comunità e organizzazioni palestinesi in Europa ritiene le autorità italiane e francesi pienamente responsabili di qualsiasi peggioramento delle condizioni di salute e dell'incolumità dei detenuti. Pertanto la Commissione Legale dell'Unione delle Comunità in Europa chiede quanto segue: intervento medico immediato e urgente per garantire cure ed assistenza sanitaria completa ai detenuti palestinesi, autorizzazione alle organizzazioni per i diritti umani di far visita ai detenuti e monitorare le loro condizioni di salute, sollecitazione alle autorità giudiziarie di Italia e Francia affinché riesaminano questi fascicoli garantendo rispetto degli standard umanitari e legali. E infine intensificazione delle mobilitazioni legali e mediatiche a sostegno dei diritti dei detenuti palestinesi e del loro diritto a trattamenti e cure umane. Questo è il comunicato della Commissione Legale delle Unioni delle Comunità e delle Organizzazioni Palestinesi in Europa, che è uscito il 10 maggio, quindi 5 giorni fa.
2: E noi siamo in collegamento appunto con una compagna dei giovani palestinesi a cui do il benvenuto, grazie di essere qui con noi.
3: Ciao, grazie, buon pomeriggio a tutti e grazie ancora per l'invito e per lo spazio.
2: E noi appunto volevamo con te, ti volevamo chiedere di aiutarci un po' a fare un focus sull'Italia e appunto insomma in Italia c'è stata una grossa, insomma, una mobilitazione negli ultimi anni in solidarietà per la Palestina, e al seguito di questa mobilitazione, ma non solo, lo Stato poi si è accanito su persone che hanno espresso solidarietà e o comunque ha espresso la propria complicità col progetto colonialista israeliano, arrestando anche persone palestinesi. Ci aiuti?
3: Certo, sì, grazie a tutti, e penso che questo spazio, parlare di questo tema, soprattutto oggi, il giorno della Nakba, sia davvero importante, perché come ricordavate prima, comunque la Nakba non finisce nel 48, ma si replica e si vede nella vita di giorni in diversi contesti, quindi non solo su Gaza, con le bombe su Gaza nei campi profughi in Libano, ma anche quello che parleremo, di cui parleremo qui oggi, anche nelle aule dei tribunali italiani, anche nelle carceri di questo paese, perché siamo qui appunto oggi a parlare dei prigionieri politici palestinesi in Italia, e che penso sia importante partire anche prima di arrivare a fare un focus sui vari casi, cercare di inquadrare anche dove si situano questi arresti e anche all'interno di quale sistema si collocano tutte queste vicende. E quindi per capire quello che succede in Italia, secondo me bisogna fare un attimo un passo indietro e capire un attimo il contesto più ampio. E certo. Quello su cui ci troviamo, ecco, come sappiamo benissimo tutti, è un momento in cui l'imperialismo sta attraversando una crisi profonda e vediamo, a partire dal genocidio, soprattutto ha esposto davanti agli occhi di tutto il mondo la natura di questo sistema, e è diventata questa esposizione così netta, così esplicita che non si può negare, è diventato sempre più un problema politico per le sedi occidentali, per l'Italia stessa. Ed è per questo, come accennavi tu, che abbiamo visto milioni di persone scendere in piazza, abbiamo visto un movimento per la Palestina, non solo in Italia, ma anche in tutto il mondo occidentale, che è da sempre complice. Questi movimenti in realtà crescono sempre di più. E apertamente veniva discusso, e tra i paragoni c'è sempre stata la legittimità della resistenza palestinese. E questo è sempre più diventato in realtà un problema da gestire per gli stati, per gli stati complici. E uno degli strumenti chiave per cercare di gestire questa situazione è stata appunto la repressione. E infatti anche a partire dal nostro dossier Made in Italy, l'industria per il genocidio, abbiamo ribadito come l'Italia esporta armi verso Israele, come l'Italia garantisca basi militari per la NATO. E quindi al tempo stesso, per coerenza e non per contraddizione, l'Italia arresta i leader della comunità palestinese sul proprio territorio, criminalizza la serietà con i vari decreti di sicurezza e incarcera, come nel caso di Ahmed Salem, un palestinese che stava richiedendo asilo, richiedendo protezione internazionale, e si è visto essere arrestato perché aveva dei video sul telefonino che rappresentavano la resistenza. E quindi vorrei sottolineare il fatto che queste due politiche non sono separate, non sono due cose da vedere in separato, ma fanno parte di una stessa politica effettivamente. E quindi qui possiamo tracciare, e quello che cerco di fare oggi, un filo preciso che collega quello che succede a Gaza con quello che succede invece nei tribunali di Genova, dell'Aquila, del Campo Basso. E questo filo effettivamente si chiama imperialismo sionista, e l'Italia ne è parte attiva, non solo come complice passivo o come spettatore, ma andiamo a ribadire come l'Italia abbia un ruolo attivo, una parte attiva all'interno di questo sistema che ho appena descritto. E quindi un elemento che ci deve avere in mente nel momento in cui si analizzano questi casi, in cui si fanno un focus sui prigionieri politici palestinesi in Italia, è che dobbiamo comunque sempre tenere a mente quello che è il ruolo e la complicità attiva dello Stato italiano, perché comunque ricordiamo un fatto gravissimo come nei tribunali italiani siano state ammesse le testimonianze di rappresentanti dell'ambasciata israeliana, siano state utilizzate prove dello Shin Bet, si siano stati esclusi invece esperti di diritto internazionale che avrebbero potuto contestualizzare la resistenza. E quindi questo è indicativo e prova del fatto che il sistema giudiziario non è neutrale, ma è da vedere come un ingranaggio che si colloca perfettamente all'interno di questo ordine. E quindi ora, venendo ai fatti più concreti, partirò in realtà per fare uno stato delle arti su quello che è la situazione dei prigionieri palestinesi in Italia, partirei dal 27 ottobre, 27 dicembre 2025, quando la DDA di Genova ha eseguito 7 arresti in quello che oggi conosciamo come Operazione Domino. Questa è stata un'operazione che ha visto gli arrestati di figure centrali della comunità palestinese in Italia, in primis Mohamed Hannoun, quindi presidente dell'API, quindi l'associazione dei palestinesi in Italia, con l'accusa di finanziamento di terrorismo internazionale. Quindi in sostanza, secondo l'accusa, il capo d'accusa l'accusa è stata sul fatto che si avessero raccolto dei fondi per Hamas attraverso l'associazione. Ma quello che in realtà io voglio, secondo me, vale la pena soffermarsi, è che l'intero impianto investigativo si reggeva in larga parte sulla base di prove fornite dall'Italia sinistra, da Israele. E quindi sono stati inclusi all'interno dell'indagine documenti anonimi, documenti sequestrati a Gaza, e senza effettivamente avere alcuna garanzia processuale. E infatti non a caso questo è uno sviluppo importante. L'8 aprile, quindi il mese scorso, la Cassazione ha dichiarato appunto inutilizzabili queste prove e quindi definitivamente escluse, a prova appunto del fatto che queste prove erano inammissibili in primo luogo, sulla quale si basavano pure gli arresti. Eppure, nonostante ciò, Hanun, Daoud, Al-Astaghi, Al-Gustalji sono ancora in carcere. E sono ancora in carcere, ancora che aspettano un riesame che ancora ad oggi non abbiamo ancora una data. E quindi, secondo me, questo è un punto chiave importante su cui ragionare, quindi il fatto che la Cassazione abbia smontato sul piano delle prove queste prove, ma al tempo stesso non ha comunque ancora liberato nessuno. Vediamo ancora, come nel caso, nel loro caso, ma anche nel caso di Anan e di Ahmed, come il carcere preventivo da solo è già de facto una pena. E per quanto ci riguarda, questo in realtà è un messaggio politico molto chiaro, che manda il messaggio dove chiunque osi organizzare solidarietà con la Palestina, chiunque raccolga fondi per il popolo palestinese può finire all'interno delle carceri. E va detto anche un'altra cosa, nel caso di Hanun, e non solo, sono state negate visite familiari, Al-Bustanji, ci tornerò adesso tra un attimo, sono state vietate le visite mediche e anche libertà religiose. E quindi questo è importante da ricordare perché ricorda davvero strepitosamente il trattamento riservato ai prigionieri palestinesi nelle stesse carceri sioniste, e vediamo un'Italia che lo riproduce in maniera molto fedele. E qui appunto vorrei fare una piccola parentesi sul fatto quello che è accaduto qualche giorno fa e che ancora una volta sottolinea e evidenzia il trattamento dei prigionieri politici palestinesi in Italia, che si inserisce anche, come si diceva prima di me, all'interno di un pattern di trattamento di prigionieri palestinesi per la Palestina anche in Europa. E questo appunto riguarda soprattutto il caso di Riad Al-Bustanji, un uomo di 70 anni, di 60 anni che si trova a Rossano Calabro, nella sezione di alta sorveglianza, e in questo momento si trova in condizioni fisiche molto molto precarie a causa di diabete, di problemi alla prostata, alle vie urinarie. E l'ultimo colloquio che è stato fatto con lui è stato fatto il 5 maggio, quindi qualche giorno fa, e lo mostrava abbastanza disorientato in quelle condizioni che richiedevano un'attenzione medica, e in più lamentava il fatto che non riusciva a vedere bene da un occhio. E quindi i suoi avvocati chiesero una visita medica specialistica già a marzo, però da parte della direzione del carcere non c'è stata risposta, nonostante i solleciti anche quelli non hanno ricevuto risposta. Eppure c'è stato fatto il ricorso al garante dei detenuti della Calabria, eppure non si è ricevuta nessuna risposta. E quindi questa settimana si sono rivolti direttamente alla Procura di Genova per vedere se Al-Bustanji potesse appunto essere visitato per far fronte a delle condizioni mediche molto importanti che richiedono attenzione medica immediata. E questo, come accennavo prima, non è un caso isolato. Come si accennava prima, le comunità palestinesi in Europa si stanno organizzando, stanno lavorando a una commissione che raccolga sistematicamente le condizioni di salute e il trattamento dei prigionieri politici da Palestina e palestinesi nelle carceri europee. E quindi, ora andando un po' verso chiusura, vorrei anche fare sottolineare un attimo il caso di Hanan Yish, un caso che penso forse quello più familiare che ci è più familiare a tutti, è stato condannato a gennaio dal Tribunale dell'Aquila a 5 anni e mezzo per associazione con finalità di terrorismo, quindi per aver partecipato alla resistenza del proprio popolo, della propria terra in Cisgiordania, a Tulkarem, un territorio occupato che, ricordiamo, la Cisgiordania in questo momento sta vedendo un'escalation della violenza sionista e un ampliamento di insediamenti e dei coloni sempre più violenti e sotto un regime di impunità totale. E quindi, tornando ad Anan, la vicenda si inizia con Israele che chiede l'estradizione di Anan verso Israele, dove vediamo che l'Italia inizialmente appunto ha respinto l'estradizione visto le minacce, comunque visto le potenziali condizioni alle quali potrebbe essere da palestinese, poteva subire nelle carceri sioniste. Però poi effettivamente vediamo che l'Italia lo ha condannato per le stesse accuse e con le prove che Israele stesso ha dato ai tribunali. E quindi, come accennavo prima, il fatto più grave di queste vicende è il fatto che in aula italiana, in tribunale italiano, sono state ammesse testimonianze di rappresentanti di ambasciate italiane, quando persone esperte di diritto internazionale sono state escluse dall'inizio, e queste sarebbero state davvero delle testimonianze importanti, perché avrei potuto contestualizzare cosa è la resistenza all'occupazione e il perché pure sarebbe rispettato il diritto umanitario internazionale, che appunto vede il diritto alla resistenza come un diritto fondamentale. E quindi di fatto è risultato che solo l'accusa ha potuto parlare. E questo processo appunto avrebbe dovuto stabilire se quello che ha fatto Anan si trattasse di terrorismo o di resistenza legittima, quindi applicando, come dicevo, il diritto internazionale umanitario. E vediamo qui anche un caso davvero in cui la sentenza parla chiaro. La colpevolezza per la Palestina l'hanno equiparata ad accuse di terrorismo, come dice anche il documentario su le difese di Anan e Ali Mansour, dove Ali Mansour sono stati rilasciati perché Anan ha avuto 5 anni di prigione. E quindi vediamo un trend che continua a riproporsi. E per chiudere con Ahmed Salem, su cui ci tornerà poco Flavio in modo più dettagliato, su Ahmed ci tengo a dire solo una cosa che in realtà secondo me riassume tutto. Ahmed ha 24 anni, viene dal campo profughi di El Bedawi in Libano e è venuto in Italia per chiedere protezione internazionale, e lo Stato in risposta a ciò ha sequestrato il telefono, lo ha messo in carcere di alta sicurezza per 10 mesi, per poi condannarlo a 4 anni di reclusione, che è più anche di quanto l'ha chiesto la pubblica accusa stessa.
2: Certo.
3: E quello che vogliamo sottolineare è che questa condanna non è un errore giudiziario, ma appunto vediamo l'applicazione del decreto sicurezza con una condanna di questo tipo, e il caso di Salem è importante perché da quel momento fa giurisprudenza. Significa che chiunque esprima solidarietà alla resistenza palestinese, chiunque è potenzialmente nel migliore di questa logica. E quindi per chiudere, quello che ci troviamo davanti non sono una serie di errori giudiziari, ma fanno tutte parte di un progetto coerente. Reprimere la diaspora palestinese in Europa per isolare la resistenza, per tagliare i legami con il popolo palestinese e chiunque lo sostenga. E quindi fa parte comunque del piano genocidiale del Tantum Tecnica, quindi non è un sistema che si trova ai margini del genocidio, ma è parte fondamentale e si trova proprio al suo interno, ed è per questo che non possiamo fermarci o rimanere passivi di fronte a queste vicende, e non dobbiamo lasciare questi prigionieri da soli. E quindi dobbiamo continuare a richiedere giacche ai prigionieri e a seguire queste vicende vicino perché sono anche riflettono anche il movimento stesso e condizionano pure il movimento.
2: Certo.
3: E quindi chiudo e vi ringrazio ancora per lo spazio e se ci sono domande.
2: No, grazie mille insomma per questa ricostruzione, per i commenti, insomma per averci aiutato anche a come dire, rimettere, anche reinserire quello che sta facendo l'Italia in questo momento, i tribunali all'interno poi di un disegno più ampio che appunto in un certo senso collabora con il progetto di Israele nel cercare di tagliare i legami con la solidarietà palestinese, con la resistenza eccetera. Da questo punto di vista anche ad esempio il caso di Annun fa specie, no? Come si accusano delle persone di finanziare la resistenza palestinese e dall'altro lato appunto l'Italia non ne fa un segreto che finanzia Israele e il genocidio e quant'altro. Io concluderei, se hai voglia, magari se ci sono dei prossimi appuntamenti, sicuramente insomma l'appuntamento di Milano, ma forse non so se ci sono anche appunto scadenze che sai da un punto di vista anche più legate alle date dei tribunali.
3: Sì, per quanto riguarda le prossime date delle mobilitazioni, abbiamo domani la manifestazione nazionale per la Palestina, che sarà a Milano, e qui appunto anche in occasione della Nakba ricordiamo la Nakba, ricordiamo i prigionieri palestinesi, chiediamo la libertà dei prigionieri palestinesi e uno stop alla complicità italiana. E per quanto riguarda questo, sarà anche in spinta agli scioperi generali, perché vediamo anche all'interno di questo quadro dei lavoratori avere un ruolo fondamentale per mettere pressione allo Stato, alla propria complicità e affermare, come dicevi, il fatto che l'Italia mandi armi a Israele. Qui abbiamo il 18 maggio uno sciopero generale, e anche il 29 maggio abbiamo uno sciopero generale che riguarderà appunto i lavoratori. Per quanto riguarda i tribunali, di prossime date non ci sono ancora. Sappiamo che le giustificazioni, le spiegazioni per quanto riguarda la sentenza dovevano essere i primi di maggio, ma sono state purtroppo spinte e finiranno...
1: 90 giorni mi sembra, no?
3: Esatto, sì, 90 giorni, però sono state, penso che Fabio potrà dare anche informazioni su questo, sono state appunto... si deve aspettare ancora più a lungo, quindi questi tempi vediamo che si allungano sempre di più, purtroppo, ma aspettiamo quindi adesso le spiegazioni per quanto riguarda la sentenza.
2: Va bene, tanto adesso appunto ci collegheremo a breve con l'avvocato che ci dirà qualcosa in più, in particolare appunto del caso di Hamad Salem. Grazie.
3: Grazie a voi.
1: Grazie.
3: Grazie mille. Ciao, buona giornata.
1: Io manderei un pochino di musica. E poi torniamo appunto a riparlare delle vicende giudiziarie da un punto di vista, diciamo, più giuridico, forse, no? Per far capire anche qui quanto alcuni cambiamenti si sperimentano, no? L'abbiamo sempre detto, la Palestina come laboratorio di sperimentazione in termini di controllo sociale, di contrasto alle mobilitazioni, alle opposizioni, ma anche da un punto di vista territoriale, sperimentazione delle nuove armi. Siano esse quelle fisiche, siano quelle giuridiche, no? In termini di negazione di diritto alla difesa. Poi entreremo meglio nel merito.

0: Bene, come dicevamo poco fa, insomma, volevamo affrontare il tema appunto dei processi dei prigionieri palestinesi qui in Italia, anche da un punto di vista, diciamo, più giuridico, anche con l'avvocato Flavio Rossi Albertini, che ringrazio ancora per una volta per la disponibilità. Con te appunto volevamo un po', ripercorrere, forse anche, se ti va, di fare un inquadramento rispetto all'imbarbarimento dei nostri processi penali in virtù anche degli ultimi decreti legge, però insomma in particolare concentrarci su alcune figure su Salem di cui ne abbiamo parlato veramente poco perché forse come dire, ha subito un processo, una condanna per terrorismo di parola che è una formula un po' nuova, mettiamola così, di cui se ne sa poco, si sapeva poco della sua storia e quindi adesso sta emergendo.
1: Sì, ciao a tutti e tutte. Allora, eccomi, proviamo appunto a dire in primo luogo che i decreti sicurezza, diciamo, poco attengono al piano processuale e sostanzialmente si rivolgono da una parte al diritto sostanziale, inserendo nuove fattispecie incriminatrici per cui nuovi reati, inserendo nuove circostanze aggravanti, elevando i limiti edittali delle pene e soprattutto dando uno sproporzionato potere alle forze di polizia, e amministrativizzando, espressione brutta però che probabilmente rende l'idea, quella che è la risposta repressiva, diciamo, a determinati fenomeni, per cui sostanzialmente, mi viene in mente l'articolo 18, ad esempio, le manifestazioni, famose manifestazioni non preavvisate, depenalizzandole sostanzialmente riporta a un piano di pulizia sia l'accertamento che del fatto che la sanzione, che diventa appunto amministrativa e non più penale, erodendo quelle che sono le garanzie tipiche del processo penale, oppure pensiamo diversamente al nuovo fermo preventivo di cui si è parlato forse, immagino dalle vostre emittenti più che in altri luoghi, nelle ultime settimane, in cui certamente, diciamo, si affida un nuovo strumento particolarmente efficace da un punto di vista repressivo, rimettendolo completamente a una discrezionalità, se non un'arbitrarietà, delle forze di polizia. Cioè, si tende, diciamo, la risposta in termini di prevenzione, per cui neppure devono più necessariamente essere realizzati, consumati dei reati, ma sostanzialmente si inseriscono sempre nuove forme di possibilità di intervento da un punto di vista di prevenzione. Si parla appunto di misure di prevenzioni atipiche. Adesso di suggestione in suggestione possiamo immaginare che anche l'articolo 41 bis viene ritenuta, diciamo, una forma, diciamo, un mezzo di prevenzione, di risposta atipica che invece in quel caso riguarda il sistema per l'ordinamento penitenziario. Però sostanzialmente c'è una lunga linea di tendenza che nel corso degli anni si sta sempre più rafforzando e che vede negli ultimi decreti sicurezza certamente, diciamo, un ampliamento della sfera discrezionale di intervento della polizia a svantaggio di quella dell'autorità giudiziaria, a torto o ragione ritenuta probabilmente meno efficace nel sanzionare, nel reprimere direttamente diciamo, dei reati o comunque delle manifestazioni di dissenso. Per quanto riguarda Salem, attiene sicuramente anche in questo caso agli ultimi pacchetti di sicurezza, in particolar modo quello dell'anno scorso, per cui dell'aprile del 25 è stata introdotta questa nuova fattispecie di reato che i giornali, i media hanno definito il terrorismo della parola, e sostanzialmente, diciamo, poco attiene questa espressione, questa formula, poi in realtà al vero dettato normativo, perché la norma tende a punire, a sanzionare quella che era un'area che sfuggiva alla sanzione penale, perché, diciamo, nel corso degli anni la materia del terrorismo, per cui, diciamo, i reati che servono a sanzionare le fattispecie di terrorismo, diciamo, era stata introdotta il 270 quinquies. Il 270 quinquies era appunto, prevede due ipotesi di reato, quella dell'addestramento e dell'autoaddestramento. Però sostanzialmente sostanzialmente la giurisprudenza poi richiedeva che ci fosse anche un'iniziativa di condotta, cioè che ci fosse un inizio di un comportamento che fosse un comportamento materiale, che potesse essere un comportamento apprezzabile, per dimostrare che quelle informazioni che il soggetto aveva ricercato o delle quali in qualche modo si era appropriato attraverso le sue ricerche, appunto addestrandosi o autoaddestrandosi, poi fossero effettivamente poste in essere, diciamo che ci fosse un inizio di una condotta che fosse evidentemente indirizzata verso il compimento di un'attività di terrorismo. Per cui il mero addestramento, o meglio la mera ricerca di informazioni per compiere attività di terrorismo non accompagnate da un inizio, diciamo, di un comportamento materiale concreto, sfuggiva alla sanzione penale. Il governo Meloni ha ritenuto con questo 275 numero 3 di andare a colpire quella che era l'area di non perseguibilità del comportamento, ovvero la mera detenzione, che è quello appunto che è stato inserito, la mera detenzione di scritti, documenti, appunti, il materiale filmico, materiale documentale, e oggi diventa reato se il soggetto, diciamo, ha un profilo che fa ritenere che quella determinata detenzione sia finalizzata al compimento di attività di terrorismo.
2: Esatto, su questo.
1: Che cos'è? Dimmi,
2: ci aiuti un po' a ricostruire, perché è appunto quello che è successo con Ahmed Salem, è che è stato accusato appunto di avere all'interno dei video che mostravano appunto azioni della resistenza palestinese. Ti volevo chiedere se ci aiuti un po' appunto a ripercorrere qual è stata effettivamente l'accusa, eppure poi in sede di tribunale, insomma, come si è espresso il giudice, che cosa hai trovato?
1: Beh, il giudice lo ha condannato a 4 anni di reclusione, andando oltre alle richieste avanzate dal pubblico ministero, per cui diciamo, ha ritenuto di avere un maggior rigore sanzionatorio anche rispetto alla richiesta del pubblico ministero. Per Salem sostanzialmente stiamo parlando appunto di un ragazzo palestinese espulso dai territori sul quali, diciamo, si è costituito lo Stato di Israele, per cui una famiglia vittima della Nakba che è giunta in Libano, che è dove lui è nato all'interno di un campo profughi, che viene in Europa a cercare sicuramente un miglioramento della propria condizione di vita, anche in vista di far venire prima o poi la mamma che è malata e che in Libano nel campo profughi palestinese, diciamo, ha scarsa possibilità di essere curata, e in un viaggio dove attraversa diversi paesi giunge anche in Italia, si reca a Campobasso fa una richiesta di protezione internazionale, la polizia di Campobasso, così è stata raccontata al processo, gli chiede se avesse o meno un documento di identità che dimostrasse, diciamo, la sua provenienza, e lui un documento cartaceo non lo possiede, cerca all'interno della galleria del cellulare se vi fosse o meno una fotografia di un documento d'identità, e la polizia che gli sta a fianco afferma di aver visto, di aver visionato nello scorrere di queste immagini diciamo, riproduzioni che erano attinenti, diciamo, al conflitto, diciamo, al genocidio che era in corso in Palestina e delle azioni di resistenza che i palestinesi ponevano in essere. E da qui Salem viene arrestato, emessa una misura custodiale per un'ipotesi di istigazione con finalità di terrorismo e per questo ulteriore reato di cui parlavamo prima, 275-3. E dopodiché a Salem, diciamo, viene compiuta quella che è la classica attività di polizia che consegue soprattutto in materia di reati di terrorismo, ovvero una copia forense di tutto il contenuto del suo cellulare, e a quel punto, diciamo, inizia un'opera perché chiaramente Salem è fortemente indiziato di essere potenzialmente un terrorista in virtù della sua origine, di questa cultura islamofobica che attraversa il nostro paese, in quanto appunto palestinese da una parte, arabo e musulmano dall'altra, per cui, diciamo, un potenziale terrorista. vengono ricercati tutti i materiali contenuti in, adesso non vi faccio, diciamo, non approfondisco il dato processuale perché io sfortunatamente sono entrato successivamente nella difesa di Salem, per cui non ho potuto oppormi, diciamo, a questa procedura. Comunque fatto sta che viene ricercato, vengono ricercati all'interno del suo cellulare tutta una serie di elementi che suffragassero quella che era una tesi posta su un pregiudizio, diciamo, che si radicava su un pregiudizio. E all'interno del suo cellulare trovano, rinvengono in particolar modo un video da lui girato su TikTok nel quale esprimeva tutto il suo grido di rabbia e frustrazione per quello a cui assisteva attraverso i social media dall'Europa e di cui era vittima il suo popolo. Salem dirà in udienza che 70 suoi familiari ancora residenti a Gaza sono stati uccisi durante e dopo appunto, l'ottobre del 23. E per cui è un'invocazione a dove stanno i musulmani, dove stanno gli arabi, perché permettono tutto questo, perché non si attivano, perché non reagiscono, perché sono indifferenti rispetto alla sofferenza del popolo di Gaza, diciamo questo video che viene stato poi ricondotto dal giudice, prima dal pubblico ministero e poi dal giudice in sentenza, come appunto effettivamente istigatorio con la finalità di terrorismo, perché chiaramente se un palestinese, diciamo, si duole dell'inattività, diciamo, dei popoli arabi, automaticamente la finalità è di terrorismo, non è al limite una finalità di resistenza o, diciamo, di un reato che non sia classificabile come terrorismo. Dall'altra parte sono stati rinvenuti dei video che probabilmente ognuna di noi hanno visionato negli ultimi 3 anni, questi video, questi filmati in cui la resistenza, propagandistici, chiaramente in cui la resistenza a Gaza dimostrava che nonostante la violenza israeliana, nonostante il genocidio in corso, nonostante i bombardamenti, nonostante avessero raso al suolo sostanzialmente tutta Gaza, comunque la resistenza era ancora attiva, combatteva e contendeva a metro per metro all'esercito israeliano il controllo del territorio. Sono video di 20-30 secondi in cui si vede un carro armato israeliano che transita nelle vie di una Gaza ormai distrutta, e appare un triangolino rosso, si vede un appartenente alla resistenza che lo prende di mira con un lanciarazzi, o un ragazzo che corre verso il carro armato, nasconde sotto il carro armato un ordigno, riscappa via e poi la detonazione. Video che hanno chiaramente una funzione propagandistica, cioè che è una funzione, diciamo, di informazione, di dimostrare che la resistenza non è stata sconfitta, che c'è ancora una volontà di un popolo di combattere, di non arrendersi, di non cedere all'occupante, alla violenza dell'occupante. Questa è chiaramente la funzione di quei filmati. Probabilmente l'abbiamo visti tutti, io in primo luogo li ho visti, però allo stesso modo posso pensare che nessuno, se lo rinvenisse in un cellulare di un ragazzo, di una ragazza, di un uomo, di una donna italiana, gli attribuirebbe la finalità di terrorismo che connota quella detenzione, ma certamente invece rinvenuto nel cellulare di un ragazzo palestinese invece assume completamente, in virtù appunto di questo sguardo deviato, in virtù di questa lente prospettica deformante la realtà, viene immediatamente ricondotta, diciamo, un'ipotesi di terrorismo, per cui dei filmati privi di qualsiasi contenuto istruttivo, cioè che effettivamente consentano di realizzare lo stesso fatto che è immortalato in quel filmato, anche perché sono veramente 30 secondi di filmato dove non si vede nulla in termini di preparazioni di ordigni, probabilmente un film americano sulla guerra probabilmente è più istruttivo, o tanti video presenti su YouTube probabilmente contengono 1000 informazioni in più, però appunto per Salem, virtù di, io ritengo, ma su questo sono abbastanza certo e non temo alcuna smentita, che sia stata chiaramente la sua identità, la sua provenienza, il suo credo religioso ad aver determinato il giudice, ha influenzato il giudice invece a ritenerlo responsabile di questo reato. Certo. La conseguenza di tutto questo è che Salem in primo grado è stato condannato a 4 anni di carcere, che è ormai da un anno circa, anzi poco più di un anno, in un carcere massima sicurezza a Rossano Calabro, carcere tristemente noto perché appunto da a partire dai primi anni 2000 è diventato sostanzialmente la Guantanamo d'Italia, cioè il carcere in cui vengono ristretti soprattutto detenuti accusati di terrorismo di matrice religiosa. E questo in brevissimo, sì. Se ho capito bene la domanda, sì, questa sì. È la risposta. Poi non so se avete altre curiosità che volete approfondire, altre...
2: Riguardo i video, insomma, se non mi sbaglio sono gli stessi video, appunto, se non mi sbaglio io personalmente pure penso di averli visti perché pubblicati dalle maggiori testate giornalistiche, insomma, sono circolati, se non lo stesso video, insomma, video molto simili. E quello che ti volevo chiedere...
1: Noi abbiamo prodotto i link,
2: ci sono,
1: di Repubblica, esatto, link di, diciamo, di testate giornalistiche nazionali dove risiedevano gli stessi identici video o video con sostanzialmente il medesimo contenuto.
2: E ti volevo chiedere poi riguardo questa condanna, è già uscita la motivazione del...
1: Guarda, ci hanno oggi proprio inviato la sentenza, per cui il tempo di leggerla, di verificare quanto sia aderente all'istruttoria dibattimentale, però... Okay. Noi sappiamo, avendo seguito il processo, sappiamo cosa è emerso in quel processo, per cui è veramente solo uno sguardo profondamente orientato da una finalità o da un pregiudizio ha potuto poi determinare una sentenza di condanna, perché appunto i filmati sono questi, per cui almeno da questo avrebbe dovuto essere assolto. Il contenuto anche del filmato di TikTok dove lui appunto per alcuni minuti esprime, sfoga tutta la sua frustrazione per quanto stava osservando e quanto stava avvenendo, in realtà non ha alcun contenuto idoneo a istigare alcuno in base a quelli che sono i principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione in termini di appunto idoneità di una condotta. Ad istigare. È chiaro che il processo, diciamo, celebrato in una città come Campobasso, con probabilmente alcuna cognizione, alcuna esperienza nella valutazione dei reati di terrorismo, ha probabilmente, con l'enfasi che si è voluta comunque attribuire a questo processo, considerate che questo è un processo che si è svolto davanti a un giudice monocratico di tribunale, cioè sostanzialmente un processo tutto sommato banale, ordinario, a cui ha partecipato il procuratore capo di Campobasso assieme a un altro sostituto, per cui due pubblici ministeri, tra cui il soggetto a vertice della procura di Campobasso, che hanno seguito passo passo questo processo, oppure il fatto che il giorno della sentenza su Campobasso c'è stato un'ordinanza del questore che addirittura vietava la vendita di scatolame nei supermercati, e con uno schieramento di polizia che probabilmente Campobasso non ha visto nelle ultime decine di anni, e con un divieto di parcheggio in tutta la zona di prossimità del tribunale, come se fosse imminente il pericolo di un attentato terroristico al tribunale o nell'area di Campobasso, nella città di Campobasso. È chiaro che stiamo parlando di una follia, cioè nella realtà concreta di come le conosciamo noi, analoghi processi che vengono celebrati in altre parti in Italia. Lì probabilmente ci sono stati tanti fattori che hanno concorso poi nella determinazione di questa sentenza.
0: Certo, diciamo che rientra perfettamente in quel clima in cui si costruisce il bisogno di ordine pubblico, di pericolo imminente, no?

0: e il clima generale che invece tende a giustificare le costrizioni, le restrizioni, gli anni di galera, così come la carcerazione preventiva, no? E quant'altro viene messo in atto in quest'ultimo periodo, quindi di fatto un imbarbarimento, no? Anche da un punto di vista, insomma, di quelle che sono il codice penale, il processo penale, insomma, giusto per
1: Guarda,
0: capirci.
1: io voglio parlare più di una continuità. Io francamente sono uno di quelli che sostiene che non vi è una discontinuità, ma vi è un'assoluta continuità che parte dagli anni 70 e giunge fino ad oggi, con una legislazione di emergenza che poi viene dilatata, con cioè la creazione di figure che servono a giustificare l'implementazione o l'aumento di fattispecie incriminatrici, l'aumento di pene. Cioè io la vedo assolutamente come una continuità, diciamo, non tendo a individuare degli elementi, diciamo, di contraddizione tra un prima e un dopo, cioè è che si è costruita poi chiaramente, diciamo, un governo come quello che attualmente è in carica in Italia, certamente ha ulteriormente accelerato, ma accelerato una linea di tendenza che solamente con i pacchetti di sicurezza, ricordiamo quello di Minniti, ricordiamo prima ancora quello di Maroni, cioè nel senso che c'è
0: Certo.
1: un'assoluta progressione, per cui non magari cioè, possiamo parlare di un'accelerazione. Poi il clima di paura innestato nella società, come ad esempio a Campobasso, in cui certamente probabilmente i cittadini e le cittadine di Campobasso si erano svegliati quel giorno pensando di essere entrati in guerra o che ci fosse una cellula dell'ISIS presente in città pronta a colpire. È evidente che vi era un'assoluta volontà di giustificare poi anche l'esito diciamo, di quel processo o comunque di creare un clima enfatizzato che poi giustificasse quella conclusione. Poi quanto questo può aver avuto anche un peso sulla decisione del giudice o quanto il giudice concorra culturalmente in quello che è diciamo, questo disegno o comunque questo ragionamento che ormai pervade e permea tutta la società o molta parte della società, soprattutto chi detiene poltrone e posizioni di comando, tra virgolette, in senso lato. Questo io non posso
0: Certo,
1: saperlo.
0: difficile.
1: Certamente c'era un giudice, tutto sommato un giudice giovane, un giudice che non dovrebbe avere ancora 40 anni, probabilmente di quella nata e cresciuta in quella realtà territoriale, in cui il palestinese, probabilmente le cronache giornalistiche, le cronache dei media hanno in qualche modo condotto a ritenere che un palestinese, un musulmano, un arabo potesse effettivamente incarnare quella figura di terrorista un po' per nascita, un po'
0: Certo.
1: per, non so, no,
0: Sì,
1: proprio.
0: potenzialmente.
1: Potenzialmente, perché io non credo che nessuno di noi, io probabilmente ce l'ho ancora nel mio cellulare, con gli stessi video, ma io non penso che se mi fermassero me qualcuno gli verrebbe mai in mente di dire che quei filmati effettivamente hanno quell'idoneità e che il possesso sia finalizzato al compimento di atti di terrorismo. Il palestinese dei campi profughi, arabo-musulmano, invece proprio esattamente è il soggetto destinato e destinatario diciamo, di questi nuovi fattispecie incriminatrici, assieme agli anarchici.
0: Bene, l'ultima. Certo.
1: Altro che io ritengo che sono i potenziali destinatari diciamo, di questo reato. Più veramente di tantissimi altri soggetti e di tantissime altre appartenenze politiche o culturali diverse.
0: Un'ultima domanda, poi ti lasciamo ai tuoi impegni. Parlavamo prima con una compagna dei giovani palestinesi anche del processo ad Annan, del fatto che non sono uscite ancora le motivazioni della sentenza. Ecco, su questo puoi aggiungere due parole perché questa ulteriore proroga nel deposito della sentenza, che cosa fa pensare?
1: Guarda, è un po' come dover scrivere 75 pagine per giustificare la proroga del 41 bis ad Alfredo Cospito. Se ci sono degli elementi idonei a giustificare un provvedimento, si scrivono in poche pagine.

0: se vi è necessità di avere più, non solo 3 mesi, non sono bastevoli 3 mesi, ma ne servono 6 per giustificare la sentenza di condanna ad Anan Yaish, è un po' per, probabilmente per quello che abbiamo ritenuto noi sin dalla prima ora, ovvero che non sussiste alcun elemento indiziario atto a giustificare la condanna che è riportato, per cui è difficile, e siccome l'istruttore dibattimentale ha certamente avuto un esito favorevole alla difesa, è difficile andare a costruire una trama logica, argomentativa per giustificare la decisione. Per cui probabilmente questa è una parte, a mio giudizio, questa probabilmente è la vera ragione per cui il giudice all'altro ha avuto la necessità di richiedere una proroga di ulteriori 90 giorni e pertanto la sentenza verrà depositata a metà luglio, il 15 di luglio. Stessa cosa, vi posso dire a questo punto, spendiamo una parola anche per Alfredo Cospito, visto che ha avuto quest'ulteriore ingiustizia di questa proroga di altri 2 anni del 41 bis, anche nel caso di Alfredo Cospito, parlando anche con colleghi che seguono tanti, soprattutto chi opera in ambiti territoriali in cui è presente il 41 bis, molto spesso vi sono, questo lo dico a beneficio di tutti e tutte coloro che ci ascoltano, spesso ci sono degli avvocati che appunto o sono in codifesa o vengono delegati dagli avvocati che hanno poi seguito effettivamente i processi di cognizione, cioè i processi che hanno portato alla condanna di queste persone per reati dai quali poi è discesa l'applicazione del 41 bis, che ne seguono a decine. Anche a Sassari vi sono delle colleghe che seguono decine di casi di 41 bis. Voi sapete che il carcere di Sassari è uno di quelli in cui è maggiormente concentrata il numero di detenuti a questo regime detentivo. E loro quello che dicono è che non hanno mai visto una proroga di 75 pagine. Normalmente le proroghe del 41 bis sono 4, 5, 6, 7 pagine. Io ritengo che se per giustificare la ragione della protrazione del 41 bis Alfredo Cospito siano state necessarie scrivere e spendere 75 pagine, è proprio perché in realtà argomenti forti
1: in grado di giustificare
0: che in realtà non sussistono, cioè persuasivi, no? Cioè in grado che leggendoli si possa effettivamente apprezzare la necessità della protrazione, in realtà non ci sono. Si parla delle manifestazioni degli anarchici, si parla della vicenda di Sandro e Sara, si parla di tutte cose che esulano da Alfredo Cospito in realtà, però che certamente bisogna in qualche modo affastellare, assommare una sull'altra per dare l'idea che per giustificarne la necessità.
1: E sicuramente dovremo tornarci su questi temi, parlando appunto anche sempre in più, entrando nel merito, no? Anche a queste nuove modalità, condanne, pregiudizi, prevenzione, che ci ricordano veramente anche scenari. Tu ricordavi te prima alcuni film da guerra, a me ricordano veramente anche altri film un po' di fantascienza in cui venivi incarcerato preventivamente in virtù di un'idea che ancora ti nasceva nel cervello, ancora non ne avevi neanche parlato.
0: Orwell ne parlava in 1984, certo, contro lo psicoreato c'era la psicopolizia, cioè, per cui esattamente stiamo arrivando forse, ma
1: speriamo di
0: senza aggiungere, però certamente le misure di prevenzione, queste fattispecie di prevenzioni tipiche o atipiche, sono certamente un'ulteriore progressione, un ulteriore avanzamento nel reprimere anche fatti che in realtà non costituiscono reati, sì. Ma appunto,
1: ma
0: con che
1: non sono neanche fatti,
0: soggetto...
1: Oserei dire che non sono neanche fatti, a volte possono essere pensieri, idee, non sono fatti.
0: Sì, è la personalità del soggetto che chiaramente poi induce e conduce con un pregiudizio, come nella vicenda di Salem o come in quella degli anarchici o come tante altre che abbiamo trattato e che avrete sicuramente trattato in trasmissione, inducono poi, diciamo, l'adozione di questi provvedimenti che sono esclusivamente natura preventiva, perché i fatti non ci sono, il reato non c'è, è un'anticipazione, diciamo, della risposta.
2: Grazie mille.
0: A prevenire la commissione.
2: Grazie.
1: Grazie
0: ancora. Grazie a voi.
2: Ciao.
0: Ciao, buona trasmissione. Ciao.
1: Bene, ancora un pezzettino di musica e poi vi portiamo questa volta un po' fuori.
2: Un po' fuori in Germania.
1: Per far capire che non è solo un problema nostro, tra virgolette, nostro.

0: Bene, siamo in diretta. Mi senti? Pronto?
1: Sì,
0: Sì. Ti
1: vi sento. Grazie.
0: sentiamo un pochino a tratti, speriamo che di migliorare nel frattempo con una compagna del Comitato di Solidarietà con l'UN5 cioè per seguire un processo che abbiamo già seguito dai microfoni di questa radio. Però a te volevamo chiedere nella giornata di oggi, nella giornata della Nakba, se potevi farci un sintesi, insomma, di quello che avviene a chi porta la propria solidarietà, a chi manifesta, a chi esprime la propria solidarietà con la resistenza palestinese, no?
1: Ciao a tutte e tutti e tutto, grazie mille per questo spazio. Allora, sì, i cinque attivisti che sono perquisiti per questo momento nella Germania sono cinque attivisti che hanno fatto un'azione diretta contro la Elbit System, una fabbrica di armi israeliana a Ulm, nel sud della Germania. E da quel momento i cinque si trovano in detenzione preventiva in cinque carceri diversi nel sud della Germania. La situazione è abbastanza drammatica perché il movimento, oltre a essere criminalizzato già adesso, questi cinque attivisti sono in carcere molto duro, sono in isolamento 23 ore su 24, hanno diritto a solo un'ora di telefonata a mese. È anche da far sapere che quattro di questi cinque attivisti non sono di nazionalità tedesca, quindi vengono da Irlanda, dalla Spagna dalla Spagna. Per questo vuol dire che amici e familiari non hanno praticamente avuto accesso o potuto incontrare questi cinque attivisti. I capi d'accusa, oltre alla violazione di suolo privato e distruzione di materiali dopo questa azione diretta per interrompere l'invio di armi a Israele, perché stiamo parlando di uno stato come la Germania, che in questo momento è il secondo paese che vende armi e porta avanti il genocidio in Palestina. L'Italia è la terza e il primo sono gli Stati Uniti, quindi questi sono i paesi. Oltre alle accuse è stata attribuita anche la famigerata sezione 129 del codice penale tedesco, cioè l'appartenenza a un'organizzazione criminale. Quindi lo Stato tedesco sta trattando queste cinque persone come se rappresentassero una minaccia per la società, quando tutto ciò che hanno fatto è osare fermare un genocidio, o almeno provarci, e osare fermare l'invio continuo di armi ad Israele. Il procedimento, cioè la prima udienza del processo, è stata il 27 aprile a Stoccarda, anche se si può chiamare tale, perché fin dall'inizio c'è stata ostruzione da parte della procura e della giudice. Stiamo parlando comunque di una procura che ha negato l'accesso ai propri legali agli attivisti per le prime 2 settimane del processo. E anche adesso, durante il procedimento, durante le udienze, i cinque non hanno accesso ai propri legali. Anche se è stato molto bello riuscire a vedere i nostri compagni tutti assieme durante la prima udienza, è stato un momento molto potente perché molti di noi non riuscivano a vederli da settembre e anche se è possibile inviare delle lettere, tutte le lettere sono controllate. Molte lettere, se non sono scritte in tedesco e sono scritte in inglese, devono essere tradotte dalla procura o non vengono direttamente ricevute. E quindi per noi è stato un momento molto forte, anche se da quel momento poi l'udienza è stata una continua ostruzione, perché i cinque attivisti sono stati separati dai propri avvocati, sono stati inseriti in un divisorio, in una gabbia in vetro antiproiettile, ammanettati e con dietro una riga di guardie in antisommossa che doveva controllarli. E oltre al fatto di criminalizzarli, questo va contro la Corte Europea per i diritti dell'uomo, è un diritto fondamentale dell'imputato avere la possibilità di parlare con i propri legali durante il processo e durante la permanenza in carcere, e questo è stato molte volte negato. E dobbiamo sempre considerare che 4 dei 5 imputati non sono di nazionalità tedesca ed è quindi fondamentale durante un processo avere qualcuno accanto che può spiegare cosa stia succedendo. La giudice ha risposto in modo kafkiano che era possibile farlo tramite i microfoni, anche se non ha mai attivato i microfoni, quindi potevi parlare a un microfono che rimaneva spento perché non li ha mai attivati. E questo è stato il risultato della prima udienza, dove a questo punto i legali e i cinque attivisti si sono rifiutati di sedersi e dopo che la giudice ha provato a richiamare l'ordine, ha indotto una pausa prima di 14 minuti che sono diventati 2 ore. Dopo questa pausa, il team legale è rientrato e si è rifiutato di sedersi ai loro posti, ma si è seduto con i loro assistiti nella gabbia di vetro antiproiettile, e qui provando di nuovo a richiamare l'ordine la giudice e vedendo che il team legale non avrebbe fatto iniziare il processo se non avesse avuto accesso ai propri assistiti, ha chiamato la final della prima udienza. Dopo di questo sono state cancellate altre 2 udienze perché più o meno c'è una cadenza settimanale. C'è stata ca cancellata l'udienza del 4 e del 5 maggio. E, però, se possibile, io vorrei provare a leggere una dichiarazione del team legale,
0: Sì.
1: perché secondo me è abbastanza importante. Il team legale vuole provare a dire che questa azione è stata fatta tramite uno stato di necessità giustificante. Quando qualcuno compie un atto che sarebbe illegale, ma mira a scongiurare un atto più grave, per esempio per salvare vite umane. Questa è la giustificante dell'azione. Quindi il pericolo è il genocidio che è in corso, è un'azione di emergenza, perché si tratta di una fabbrica di armi che continua a inviare oggetti di morte durante un genocidio, e la dichiarazione dei legali è stata: le azioni dei nostri clienti non erano solo giustificate, ma anche necessarie, moralmente necessarie per salvare vite umane e giuridicamente necessarie per adempiere proprio a quegli obblighi sanciti dalle convenzioni sul genocidio che la Germania non ha mai onorato. Meritavano di ricevere la croce al merito federale. Il fatto che invece vengano puniti così duramente non dice nulla sui nostri clienti, ma la dice lunga sullo stato attuale del paese, che è fin troppo felice di affidarsi allo slogan "Nie wieder, mai più", ma prende sul serio il "mai più" significa agire come hanno fatto i nostri clienti, distruggere ciò che ha lo scopo di causare distruzione per salvare la vita umana. Questa è stata come si è conclusa poi la prima udienza. C'è stata un'ulteriore udienza questa settimana, l'11, ed è stata un po' una fotocopia della prima udienza. È stato di nuovo negato l'assistenza legale diretta ai propri assistiti. Almeno questa volta la giudice ha lasciato gli avvocati presentare le proprie mozioni, cioè poter essere seduti accanto ai propri assistiti, di avere la possibilità di prendere degli appunti durante l'udienza. In questo momento all'interno dell'aula sono vietate le penne o qualsiasi matita. Soltanto la stampa ne ha diritto, e anche la mozione di avere uno stenografo imparziale, perché nel sistema giudiziario tedesco non esiste una trascrizione parola per parola, spetta al giudice decidere cosa venga messo a verbale e cosa no, e quindi in questo caso con una giudice che fa un'ostruzione del genere, tutto quello che è successo durante la prima udienza non è stato messo a verbale, naturalmente. E questa, sì, è un attimo la situazione che c'è adesso in Germania.
0: Sì.
1: Il momento forse culminante dell'ultima udienza è quando proprio il team di avvocati si sono rivolti senza mezzi termici alla giudice, sottolineando che che questo è un processo farsa e che la giudice stava ritardando il procedimento apposta per tenere queste persone in carcere. Si tratta adesso di quasi 9 mesi di carcere duro, che violano la legge tedesca, perché in Germania si può essere in detenzione preventiva per massimo 6 mesi. Loro sono quasi a 9 mesi e devono rimanerci fino alla fine di questo procedimento, il che è una cosa inaudita sia per i diritti dell'uomo che per il sistema legale tedesco.
2: Senti,
1: E
2: io ti...
1: quindi.
2: Vai,
1: Vai.
2: vai. Ti volevo fare alcune domande, cioè intanto ti ringrazio per questa restituzione. Leggo qui tra l'altro appunto che la Elbit System fornisce l'86% delle armi e della tecnologia di sorveglianza all'esercito di Israele che sono state usate appunto per il genocidio, che è appunto l'azienda in causa. Che ha subito appunto l'azione di compagni e compagne, di cui i compagni e compagne vengono accusati accusate. E poi ti volevo chiedere un paio di cose, appunto, intanto se ci aiuti a un po' ce l'hai detto, però se ci sono delle cose particolari da ricordare del sistema del carcere nel quale si trovano, perché a quanto pare stanno in un regime detentivo particolarmente afflittivo, un po' ce l'hai riportato, però se ci puoi dire qualcosa in più anche in genere. Per quali persone viene utilizzato questo sistema, non saprei. E poi l'ultima domanda: non abbiamo moltissimo tempo, quindi vedi tu, scusaci, come organizzarla. Da un punto di vista di opinione pubblica, insomma, il resto della società, se come sta accogliendo più o meno questa campagna di solidarietà, se se ne parla, non se ne parla, se c'è uno schieramento.
1: Allora, i cinque sono stati separati in cinque carceri diversi. Devo far sapere che in Germania ogni carcere può applicare delle proprie regole arbitrarie. Quindi in generale tutti gli attivisti sono in isolamento dalle 23 alle 20, dalle 23 alle 22 ore giornalmente. Alcuni anche in cella singola, quindi si tratta di fatto di un isolamento in tutti i sensi. Il processo in questo momento si sta eseguendo nell'aula di Stanheim, che è un'aula bunker che è stata fatta costruire apposta per i processi alle RAF. Le RAF, che è Haute Armée, si tratta, a detta parole povere, delle Brigate Rosse tedesche durante gli anni 70. Questo è un po' per dare ancora un segnale in più all'opinione pubblica. Perché è come se si riutilizzasse, faccio un esempio all'italiana, l'aula bunker. Esatto. Scusa, non ho sentito.
2: No, no, vai, vai.
1: Ah, ok. Si tratta quindi come se si portasse avanti un procedimento penale nell'aula bunker che avevano fatto costruire Falcone e Borsellino per i boss mafiosi. Questo è il livello che sta dando l'opinione pubblica alla procura tedesca. E quindi le situazioni in carcere sono molto arbitrarie. Si tratta, per esempio, che le prime 2 settimane, oltre al fatto che sono stati rifiutati i legali, la polizia ha continuamente cercato di far firmare agli assistiti negandogli l'assistenza legale o lasciandogli solo un avvocato scelto dalle forze di polizia. Certe persone sono state fatte rimanere in delle gabbie di vetro quando finalmente, dopo varie emozioni, sono state lasciate le famiglie entrare in carcere e vedere i propri familiari che erano in carcere, oppure sono state rifiutate assolutamente qualsiasi tipo di visita che non fosse in tedesco. Quindi anche lì c'era bisogno di un traduttore. Il problema è che il traduttore lo dava la procura e se. Si tratta sempre di un'ora al mese di visita o di chiamata. Se questo traduttore non arrivava o arrivava in ritardo, la visita saltava. Quindi queste sono le situazioni di queste persone che stanno vivendo da 9 mesi in carcere, che è tutto molto grave e viola i diritti dell'uomo in qualsiasi modo per un paese che si vanta di essere una delle migliori democrazie dell'Europa e che difende i diritti umani e dovrebbe essere tutela di questi diritti umani. Quindi questa è la situazione. L'opinione pubblica in questo momento in Germania è da una parte
2: Se ne parla, non se ne parla.
1: inesistente, perché non se ne parla. Infatti noi come Comitato di Solidarietà e vari comitati si sta cercando di portarla a livello internazionale per obbligare anche la stampa mainstream o comunque la stampa in generale tedesca a parlare di questo processo, perché oltre a pochi giornalisti, compagni che stanno seguendo il caso, durante le udienze non è quasi presente la stampa tedesca mainstream. Non se ne parla praticamente mai di questo caso, o non si è parlato neanche della detenzione, non si è parlato del fatto che si è violata la detenzione preventiva, che per un paese come la Germania è abbastanza inaudito e molto grave. Questo tipo, comunque, l'articolo 129 del codice penale è stato applicato negli ultimi anni in maniera arbitraria a tutte quelle situazioni di dissenso e di opposizione, dagli attivisti per l'ambiente al movimento Antifa, a tutti i vari piccoli anche gruppi che si stanno opponendo in maniera diversa. Non si parla solo del genocidio magari in Palestina, ma si parla anche di tutti gli altri tipi di collettività e attivismo. Ed è comunque un codice del sistema penale che arriva dal sistema prussiano e che ne hanno fatto uso tutti, dai nazisti ai democratici, a qualsiasi parte di questa procura tedesca dalla creazione della Germania in sé.
2: Certo. Allora, noi ti ringraziamo. Non so se ci sono ad esempio degli appuntamenti prossimamente a
1: Sì,
2: riguardo. Vai.
1: io richiamerei, cioè, la prossima settimana le udienze saranno di nuovo il 21 e il 22 e forse, perché dipende sempre dalla giudice, sarà la prima volta che sentiremo le testimonianze di questi cinque attivisti che hanno fatto questa azione e sarà molto importante tenere anche l'attenzione attiva. Non è possibile per tutti recarsi all'udienza, ma anche solo condividere, ascoltare. Tutte le informazioni possono essere trovate sia sulla
2: Certo.
1: pagina Instagram The Ulm 5, ma anche sul loro sito internet, e di tenere l'attenzione su questo caso, perché è importante, soprattutto perché ci sono sempre meno casi di dissenso in Germania e il conflitto si sta sempre più abbassando, la criminalizzazione si sta alzando sempre di più. Quindi, anche se non si può essere lì presenti in aula, condividere il post, farlo sapere, parlarne è molto importante, soprattutto
2: Certo.
1: perché si parla di cinque persone che sono sotterrate in galera in questo momento.
2: Certo, di cercare di tenere alta l'attenzione appunto con ogni mezzo che si reputa, insomma, opportuno di cui si può fare. Va bene. Allora, noi ti ringraziamo e ci risentiamo senz'altro la settimana prossima per gli aggiornamenti. Grazie.
1: Grazie
2: Ciao.
1: a voi, grazie
0: Ciao,
1: a tutti.
0: grazie.
1: Buona giornata. Ciao.
2: E allora, alle 14:57 stiamo andando in conclusione di questo Ponte Radio e di quest'oggi, che l'abbiamo aperto appunto ricordando la Nakba.
0: E proprio perché parliamo sicuramente come sulla Nakba non abbiamo potuto essere esaustivi sui tanti crimini commessi, su quelli che sono i momenti di apice, ma soprattutto sulla continuità, così anche su questi processi siamo riusciti sul tentativo di reprimere la solidarietà con la popolazione palestinese, siamo riusciti a darvene solo una parte, proprio perché parlavamo di Elbit e poi mi taccio, noi ci torneremo probabilmente altre volte. Ricordiamo che in Palestine Action in Inghilterra, anche lì ci sono dei compagni e delle compagne in carcere proprio per le azioni contro Elbit. Anche qui gli attivisti sono stati condannati all'insaputa della stessa giuria come terroristi e soprattutto sono rientrati in galera dopo che invece erano caduti alcune come dire, ipotesi di reato, erano rimasti solo altri. Ma anche qui assistiamo ad alcune aberrazioni giuridiche, perché ad esempio uno degli avvocati, se non erro, è stato imputato, gli è stato insomma di un reato rispetto alla giuria, non ricordo bene, ci torneremo sopra, no?
2: Sì, diciamo appunto in conclusione che noi in questo Ponte Radio ci siamo provati a concentrare su palestinesi o compagni e compagne che ultimamente sono stati arrestati, di cui si è parlato meno, appunto la vicenda di Salem, la vicenda appunto degli attivisti della Germania. E con questo andiamo a concludere. Salutiamo tutte le altre radio: Radio Wombat, Radio Eustachio, Radio Quar, Radio Spore, Neanderthal, le Blackout, Torino, Bologna, Firenze, Verona e probabilmente mi sto scordando qualche città. E un saluto a
0: Speriamo di
2: tutti e
0: no.
2: tutte.
0: Speriamo di no, e sicuramente su questi argomenti potremmo tornarci con maggior ragione, ma anche per fare un ragionamento forse più compiuto rispetto anche alla Elbit, no? Che mette scenari simili sia in Germania che in Inghilterra.
2: Un saluto.
0: Un saluto.
2: Ciao
0: Ciao.
2: e a presto.
0: Buona lotta.